0: Thank you.
1: Capital Gold.
2: Perché?
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: This is
9: Gold, Gold, Gold,
1: Gold,
9: Capital Gold,
10: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
9: Shh. Listen to the night.

Castle Gold. Listen to the night. Shh. Listen to Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Capital Gold.
1: La notte cult di Radio Capital.
2: Ma che cazzo me ne frega?
3: Generi ragazzi, generi!
4: Ehi sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
3: Sei fatto duro.
4: Sei fatto come un copertone.
3: Ci facciamo?
4: Sbarbi, sono in paradura.
2: Ok,
3: ok, nessun problema ragazzi.
2: Nessun problema.
4: Sbarbi, sono in paradura.
3: Schiodiamoci, schiodiamoci.
2: C'hai della merda.
3: Ma che viaggio ti fai? C'hai la banana gigantesca.
2: Oh, c'hai della merda no?
3: Ma che viaggio ti fai? Intrippato.
4: Brutta storia ragazzi, brutta storia.
2: C'ho delle storie ragazzi, c'ho delle storie e pesi.
3: C'hai delle sbarbe a mano?
2: No, c'ho delle storie.
3: Fatti questo slego.
0: Uno, due, sei.

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

Tutto il meglio della musica lo ascolti solo su Radio Capital. There's a new sensation.

0: Capital Gold.
1: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Gli Stati Uniti fermano gli attacchi contro l'Iran, crolla il prezzo del petrolio. I comandi militari americani affermano che i raid sui siti iraniani nella zona di Hormuz ormai non sono più efficaci. Trump lascia di nuovo spazio al negoziato. Il prezzo del greggio cala del 5% sui mercati asiatici. In Germania è ucciso il 21enne accusato di essere stato alla guida del furgone piombato sul Pride di Berlino. Andrea Lucatello.
2: Era noto da anni alle autorità come islamista potenzialmente pericoloso e gli era stata concessa la libertà vigilata nonostante la condanna un anno e 10 mesi inflittagli lo scorso maggio per aver preparato un attentato terroristico. Al giovane era stato ordinato di partecipare ad un programma di deradicalizzazione del quale aveva seguito 2 sedute. La terza, dopo la quale l'ONG che gestisce il programma avrebbe dovuto decidere se prenderlo in carico, era prevista proprio oggi. Nonostante un simile curriculum, il giovane era stato comunque lasciato a piede libero perché ritenuto sotto controllo.
1: C'è stata una sparatoria nel centro di Seattle negli Stati Uniti, nella zona dove era in corso una tradizionale fiera gastronomica. Secondo le prime informazioni ci sono 2 vittime, 5 feriti. Caos nazionale. Pirlo sempre più in bilico. Ormai a un passo dall'addio. Anche Maldini pronto a lasciare. In un messaggio sui social Pirlo scrive a proposito del suo contratto con una società di scommesse russa: provo grande amarezza, ho sempre rispettato la legge e i contratti, il mio rapporto con Fonbet è solo di natura commerciale e sportiva, attribuirle un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e non mi appartengono. Poi Pirlo ringrazia Maldini e Leonardo, non cita il presidente della Federcalcio Malagò. Maldini pronto alle dimissioni se il progetto Pirlo naufragasse. Pogacar nella storia, si unisce al ristretto club di ciclisti che hanno vinto il Tour de France 5 volte, Formula 1, Antonelli terzo in Ungheria, prende punti preziosi per la classifica prima della pausa estiva, vince Norris davanti a Verstappen. Capital News torna alle 7.

0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezione fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Allora, continua purtroppo a salire il costo del petrolio, scusate, del carburante, anche se il costo del petrolio si è abbassato nelle ultime ore dopo che Trump ha interrotto temporaneamente gli attacchi contro l'Iran. Però il carburante rimane lì, insomma, Laura me lo confermerà, siamo con il gasolio in media 2,18 euro, 2,20 euro al litro, mentre la benzina sfiora i 2 euro. E tre settimane dopo aver eliminato lo sconto sulle accise, il governo sta valutando di fare marcia indietro. L'obiettivo ovviamente è contenere il nuovo rincaro di benzina e gasolio provocato appunto dalle tensioni in Medio Oriente. Un decreto potrebbe tra l'altro arrivare già la prossima settimana, anche se ancora non è chiaro a quanto ammonterà il taglio, perché ovviamente dipenderà dalle risorse disponibili. C'è il tema delle accise mobili, no?

0: le accise che sono imposte fisse che si pagano, ricordiamo, su ogni litro di carburante, in questo meccanismo prevedono una ridistribuzione, diciamo così, dell'IVA, perché ovviamente quando il prezzo di benzina e gasolio aumenta, aumenta anche l'IVA incassata dallo Stato, perché è calcolato ovviamente in percentuale al prezzo finale. Allora il meccanismo delle accise mobili prevede che questo maggior gettito venga utilizzato per ridurre temporaneamente le accise, abbassando così il prezzo alla pompa. Finora il governo è intervenuto 7 volte, spendendo circa 2 miliardi di euro. Lo sconto era partito da 25 centesimi al litro ed era stato poi progressivamente ridotto fino a 5, prima di essere eliminato all'inizio di luglio. Però lo sapete, insomma, la tregua è saltata e quindi nulla, sono aumentati di nuovo i prezzi. Laura, tu mi confermi quelli che citavo prima? Sì, immagino,
1: purtroppo,
0: insomma,
1: mi tocca confermarteli proprio al 100%. Sì. Ho guardato stamattina 2,20 e 1,96, ok, rispettivamente, appunto, per gasolio e benzina.
0: Sì, ma infatti. Però adesso vediamo, insomma, perché il costo del petrolio si sta riabbassando lentissimamente dopo l'annuncio di Trump di un'interruzione degli attacchi contro l'Iran, ma vedremo se questa cosa durerà. Intanto, se durerà la decisione di Trump, abbiamo visto, insomma, una persona molto volubile, quindi cambia idea piuttosto in fretta, e se poi appunto questo calo sarà un po' più strutturale, ecco, se durerà nel tempo, allora sì, probabilmente vedremo anche il costo della benzina e del gasolio tornare a livelli un pochino più umani. 6:08, questo è Buongiorno Capital, possiamo cominciare. Sì.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: 早上好.
6: Buon dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Laura, ma quanto ti hanno fatto incazzare i ragazzi di Bangkok sulla metropolitana rialzata? Lo dico perché ti conosco e so perfettamente che avrei visto il video e ti sarei irritata.
1: Però allora ti confesso, in sincerità non l'ho visto, ma il fatto che tu abbia pensato che una cosa mi abbia fatto incazzare sarà sicuramente così, e ti prego di darmi tutti i dettagli, perché
0: dunque,
1: così
0: allora
1: mi posso proprio infervorare.
0: È diventato così virale sui social questo video che ritrae un gruppo di giovani studenti italiani a bordo della metropolitana di Bangkok. Siamo nella metropolitana rialzata di Bangkok, quindi in Thailandia. Una donna locale fa notare che il tono della voce dei ragazzi è eccessivo, insomma è troppo alto, e che non è cosa, insomma glielo fa capire. E però lei si becca gli insulti gravi, sarebbero tra l'altro continuate anche dopo che i ragazzi sono scesi dal treno, con colpi ai finestrini, gesti offensivi, dito medio, ti portiamo i soldi al tuo paese, insomma. Tra l'altro il viaggio era organizzato dall'INPS, perché questi qui sono figli di dipendenti dell'INPS, e quindi hanno partecipato a questo programma INPSIEME, si chiama così.
1: Questa è la cosa che mi fa incavolare di più, nel senso, la maleducazione purtroppo è un concetto che è diffuso ed è di difficile argine, ma il fatto che pure avessero un viaggio pagato, organizzato per altri,
0: dall'INPS,
1: no? Guarda, lascia stare. Questa roba sì, mi fa parecchio
0: arrabbiare. Però il problema è che questo video è stato poi pubblicato su TikTok dalla ragazza ed è diventato un caso nazionale prima, nel senso che se ne è occupata la televisione thailandese, ovviamente appunto il video è diventato virale, ma alla fine è diventato un problema internazionale, cioè la notizia è stata ripresa da un sacco di giornali internazionali, quindi è una figura di merda planetaria, e alla fine l'ambasciata d'Italia a Bangkok ha dovuto chiedere scusa, ha scritto in un comunicato: l'ambasciata d'Italia esprime il proprio profondo rammarico per l'evento riportato in un video diffuso sui social media e condanna con fermezza il comportamento inappropriato di un gruppo di turisti italiani, e poi porge le sue sincere scuse al popolo thailandese e a tutte le persone coinvolte in questo incidente.
1: Ma sono anche andati a prendere i genitori di questi ragazzi?
0: Allora, è intervenuto l'assessore siciliano, che ha parlato di gesto, insomma, deplorevole, appunto il dito medio, eccetera eccetera. Alcuni verranno fatti rientrare molto in fretta, alcuni di questi ragazzi, poi loro a loro volta hanno pubblicato un video di scuse. Insomma, veramente una brutta storia, proprio triste, tanto triste, ecco, me l'ha buttata male. Soprattutto quel video è veramente brutto, perché vedi come così manchi completamente, ma non voglio dire l'educazione, siamo oltre, cioè non è che manca l'educazione, manca proprio la base,
1: manca il rispetto, però, per l'essere umano,
0: sì, esatto, cioè siamo
1: per l'altro.
0: Siamo...

siamo veramente oltre, esatto. E vedremo poi, insomma, i politici italiani cosa diranno, se pubblicheranno a loro volta qualcosa, perché in questo caso gli italiani erano all'estero e quindi ospiti di altri, visto che a noi ci diverte molto, no, citare questo concetto: quando qualcuno viene qui da noi è ospite, allora deve comportarsi in un certo modo. Beh, insomma, sarei curioso di sapere cosa ne pensano alcuni, anzi direi tutti i politici italiani al riguardo.

0: viaggio molto sui traghetti. Buongiorno, sono Mauro di Roma. Viaggio Buongiorno. Molto sui traghetti che vanno all'estero, per la Grecia, per la Spagna, e devo dire che purtroppo in tanti anni, quando incontro le scolaresche italiane, fanno un casino della Madonna. Si comportano sempre da incivili, sempre un casino che non finisce più. Incontri ragazzi stranieri, tutti tranquilli, zitti, si radunano fra di loro, non urlano, non strillano, non fanno casino. Guarda, veramente c'è da fare delle figure di palta. E sì, purtroppo da italiano me ne accorgo. Ciao.
1: Sì, che ciao Mauro, tra l'altro è proprio quello che ha detto l'assessore alla,

0: all'istruzione, alla formazione professionale della Regione Sicilia, lo citavo prima, Mimmo Turano, che ha detto: ricordate che ogni vostro comportamento contribuisce a rappresentare non solo voi stessi, ma anche l'Italia, che è un po' quello che dicevi tu, Mauro. Vivere queste occasioni con entusiasmo, curiosità e rispetto per le persone e le culture che vi accolgono significa farsi ambasciatori della propria terra, distinguendosi per educazione e responsabilità. Belle parole, devo dire, non so quanto arrivino, quanto c'entrino così il segno, insomma, quanto rimarranno nella testa di questi studenti. Queste scuse, tra l'altro, che poi sono arrivate, è vero, sembrano molto scritte e ripetute un po' a memoria, dopodiché non c'era altro modo, ecco, per far chiedere loro scusa. Vai Laura, dimmi.
1: Ho una domanda, ma secondo te dei ragazzi che si comportano in questo modo, cioè io non do sempre colpa ai genitori, perché tante volte da figlia, io che sono stata insomma un po' ribelle, ne combini, però possibile che non abbiano coscienza dei comportamenti che hanno i propri figli, per cui non riescono a intervenire o comunque a controllare che certe cose non succedano?
0: Sì, oddio, è una domanda alla quale non so dare una risposta, sono sincero, non ne ho la più pallida idea. Di sicuro un po' immagino tu lo possa sospettare, credo, insomma. Però ripeto, credo che un po' un sospetto ce l'hai, ecco, se tuo figlio fa una cosa del genere avrà dato dei segnali prima, non lo so, onestamente non ti so dare una risposta, Laura. Certo è che ci rimarrei molto male, ecco, mi metto nei panni dei genitori, insomma, è questione, e immagino che, ecco, non ci stiano bene a vedere il proprio figlio insomma in quella situazione, a fare brutti gesti, a insultare cittadini thailandesi su una metropolitana, male, malissimo. Tra l'altro c'erano anche degli adulti, gli accompagnatori, tutti zitti, insomma, veramente una brutta, bruttissima scena, che ha costretto addirittura l'ambasciata italiana a Bangkok a chiedere scusa, veramente malissimo.

0: Zucchero alle 6.23 su Radio Capital, A Home. È difficile da pronunciare il titolo di questa canzone. Laura, fallo tu che sei più brava, secondo me ti riesce meglio.
1: Ma che starai scherzando? Io certe home responsabilità non me le prendo.
0: Non te le prendi, non te le prendi.
1: Ma assolutamente.
0: Allora, estate e arriva una notizia dalle spiagge, perché il governo prova ad accelerare sul dossier, sono anni che ne parliamo, delle concessioni balneari, che è veramente uno dei temi più così, insomma, controversi degli ultimi anni. Entro la fine di luglio dovrebbe arrivare un bando tipo, si chiama così, cioè un modello che i comuni potranno utilizzare per assegnare le concessioni con regole uguali in tutta Italia. L'idea l'ha spiegata il ministro Salvini, è quella di prevedere gare pubbliche, ma dando peso anche ad alcuni criteri come la continuità aziendale, la tutela delle imprese familiari e il legame con il territorio. Quindi in questo modo, almeno così sembra, il governo intende riassegnare, insomma, agli attuali gestori le spiagge, pure rispetto, dice, delle procedure di gara. Però insomma mi sembra che la direzione sia quella. Tra l'altro, a rafforzare questa posizione è arrivata anche una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché i giudici hanno ribadito un principio importante. Questa è una vittoria, insomma, un po' per i balneari. La direttiva Bolkestein impone le gare soltanto se le concessioni riguardano una risorsa effettivamente scarsa, cioè le spiagge. Stabilire se questa scarsità esista, però, spetta ai singoli stati e ai loro giudici. E quindi è proprio su questo punto che si concentra la strategia del governo. Nel 2023 l'esecutivo aveva realizzato una mappatura sostenendo che in Italia le spiagge disponibili non sono una risorsa scarsa. Se questa interpretazione dovesse reggere, ecco, anche sul piano giuridico, potrebbe aprire la strada, insomma, a una normativa più favorevole agli attuali concessionari. Ma che era così si era capito, voglio dire, sono anni, ecco, che lo dicono. Resta certo un punto importante, perché la Corte Europea non ha detto che l'Italia può evitare le gare, ecco, questo va specificato, cioè non ci ha detto no, potete non farle le gare, dice le dovete fare, ma ha semplicemente ribadito che la valutazione sulla scarsità delle spiagge spetta alle autorità nazionali, purché sia concreta e verificabile. Quindi se non sono scarse, allora potete non fare le gare, altrimenti insomma è obbligatorio farle. E infatti festeggiano i balneari, ma il governo, dicevo prima, sono insomma anni che vanno in che va in questa direzione, ecco, quella di tentare di riassegnare agli attuali gestori, appunto, la concessione delle spiagge.

0: Ciao, buongiorno, sono Mauro da Rapallo. Allora, qui da noi per esempio spiagge libere non ce n'è, non sono scarse, proprio mancano. E comunque poi il problema non è solo dare le concessioni, è farle pagare un prezzo giusto, perché se no pagano poco. Il demanio viene dallo Stato, incassa troppo poco. Cioè, queste qua sono dei privilegi che continuano a mantenere certe categorie in Italia. Buongiorno.
1: Effettivamente si paga poco, effettivamente molto, molto poco, almeno non sempre, però insomma spesso sì, e questo è un grande tema. Però ecco, il governo mi sembra che stia andando in una direzione opposta, Mauro, insomma, e credo che alla fine l'avranno vinta loro, ecco, i balneari. Poi non dobbiamo creare il partito di chi è contro e di chi è a favore, però insomma effettivamente un po' sembra questa la tiritera. Tra l'altro si sono viste immagini di recente di Matteo Lissei, il giovane radicale che insomma se ne va in giro per le spiagge italiane a ricordare ai gestori che non sono proprietari delle spiagge, che comunque devono lasciare il passaggio a chi desidera per esempio raggiungere l'acqua. Insomma, molto spesso questo non succede, mettono addirittura i cancelli, vietato entrare, insomma, la colpa è anche nostra, che a volte non ce ne ricordiamo appunto che le spiagge sono effettivamente di tutti, e da lì che si parte. Uno dice: ma io non c'ho voglia di fare polemica, lo so, però questi vivono poi del fatto che tu di fatto non hai voglia di fare polemica. Torniamo tra poco.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ohio.
2: Buongiorno Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
4: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
5: D'altronde, siamo pizza surgelata.
3: E le notizie continuano.
4: Noi pure.
5: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
6: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Da 2 anni, croccante, sfornata ogni mattina.

0: una produzione One Podcast.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La scorsa settimana ho assistito a una gara di sputi e bestemmie, dice Antonella fra minorenni, e sono finita nella loro traiettoria in metropolitana. Metropolitana di Roma, dice: il benefreghismo e la mancanza di rispetto per la diversità fra i ragazzi e le ragazze di questa generazione a volte mi fa rabbrividire. Il riferimento ovviamente è a quanto accaduto a Bangkok, capitale della Thailandia, dove appunto, ricordiamolo, dei ragazzi hanno insultato di fatto una donna che stava chiedendo loro di abbassare il tono della voce, giammai, e quindi insulti, dito medio, eccetera eccetera. Si è dovuta addirittura esprimere chiedendo scusa l'ambasciata italiana a Bangkok, e questo dice Antonella, però insomma è un fatto comune anche qui da noi, insomma ce ne accorgiamo quando saliamo sulla metropolitana anche qui da noi in Italia. Arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno, era il 31 marzo quando la nazionale italiana perdeva contro la Bosnia, fallendo la terza qualificazione ai mondiali consecutiva. Sono passati 4 mesi e la nazionale non ha ancora un nuovo allenatore. È vero che molti ruoli sono cambiati, se n'è andato il fallimentare capo della Federcalcio, Gravina, sostituito da Gianni Malagò. Ovviamente si è dimesso Gattuso. A capo dell'Italia, del settore tecnico, sono arrivati due nomi forti e nuovi: Paolo Maldini, gloria della nazionale e del Milan, e il suo numero 2, il brasiliano Leonardo. Maldini e Leonardo hanno finalmente scelto come CT Andrea Pirlo, il maestro del centrocampo, uno dei migliori campioni del calcio italiano degli ultimi 30 anni. Come allenatore, invece, meno fortunato. Esperienze così così alla Juve e alla Samp. Tanto che ora allena lo United FC di Dubai, che ha fatto promuovere dalla Serie B alla A. Prima Maldini aveva cercato di assumere Pep Guardiola, che però ha detto no. D'altronde Pep Guardiola sarebbe costato 20 milioni all'anno, Pirlo solo, si fa per dire, 1,5 milioni. Ora dicono che Malagò avrebbe preferito il ritorno di Roberto Mancini. Mia opinione personale: il modo in cui Mancini ha lasciato la nazionale, con dimissioni improvvise comunicate a sorpresa in

0: Piena estate, a poche settimane dalle qualificazioni europee per andare ad allenare in Arabia Saudita, è stata una vergogna. Non è un giudizio sulle qualità sportive di Mancini, ma di comportamento. Mancini, secondo me, per questo, dalla nazionale è necessariamente out. Ora, il problema è che anche Andrea Pirlo viene attaccato per essere il testimonial della principale agenzia di scommesse sportive della Russia, Fonbet. Il motivo è che il proprietario dello United FC di Dubai è un russo, si chiama Sergei Lomakin ed è uno dei principali azionisti di Fonbet. Apriti cielo, Pirlo è accusato di sostenere la Russia, di fare affari in Russia, quindi secondo alcuni politici non può guidare la nazionale dell'Italia, paese schierato giustamente al fianco dell'Ucraina, il paese invaso dalla Russia. Però posso dirlo? Tanto rumore per nulla. Se Pirlo dovesse firmare per fare il CT, automaticamente dovrebbe lasciare il suo lavoro con Fonbet, perché così giustamente vuole la legge italiana. Quindi di cosa stiamo parlando? Ce la prendiamo con Pirlo quando ci sono centinaia di aziende italiane che continuano a fare affari regolarmente con la Russia? Ce la prendiamo con Pirlo quando abbiamo un capo della FIFA, Gianni Infantino, che prende ordini da Donald Trump e ha ridotto il calcio mondiale a un mercato delle vacche? Vi lascio con queste domande e vi do appuntamento intanto al nostro TG0 questa sera alle 18, come sempre su Radio Capital. Passate una buona giornata.
1: Se lo vuoi, rimani.

0: Le 6:42 su Radio Capital è lunedì e c'è la Macmusa come tutti i lunedì. Questo devo dire l'ultimo prima della pausa estiva. Buongiorno Marta.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti, ciao.
0: Come stai? Tutto bene? Tu ci vai in vacanza? Sì, spero di sì.
1: Sì, ci vado, ci sono già andata in realtà, quindi
0: Ok, già
1: sono
0: fatto.
1: rientrata in Alaska, ero abbastanza in vacanza, poi sono stata un po' al mare e poi tornerò negli Stati Uniti ad agosto, ma per lavoro, quindi vacanze finite, dai.
0: Ma scusa, quindi tu sei tornata in Alaska due volte, cioè una volta per lavoro, una volta in vacanza?
1: No, no, no, ero
0: Ah,
1: praticamente in
0: ok.
1: vacanza, ma sì, poi lavoro, come ti dicevo, quando sono poi negli Stati Uniti, in realtà poi l'occhio per lavorare c'è sempre, quindi
0: Certo.
1: era vacanza, ma è stato un po' un misto, diciamo, sì.
0: E, senti Marta, cosa ci racconti oggi? Perché dagli Stati Uniti ovviamente arrivano notizie sempre, tutti i giorni, insomma,
1: Sì.
0: non c'è la giornata senza saperne niente, senza mai sentire o Trump o qualcuno parlare.
1: No, infatti, in realtà oggi che è l'ultimo mio intervento della stagione, volevo salutare con quello che poi è il mio campo preferito, che è la letteratura. Volevo dare un
0: Certo.
1: paio di consigli di lettura, sempre con un occhio sull'attualità, naturalmente, degli Stati Uniti, perché quest'anno, nel 2026, compiono 30 anni due opere che secondo me, lette oggi, danno un bell'occhio sulla società, soprattutto statunitense. Sono due opere grandissime, molto famose. Una è Infinite Jest di David Foster
0: Beh,
1: Wallace e
0: beh,
1: l'altra è
0: beh.
1: Fight Club di Chuck Palahniuk. 30 anni, insomma, quindi iniziano a essere due opere adulte che forse, ti dico, secondo me potrebbero essere più capite oggi che quando sono uscite 30 anni fa, perché raccontano entrambe una società ai limiti, diciamo, del capitalismo, che è quello
0: Sì.
1: che è l'America, ma tutto l'Occidente abbastanza oggi. Infinite Jest è un'opera monumentale, è un'opera difficile, sono 1600 pagine, quindi avviso chi ci sta ascoltando che potrebbe essere una lettura molto impegnativa anche per come è costruita. Però forse ci rende un po' più consapevoli su che cosa significa oggi vivere negli Stati Uniti e vivere una certa dipendenza da questo turbocapitalismo che poi è quello dell'intrattenimento, anche quello dell'informazione che si consuma immediatamente, quello appunto della moltiplicazione di stimoli che in realtà impoverisce
0: Sì.
1: la persona, la comunità, piuttosto che arricchirla. È una storia di dipendenza, è una storia di ricerca di un oggetto che era una videocassetta, un film, insomma, oggi sarebbe forse un social o un podcast, non lo so, che è capace appunto di tenere in una sorta di ipnosi collettiva tutta la comunità. È un romanzo molto americano, è un romanzo che obbliga anche chi legge a trovarsi in una situazione di un po' di incapacità, un romanzo difficile da avere tra le mani, pieno di note, pieno di rimandi, il testo perde un po', si perde un po' il controllo sul testo, però ecco, proprio secondo
0: Sì.
1: me oggi ci racconta cosa significa perché anche certi tipi di governi riescono ad avere una presa sulla popolazione americana, quali sono le condizioni anche così di ipnosi collettiva a cui può arrivare la società americana. Oggi davvero Infinite Jest parla tanto, così come Fight Club, noi ci ricordiamo il film forse più di Fight Club che non il libro di Chuck Palahniuk,
0: Chiaro.
1: che vi ricordate aveva poi quel messaggio di fondo, le cose che possiedi ti possiedono. Accidenti, oggi la società statunitense anche in questo tipo di violenza della figura maschile, no? Questo tipo di ossessione verso ciò che riguarda la corporeità, la mascolinità, la cosiddetta manosfera di tutte, per esempio, gli influencer di destra, personaggi che noi vediamo accanto a Trump, per esempio. Rileggendo Fight Club, possiamo forse capire da dove arriva questa ossessione per la fisicità, la corporeità, la violenza maschile come espressione proprio, no? Di identità. Cavolo, oggi io adesso li ho ripresi entrambi per un mio progetto, ho detto devo assolutamente riconsigliarli a più persone possibile perché danno delle risposte, credo,
0: Sono molto d'accordo.
1: sì,
0: Posso allora
1: vero.
0: aggiungermi ai consigli estivi? Guarda, perché lo sto leggendo adesso e mi
1: Certo.
0: ha veramente rapito questo libro, che immagino tu conoscerai, scritto da Barbara Kingsloe.

Cover, Damon Copperhead, che è ambientato proprio negli Stati Uniti. Libro che ha vinto nel 2023 il premio Pulitzer per la narrativa, è straordinario, ambientato in Virginia, commovente, a me, vabbè, sono facile, insomma, mi commuovo facilmente. Racconta la storia di questo bimbo, insomma, che cerca di così sopravvivere, ecco, ad una famiglia che è faticosa, ecco, diciamo così.

0: molto bello e invece decisamente più facile, insomma, dai, è una lettura che può essere anche estiva, ecco. Non
1: Sì,
0: è
1: assolutamente.
0: pesante, ecco, non è un libro pesante, scorre via. Marta,
1: Assolutamente.
0: l'ultimo lunedì, io ti ringrazio ovviamente tantissimo di esserti alzata all'alba con noi, ma gli ascoltatori, insomma, hanno veramente molto molto apprezzato il tuo lavoro, ce lo scrivono tutte le volte che finisci di parlare e ti ringrazio davvero e noi ci risentiamo, insomma, anche fuori da qui, direi.
1: Senz'altro, è stato davvero un piacere anche per me. Buona estate, ci sentiamo
0: Buona
1: alla
0: estate anche a
1: prossima.
0: te. Ciao ciao
1: Grazie
0: Marta, un
1: infinite.
0: abbraccio. Ciao ciao
1: Grazie,
0: ciao
1: un
0: ciao ciao.
1: abbraccio. Ciao.
2: Buongiorno Capital.

cosiddette montagne pallide al confine tra Veneto e Alto Adige, è una vista ovviamente sensazionale, molto incentivata anche, ecco, dai social e da tutto ciò che ruota attorno ai social, quindi la foto souvenir, insomma, che molti si vogliono fare. Ha risposto però alle domande appunto di chi gli chiedeva: ma insomma, è normale tutto questo, assessore? E lui un po' indispettito, perché dice: il video, dice, per esempio, quello che vede queste file lunghissime, è stato girato dopo qualche giorno di brutto tempo in una giornata di sole in cui tutti hanno scelto di andare in gita, quindi l'influenza dei social certo fa sì che tutti vogliano salire alle tre cime di Lavaredo, ma in realtà il sistema di contingentamento che abbiamo inaugurato l'anno scorso funziona, perché hanno previsto appunto un limite di 800 auto con prenotazione ad un costo di 40 euro ad auto, quindi non più di 4.000 persone. Però l'impatto ambientale, gli chiede il giornalista, dice: il territorio riesce ad assorbire questi numeri, il flusso è ben gestito, insomma, smettiamola di parlare solo di sovraffollamento turistico, noi non possiamo vivere di soli sassi, abbiamo bisogno di turismo, altrimenti, insomma, queste sono valli che rischiano di spopolarsi completamente, e quindi rilancia, insomma, dice: alla fine, scusate, le code ci sono anche agli Uffizi, ci sono anche a Firenze, non vedo perché, o anche in spiaggia, dovete parlare sempre della montagna. Beh, certo, forse perché in montagna uno non è tanto abituato a vederle quelle code, secondo me questa è la differenza. Gli Uffizi sì, ovviamente, le spiagge pure, la montagna è un luogo dove tendenzialmente uno va a cercare anche un po' di silenzio e fa un po' più impressione. Certo, le montagne sono tante, forse l'obiettivo dovrebbe essere anche quello di così consigliare altri luoghi e non soltanto quelli veramente da cartolina, anche perché, ecco, le cartoline diventano famose grazie ai social, ma le cartoline in montagna sulle Alpi sono veramente ovunque.

Roberto Pais, assessore al turismo di Auronzo di Cadore, assessore che si è molto lamentato in un'intervista a Vanity Fair, forse no, non posso dire molto lamentato, dai, si è però mi è sembrato un po' indispettito dalle domande riguardanti le file dei turisti che vogliono andare a vedere le tre cime di Lavaredo, che insomma sono le più celebri, ecco, tra le

0: John Legend su Radio Capital. Allora, chi chiede il libro di cui parlavo prima si intitola Demon Copperhead, quindi Copper con due P, Head, H-E-A-D. Barbara Kingslover, l'autrice. Barbara Kingslover si scrive ovviamente con la K, insomma, un libro veramente meraviglioso e consiglio a tutti quanti di leggere questa estate. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club, noi come sempre ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Grazie a tutti, buona giornata.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean Paul Bellotto. Gli Stati Uniti fermano gli attacchi contro l'Iran, crolla il prezzo del petrolio. I comandi militari americani affermano che i raid sui siti iraniani nella zona di Hormuz ormai non sono più efficaci. Trump lascia di nuovo spazio al negoziato. In Germania, ucciso in un blitz della polizia, il 21enne accusato di essere stato alla guida del furgone piombato sul Pride di Berlino, era già stato in prigione con l'accusa di voler preparare un attacco. Stava seguendo un percorso di deradicalizzazione. C'è stata una sparatoria nel centro di Seattle, negli Stati Uniti, nella zona dove era in corso una tradizionale fiera gastronomica. Secondo le prime informazioni ci sono 2 vittime e 5 feriti. Più di 400 i notavi identificati per l'attacco al cantiere in Val di Susa. Più di 100 i feriti e contusi tra le forze dell'ordine. Il Corriere.it pubblica la testimonianza di un agente presente. Sembra un atto d'accusa non solo verso gli aggressori.
5: Hanno serenamente aperto il cancello, sono entrati, abbiamo iniziato a sparare lacrimogeni, ma tante erano già dentro, avevano pietre fino al 2029 credo, e hanno dato fuoco a tutto. Ci hanno riempito di pietre che non ne ho mai prese così tante e così grosse. Sono pietre da cantiere di scavo, pietre da 5, 6, 7 kg, lanciate con la fionda, lanciate con le mani, lanciate con tutto. E siamo rimasti a prendere le pietre, non è stata data una carica, non è stato dato nulla, solo i lacrimogeni che l'abbiamo finito, l'avremmo sparati di 500, sono finiti praticamente subito. Nessuna carica, solo prendere pietre, una schifezza.
4: Pirlo CT al tramonto prima dell'alba, anche Maldini pronto a lasciare. Oggi potrebbe essere la giornata in cui si ufficializza il nulla di fatto per la panchina azzurra. In un messaggio sui social Pirlo scrive a proposito del suo contratto con la società di scommesse russa Fonbet, che ha creato molte polemiche. Provo grande amarezza, ho sempre rispettato leggi e contratti. Attribuire un significato politico al mio rapporto con Fonbet significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e non mi appartengono. Poi Pirlo ringrazia Maldini e Leonardo, non cita il presidente della Federcalcio Malagò. Maldini pronto alle dimissioni se il progetto Pirlo naufragasse ufficialmente. Pogacar nella storia del ciclismo vince il 5° Tour de France come Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Formula 1, Antonelli 3° in Ungheria, prende punti preziosi per la classifica prima della pausa estiva, vince Norris davanti a Verstappen, delusione Ferrari, Leclerc 4°, Hamilton 5°. Le parole di Leclerc:
6: è molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare, come era Silverstone e Spa, torniamo con una vittoria e un secondo posto, invece su una pista come questa dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, ci aspettavamo una Mercedes molto forte, una McLaren molto forte, dobbiamo capire perché lì c'è qualcosa che non è in linea con le nostre aspettative.
4: E il prossimo appuntamento con Capital News alle 8.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio.

0: 10.40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.

0: Ci proviamo, ci proviamo. La voce non è al massimo.
1: Mi dispiace, Lucatello.
0: Ma grazie alle potenti mezzi tecnici, alle potenti mezzi tecnici della radio, che insomma cerchiamo di aggiustare. Ce l'hai un, non lo so,
1: un amplificatore, filtro, un booster. Sergio,
0: cosa usano i cantanti?
1: Puoi fare qualcosa, un po' di erisimo,
0: Puoi spengere il microfono. Mi sembra la soluzione migliore.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Ragazzi, senza autotune è tutto più difficile, anche per noi speaker.
1: Noi in purezza ci prestiamo anche ad andare in voce anche quando la voce non è il massimo. Tra l'altro ricordiamo che siamo sempre a scartamento ridotto perché manca la vera The Voice della trasmissione, Imma Baccelliere, che è ancora in ferie. Quindi tra l'altro questa è l'ultima

0: settimana di The Breakfast Club nella sua versione tradizionale, diciamo così. Ci saremo ancora io e Andrea, poi tranquilli, perché ad agosto la copertura da parte della nostra redazione al mattino ci sarà sempre.
1: Ci sarà un bel programmino mattutino.
0: Esatto.
1: Mattutino bello bello,
0: un pochino più corto,
1: perché c'è una persona sola che conduce, non è che possiamo fare tutto noi.
0: Ragazzi, dateci un po' di respiro.
1: Certo, la voce all'alba, se per noi che facciamo gli speaker, insomma, è complicato, pensa per i cantanti. Eppure va tantissimo di moda. I concerti all'alba. I concerti all'alba, gente che ci ha costruito un tour addirittura come Cosmo, che ha costruito il suo ultimo tour con dei, appunto, dei concerti live all'alba. Pacifico, Biagio Antonacci.
0: Biagio Antonacci lo scorso 18 luglio si è esibito tra le rovine dello splendido teatro greco di Tindari, che lo ricordiamo ha ispirato anche un celebre romanzo di Camilleri della saga di Montalbano, appunto Gita a Tindari, con grande successo di pubblico, perché si ritiene che cantare all'alba, come dice Antonacci, significa incontrare le persone in un momento raro della giornata, quando il mondo non ha ancora indossato le sue maschere.
1: È un tempo sospeso in cui siamo tutti più veri.
0: Bellissimo.
1: Ma io lo sostengo da tempo, cioè, a me piace fare l'alba, diciamo, non tanto per la sveglia, ma per il fatto che tutto quello che succede alla fine si azzera. Tutto
0: è senza filtri, tutto senza filtri. Ricordiamo che nel recente passato si sono esibiti all'alba anche altri artisti come Diodato e Daniele Silvestri, come ricorda questa mattina questo bel articolo su Repubblica. Insomma, l'unicità del luogo, perché poi spesso sono dei luoghi davvero suggestivi, si somma a quella dell'orario per creare qualcosa di irripetibile, quasi filosofico, senza dimenticare i concerti definiti così un po' per colazione all'alba in montagna, quando magari su una radura, sopra una cima, piccolo o grande che sia, si esibisce un'orchestra. Sono degli spettacoli meravigliosi.
1: Valentina, Cosmo ha fatto il primo concerto all'alba al Caterraduno a Pesaro.
0: Sì.
1: Beh, salutiamo gli amici del Caterraduno. Bellissimi concerti all'alba. Certo, intanto sfrutti la possibilità che l'aria sia fresca, perché non è detto che alle 9 di sera in alcune zone
0: ci sia
1: fresco.
0: Certo,
1: no,
0: sì,
1: quindi l'alba è l'unica possibilità. La risposta a questo cambiamento climatico è fare i concerti all'alba. La gente si sveglia, va a correre la mattina. Complimenti a tutti quelli che vanno a correre la mattina presto, che incontro mentre io vado al lavoro. Insomma, c'è tutta una vita, come dire, ci sono interi paesi che si muovono mentre noi ancora dormiamo, e lo fanno tipo in India, perché comunque sia lì non hai altre possibilità, diciamo, di temperatura.
0: Certo, comunque Cosmo, che abbiamo detto è uno dei portabandiera, no, di questa nuova tendenza dei concerti all'alba, ha già dato appuntamento al suo pubblico per il prossimo 29 luglio alle 7 del mattino a Genova. Quindi 29 luglio, insomma, stiamo parlando di dopodomani, mercoledì, in un'ora in cui noi praticamente inizieremo la nostra trasmissione. Sarà un'emozione sapere che mentre noi partiremo con quella puntata di The Breakfast Club, Cosmo si starà esibendo davanti al suo pubblico,
1: ecco,
0: di Genova.
1: Colleghiamoci con Cosmo.
0: Magari diciamo cerchiamo di organizzare qualcosa. Perché
1: questi ragazzacci, questi cantanti giovani, non è che dormono fino a tardi, alla fine si svegliano.
0: Vedi
1: anche
0: che sono attivi. 342-342-2190, intanto per i vostri messaggi, il nostro numero WhatsApp.
1: La musica ve la portiamo noi
0: questa
1: all'alba,
0: sicuramente.
1: Ragazzi.
0: All'alba la musica c'è sempre a Radio Caggiano, H24, quindi figuriamoci se non c'è all'alba. You won't

0: gli echi della polemica sembrano non toccarle più di tanto. Le mucche di Bagnella, frazione di Serina, comune di montagna delle Preorobie bergamasche, sembrano prendere con distacco la vicenda che le coinvolge.
1: La vicenda che le coinvolge.
2: Allora, sì, sulla montagna.
1: Regionale.
2: Sulla montagna ne abbiamo e ne stiamo raccontando tante, no? In questi giorni, in cui sicuramente c'è anche un flusso di persone particolarmente intenso in luoghi di villeggiatura, così in altitudine. Però non mi era ancora capitato di sentire un sindaco costretto ad un'intervista, sì, questa mattina sul Corriere della Sera. Michele Difendersi. Villarboito, che è appunto il sindaco di Serina in provincia di Bergamo, che è stato costretto ad intervenire perché alcuni turisti che erano in vacanza lì si sono lamentati del rumore dei campanacci delle mucche. Questo qui. Bello. Questo è un po' penetrante, devo dire, arriva un po'.
1: Però
2: ma che cosa c'è di più bello di un suono come questo quando sei in vacanza?
1: Mixato da Radio Capo.
2: Io sto per andare in montagna e spero di sentire tutti i giorni, anche ad orari improbabili, questo suono. Mi piace troppo, concilia peraltro.
1: Ma per esempio
2: volendo.
1: Tutti gli uccelli che voi sentite dalla finestra la mattina alle 5 non sono più fastidiosi?
2: Ma soprattutto gente che va lì in montagna e si lamenta di questo rumore, ma a quali rumori, appunto, come accennava poco fa Andrea, è abituato? Quindi come potrebbe sentirsi molestato dal rumore dei campanacci delle mucche? Il sindaco, appunto, Michele Villarboito, ha detto: qui siamo in montagna, i campanacci e il profumo del pascolo sono inclusi nel prezzo.
1: C'è ragione.
2: E quindi perché?
1: Allora dice: come mai quel rumore ha infastidito così tanti turisti? Chiede la giornalista del Corriere della Sera, e lui dice: dal punto di vista acustico non parliamo di un cantiere o di un martello demolitore, ma del suono tipico della vita di montagna. Per chi è abituato al silenzio artificiale dell'aria condizionata o al brusio del traffico, il rumore metallico delle campane di notte o alle prime luci dell'alba è sempre inaspettato.
2: Però veramente è più fastidioso questo, anche solo il ronzio, amici cari, del climatizzatore che state tenendo acceso tutto il giorno in queste ore di grande afa, che tra sembra purtroppo
1: riprendere,
2: riaffacciarsi in modo prepotente sulla nostra penisola, a cominciare già dalla giornata odierna. Quindi veramente mi stupisce un po' questa cosa. Chi va in montagna come può non aspettarsi almeno questo? Perché poi per il resto sui rumori credo che possa essere questo veramente il più molesto da quelle parti, quindi facciamoci due conti.
1: L'anno scorso c'è che si è lamentato per il campanaccio di un cavallo a Selvino,
2: lì vicino.
1: Dimostra che non si tratta di un caso isolato e di una guerra alle 500 mucche di Serina, ma di un fenomeno legato alla progressiva disconnessione tra il mondo urbano e la realtà della montagna.
2: Un sindaco costretto a dire che bisogna spiegare che senza il cavallo o la mucca non ci sarebbero né i pascoli curati, certo, né i prodotti tipici, che poi però quando siamo a tavola in montagna diamo la sensazione di apprezzare parecchio, no? Il prodotto locale.
1: Dice, poi ci lamentiamo, il formaggio non è buono,
2: il lattuccio fresco e il burro di malga, queste cose qui.
1: Dice,
2: però
1: forse dicono, se noi cominciamo a stressare le mucche anche in montagna, quelle mucche produrranno un latte che non è di altissima qualità. È come se uno andasse al mare e si lamentasse del rumore delle onde.
2: Esattamente la stessa cosa, la risacca, quel rumore lì. Se uno va al mare se l'aspetta e se lo gode. Però ci sono alcuni turisti che hanno deciso anche di rinunciare a questa vacanza, appunto a Serina, siamo in provincia di Bergamo.

0: Bergamo perché infastiditi da questo comico.
1: Ma ragazzi, è incredibile, veramente.
0: Sì. Martelli, tu sti rumori in Calabria li senti?
1: Ma quando mai?
0: Quando mai? Che senti? Qual è il rumore della Calabria? Il mare, solo il mare, ovunque, tu ovunque sia in Calabria.
1: Ma dice sono dell'entroterra, sempre il mare, sento. Avvicina la conchiglia e ascolta il mare.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna.

0: lasciati ispirare. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Little John e Kiki D alle 7.27 su Radio Capital con Andrea e Riccardo. E buona notizia dal mondo, diciamo, della sanità.
1: Sì,
0: perché
1: medicina.
0: L'intervento che è stato portato avanti alle Molinette di Torino ha davvero dell'incredibile. Una donna di 67 anni è tornata a vedere dopo oltre 5 anni di

0: cecità.
1: Esatto, questa donna che si chiama Elena aveva perso completamente la vista in seguito ad un gravissimo incidente stradale che aveva subito nel 1997 ed era rimasta totalmente cieca dall'occhio destro e praticamente compromesso tutto l'occhio sinistro. Ebbene, dopo anni di studio di un eventuale intervento di un certo tipo, l'ospedale delle Molinette ha deciso di affrontare un intervento chirurgico senza precedenti che ha in qualche modo restituito la vista ad un occhio a questa donna, lavorando su entrambi gli occhi che avevano subito dei danni molto seri, portando da una parte all'altra gli elementi dell'occhio che erano rimasti sani, diciamo così. Un intervento davvero eccezionale, senza precedenti, che ha restituito la vista a questa donna. Tra l'altro, questa mattina nell'intervista Repubblica c'erano dei passaggi molto simpatici in cui Elena racconta di essere praticamente nata una seconda volta,
0: certo,
1: riuscendo a vedere almeno da un occhio.
0: Pensate che conquista riassumere la vista. E l'intervento è durato 6 ore, è stata una vera e propria maratona. E alla fine Michele Rebaldi è soddisfatto. Ieri l'ho chiamato, mi ha spiegato
1: sentiamo
0: un po' com'è andata.
2: L'importanza, diciamo, primaria in questo momento è per la signora, che dopo tanti anni di, purtroppo ormai, di cecità è tornata a vedere, anche se parzialmente, ed è chiaramente il successo più importante al momento. Il caso è molto molto particolare, perché in questo caso abbiamo potuto utilizzare i tessuti dell'occhio non funzionante da tanti anni, ma tutto sommato integro. Quell'occhio di fatto non vedeva, perché in un incidente di 30 anni fa era stato danneggiato il nervo ottico, cioè quello che trasferisce le immagini dall'occhio al cervello, però l'occhio era sano, è come se fosse stato in qualche maniera tagliato il filo elettrico della luce, per cercare di farmi comprendere. Però i tessuti erano sani, per cui abbiamo preso questi tessuti sia della parte anteriore, cioè tutta la parte anteriore dell'occhio, cornea, congiuntiva, sclera, e cellule staminali, ma soprattutto per la prima volta in assoluto, diciamo, la parte centrale della retina, la macula, e le abbiamo innestate da un occhio all'altro. Per cui è molto particolare il caso, perché c'era la possibilità di prendere questi tessuti da un occhio non vedente, ma che in cui i tessuti erano sostanzialmente integri. Diciamo, questo primo, chiamiamolo esperimento, diciamo più che esperimento, io direi ricerca, tentativo, ci darà delle risposte, nel senso che se questo tessuto, la parte soprattutto nervosa, si riuscirà a integrare, riuscirà a comunicare con la restante parte di componente nervosa della retina, beh, è chiaro che allora la possibilità, superando tante altre difficoltà che ci sarebbero invece nel farlo da un donatore, la possibilità sarebbe quella di provare a fare lo stesso tipo, diciamo, di intervento però da donatore. In questo caso chiaramente la disponibilità di tessuti sarebbe molto maggiore, come purtroppo per tutte le altre persone che sono decedute, che danno il loro assenso alla donazione degli organi.
0: Alla donazione degli organi, compresa, certo, appunto questa parte qui della retina. Mai era stato possibile trapiantare la zona centrale della retina, ha detto il professor Michele
1: Rebaldi, appunto, dell'ospedale Le Molinette di Torino, che ha condotto questa operazione senza precedenti. Mi ha molto colpito l'intervista a Elena, questa donna di 67 anni che ha recuperato almeno in parte la vista dopo tanti anni di buio causati da questo gravissimo incidente, e a un certo punto ha detto che ovviamente la prima persona che ha visto una volta aperti gli occhi è stato proprio il professore Rebaldi, a cui lei ha detto grazie, lei ha fatto il miracolo. Poi ha visto Joe, che è il suo cane guida, che attraverso una concessione così da parte dell'ospedale è stato consentito a questo cane di rimanere quasi sempre accanto alla sua padrona. Poi Elena ha detto: poi ho visto il mio volto e lì sono rimasta un po' delusa, se devo essere sincera, perché mi ricordavo più giovane. Questa la grande autoironia di Elena, certo, che comunque in un momento di grande felicità per aver riacquistato la vista con questo intervento record ha trovato anche il tempo di scherzare sulla sua condizione.
0: Dice: importa solo che la vista dell'occhio destro mi rimanga, non potrei più tornare indietro a questo punto, insomma. Quindi ovviamente si spera che l'intervento continui ad avere successo, questa donna che ha ritrovato la vista dopo tanti anni.

0: Amy Winehouse alle 7.34 con Andrea e Riccardo insieme fino alle 10. Tira aria di negoziato almeno nelle ultime 48 ore tra Stati Uniti e Iran. Il Pentagono ha sospeso i bombardamenti a Hormuz, un po' perché non li ritiene più efficaci, un po' perché sta esaurendo le scorte di Patriot e altre missili. Armi. Teheran ha risposto che è pronta a riprendere il negoziato se Washington rispetterà il memorandum firmato a giugno. E domani il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca da Trump e la dinamica potrebbe ancora cambiare, ma almeno in queste ore diciamo che la diplomazia potrebbe avere un'altra finestra di opportunità per risolvere la crisi, se non trovare una soluzione definitiva alla guerra nella quale sembra che appunto Trump si sia impantanato.
1: Esatto, perché in particolare il New York Times insieme ad altri analisti americani a guardare questa pausa imposta dal presidente Trump sotto quell'angolazione lì, cioè si citano fonti governative ma anche militari anonime, secondo cui appunto l'ordine di sospendere i bombardamenti notturni che è arrivato venerdì sera sia legato proprio al fatto che stiano finendo gli efficacissimi missili Patriot. Secondo la CNN, in questo tavolo privato con cui Trump si sarebbe confrontato con i suoi collaboratori, a esprimere riserve sulla strategia dell'escalation sarebbero stati soprattutto il vicepresidente americano Vance e il capo di Stato Maggiore Dan Kane, che quindi avrebbero un po' tirato per la giacca Trump e lo avrebbero consigliato in questo senso. Va detto che di positivo e di conciliante in questo discorso c'è anche a quel punto l'atteggiamento dell'Iran, che preso atto di questa postura meno aggressiva da parte degli Stati Uniti ha di fatto tacitamente accettato una tregua che potrebbe portare un sollievo anche da un punto di vista economico per quello che sta capitando col prezzo del carburante.
0: Trump nega che sia un problema diciamo no, di approvvigionamento delle armi, dice abbiamo molte munizioni, però qualcuno più di una fonte descrive una situazione diversa. Tutto questo che contraccolpi ha? Beh, per noi diciamo positivi, perché al momento il petrolio stamattina è sceso del 6%, sì. Ha ceduto quasi il 6% nei mercati asiatici, quindi insomma tutto questo si fa risentire, mentre al momento noi stiamo raggiungendo livelli record dei prezzi di diesel e benzina, è stata una costante crescita soprattutto in autostrada che sta andando avanti da settimane, e ora il governo pensa di intervenire con uno sconto di 24 centesimi sul diesel,
1: sì.
0: Però per la benzina il taglio sarebbe di 6 centesimi ai prelievi, ma il problema è questa copertura, come copriamo la coperta che è già corta. Ci sono varie ipotesi, una di quella è di punire i fumatori.
1: Sì, l'ipotesi di tassa sul fumo, cioè praticamente per le coperture c'è chi sta spingendo per agire sulle entrate delle sigarette. Stiamo parlando esclusivamente di un'ipotesi, perché poi sappiamo che c'è il discorso delle cosiddette accise mobili che in tempi relativamente più brevi dovrebbe porre un freno al caro carburanti, almeno per quanto riguarda il non superare la soglia psicologica dei 2 euro per quanto riguarda soprattutto la benzina. Sappiamo che comunque questa cifra è stata già scavallata per quanto riguarda alcuni tratti autostradali. Noi tra un po', peraltro, con il nostro Massimiliano Dona faremo un po'

0: il punto della situazione in questo senso, però l'ipotesi, scusate, di tassa sul fumo sta diventando abbastanza concreta, almeno in linea teorica. I prossimi giorni da questo punto di vista saranno decisivi.
1: Certo, non aiuta la situazione sulla rete ferroviaria, perché se trovi un'alternativa per viaggiare e poi ti ritrovi a pagare 250 euro sì. un biglietto tra Roma e Milano, diventa davvero complicato. Insomma, pochi posti in aereo e sui treni, tariffe in forte aumento, i lavori dell'alta velocità, il caro carburante, qualcuno forse se ne sta approfittando.
2: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Capital, c'è una nuova speranza per il gioielliere Rogero di ottenere la grazia, però non in questa tornata, eventualmente nella prossima, quando Giorgia Meloni potrebbe diventare la nuova presidente della Repubblica. Il nome della Meloni l'ha messo ieri sul piatto il presidente del Senato La Russa, ha detto Meloni al Colle sarebbe una grande fortuna per l'Italia, e quindi insomma si comincia a fare il nome, la destra comincia già a presentare la Meloni come possibile candidata alla presidenza della Repubblica, ma insomma questa naturalmente è una parentesi rispetto alla vicenda Rogero, perché appunto dopo la prima settimana trascorsa nel carcere di Bollate il gioielliere rompe il silenzio, lo fa mentre segue appunto attraverso i colloqui con la famiglia di avvocati, anche la televisione che ha in cella gli sviluppi della vicenda. Il suo primo pensiero tuttavia non va al suo immediato futuro, ma corre alla sua famiglia, tant'è che ha detto: consigliate a mia moglie di prendere comunque un vigilante, perché si sentono insomma un po' a rischio.
1: Ha parlato attraverso il suo legale, che si chiama Stefano Marcolini. Rogero ha detto: senza di me, in caso di una nuova rapina, non so come mia moglie e le mie figlie potrebbero difendersi. E questo è il timore di Rogero. Ricordiamo che l'attività commerciale di Rogero ha riaperto da qualche giorno, proprio su iniziativa del resto della famiglia. Lo stesso Rogero ha detto: non possiamo mandare in fumo anni di lavoro in questo senso, quindi la gioielleria ha riaperto. Però qual è il timore di Rogero? È che una volta calato, diciamo, il clamore mediatico sulla vicenda, qualcuno possa rifarsi dei cattivi pensieri in relazione appunto alla sua attività. Ed è per questo perché, come dicevamo poco fa, ha suggerito alla moglie di affidarsi a della vigilanza privata in caso di nuovi assalti alla sua gioielleria. Va detto che ieri si è registrata ad alto una situazione molto particolare, perché era stata organizzata una sorta di presidio, una manifestazione a favore di Rogero in pieno centro a Milano, in corso Venezia. La manifestazione era stata organizzata da una attivista che si chiama Stefania Cagliafa, che ha fondato un'associazione animalista che si chiama Avanguardia Animalista, che si è presentata lì con un megafono, con un cartello scritto a mano con la scritta Libertà per Rogero, ma in realtà è rimasta sola,
0: sì,
1: c'era solo lei.
0: Tant'è che c'erano un sacco di poliziotti, perché ci si aspettava una manifestazione con qualche decina di partecipanti, invece è rimasta solo l'organizzatrice. Ecco.
2: Per chi non c'è, e chi dovrebbe essere, oggi sono qua come cittadina, in primis come donna, ma soprattutto perché non sono d'accordo con la condanna che è stata data a Mario Rogero, il gioielliere che è stato rapinato non una volta, bensì 7 volte. Io ci metto la faccia perché non ho paura dei delinquenti.
0: Allora, intanto per fare chiarezza su questa situazione, perché pochi casi di cronaca sono stati inquinati da un numero così elevato di notizie false, una riguarda proprio il numero di rapine subite da Rogero. Allora, si parla di 6, lei dice addirittura 7 rapine. In realtà le rapine che ha subito Rogero è stata una sola prima di questa. Allora, lo confermano le carte del processo. Prima del 2021 la gioielleria di Rogero era stata oggetto di un'unica rapina avvenuta nel 2015, cioè 6 anni prima. La difesa di Rogero non ha segnalato altri furti né in gioielleria né in casa, quindi questa storia delle 6 rapine è falsa, insomma. Quindi,
1: sì, diciamo che ovviamente la vicenda giudiziaria si affranca poi da questo discorso e dal numero delle rapine, perché si giudica in realtà però quello che è accaduto nel 2021, però in effetti alcune notizie sono state filtrate in modo scorretto per quanto riguarda appunto l'attività commerciale di Mario Rogero, che ripeto ha passato questa sua prima settimana nel carcere di Bollate, e adesso siamo in attesa anche di quelle che poi saranno i pronunciamenti del mese di settembre, che faranno chiarezza sulla possibilità di scontare la pena ai domiciliari e anche sull'iter della grazia, che ricordiamo va seguito con attenzione, perché comunque è partito nonostante anche l'iniziale imbarazzo tra il Ministero della Giustizia e il Capo dello Stato Mattarella.
0: Adesso gli avvocati stanno lavorando, insomma, cercando anche tra le pieghe dei processi passati, insomma, la possibilità che insomma Rogero possa tornare a casa. Secondo Libero c'è un ricorso in Cassazione che potrebbe cambiare tutto. Il professor Sergio Novani, che coordina con l'avvocato Marcolini il collegio difensivo, punta il dito sul giorno della sentenza di primo grado che condannò Rogero a 17

17 anni, era il 4 dicembre 2023, un giudice popolare non si presentò all'udienza. Sì. E la difesa fece ricorso in appello, poi riproposto in Cassazione. Dice: all'ultima udienza dibattimentale di primo grado, uno dei giudici popolari effettivi non si presentava. La Corte d'Assise, preso atto dell'assenza del giudice popolare, dispone il subentro nel collegio giudicante del primo supplente in ordine di sorteggio. Questa cosa

0: E poi c'è l'altro fronte molto preoccupante di questo periodo, quello degli incendi, che stanno riguardando ovviamente anche l'Italia, però la situazione più allarmante a livello europeo è quello che sta coinvolgendo pesantemente Francia e Spagna. Arrivano notizie proprio di questi minuti, è difficile domare le fiamme, in particolare in Francia per quanto riguarda la regione della Gironda, quindi alle porte della bellissima città di Bordeaux. Sta succedendo qualcosa di molto serio anche in Spagna, a Valencia. Per quanto riguarda gli incendi in Francia, c'è da segnalare il debutto nell'aeronautica francese di questo nuovo aereo molto rivoluzionario che si chiama A400M, che è stato impiegato nella operazione di spegnimento di questi incendi boschivi. Praticamente questi aerei sono capaci di trasportare fino a 20 tonnellate di liquido ritardante, e sono delle vere e proprie bombe d'acqua che vengono lanciate sulle zone coinvolte dagli incendi.
1: Una situazione diversa rispetto ai classici Canadair che gettano acqua semplice.
0: Ovviamente, sì.
1: In questo liquido contiene appunto una sostanza ritardante che impedisce al fuoco di divampare, insomma, di crescere.
0: Comunque stiamo parlando di 325.000 persone sfollate appunto tra Francia e Spagna, quindi una situazione di enorme emergenza che viene sottolineata quotidianamente anche dalle autorità politiche francesi e spagnole.
1: Tanti roghi segnalati anche in Italia, l'ultimo ieri sul grande raccordo anulare che ha di fatto bloccato l'accesso a Roma dalla parte nord, insomma, e fino a Fiumicino. Ci sono stati diversi problemi con automobilisti in coda perché avevano preso fuoco delle sterpaglie accanto al grande raccordo anulare, accanto alla strada. Ma la situazione più grave è in questo momento nel Gargano, con i turisti che fuggono in barca per mettersi in salvo, auto rovesciate, scene di panico raccontate oggi a Davide.

0: Carlucci su Repubblica. Soffiato dal vento caldo di scirocco, il fuoco ieri ha devastato ettari di costa sull'Adriatico meridionale, dal Salento al Molise, sorprendendo i bagnanti in una domenica afosa con evacuazioni, interventi di Canadair e elicotteri. E poi anche le polemiche. La mia terra brucia, ha scritto il leader del Movimento 5 Stelle Conte, fa malissimo vedere in fiamme i luoghi del cuore. Faremo la nostra parte per non lasciare nessuno solo di fronte a questo disastro. Per un po' la Puglia ha rischiato ancora una volta l'isolamento a causa di un incendio che ha interessato Campomarino, ultimo comune molisano prima del confine, dove i vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno portato in salvo 21 ospiti di una residenza sanitaria assistita, alcuni con assistenza respiratoria, quindi abbastanza complicato.
1: Complicato.
0: 200 passeggeri sono stati fatti scendere nella stazione di Termoli, da dove hanno proseguito con bus sostitutivi. Insomma, una situazione che va tenuta sotto controllo e che appunto non bisogna tenere assolutamente sotto.

0: basta ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, cioè, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, aspetta un attimo, signora Passi.
0: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è. Sulla notte.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. È stato ucciso in un blitz della polizia tedesca il giovane ritenuto l'autore dell'attacco al Pride di Berlino, che ha fatto una vittima e 29 feriti. Era un sostenitore dell'ISIS, stava seguendo un percorso di deradicalizzazione. A Seattle, negli Stati Uniti, spari in strada durante un tradizionale festival gastronomico. 2 le vittime, 5 feriti, la polizia ha fermato un sospetto. Gli Stati Uniti bloccano gli attacchi contro l'Iran, crolla il prezzo del petrolio. Il Brent scende del 6% nelle prime contrattazioni settimanali. Comandi militari americani affermano che i raid sui siti iraniani nella zona di Hormuz ormai non sono più efficaci. Guerre che rischiano di fondersi, il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa il presidente ucraino Zelensky per l'attacco a una nave mercantile iraniana nel Mar Caspio. Un marinaio è stato ucciso. L'attacco di quel parassita non resterà senza risposta, dice Araghchi, che parla di violazione della Carta delle Nazioni Unite compiuta su istigazione di Israele per trascinare l'Europa nella sua guerra. Zelensky, da parte sua, ha confermato l'attacco sostenendo che la nave trasportava armi. Il contratto con l'agenzia di scommesse russa Fonbet affonda Pirlo come CT della nazionale. Maldini, che con Leonardo aveva fatto la scelta dopo il no di Guardiola, pronta le dimissioni. In un messaggio sui social Pirlo scrive: provo grande amarezza, ho sempre rispettato leggi e contratti. Attribuire un significato politico al mio rapporto con Fonbet significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Poi Pirlo ringrazia Maldini e Leonardo, non cita il presidente della Federcalcio Malagò, sempre freddo sulla scelta dell'ex campione del mondo come CT. Il presidente della FIFA Infantino invece risponde alle critiche all'organizzazione e gestione dell'ultimo mondiale. Siete così consumati dal l'odio da perdervi tutto, mentre voi siete seduti dietro alle tastiere, noi siamo in prima linea a lavorare sodo per offrire il miglior spettacolo del mondo. Pogacar nella storia del ciclismo vince il 5° Tour de France, eguaglia nomi monumentali Anquetil, Till, Merckx, Hinault, Indurain. 7 tour sempre sul podio, 5 vittorie, dice.
7: Yeah, 7 tours already and 7 times on podium, 5 wins. It's something that you wouldn't even maybe write in a storybook.
1: Neanche nelle favole, dice Pogacar dopo l'ultima tappa parigina vinta da Van der Poel. Formula 1, Antonelli terzo in Ungheria, prende punti preziosi per la classifica mondiale prima della pausa estiva. Vince Norris davanti a Verstappen, delusione Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton quinto. Antonelli ora ha 50 punti di vantaggio sul secondo Hamilton. Le sue parole sulla gestione accorta della gara.
8: Sì, è stato un bel risultato e bel lavoro di squadra, e perché oggi comunque abbiamo limitato i danni. Soprattutto McLaren hanno fatto uno step in avanti questo weekend e ce l'aspettavamo, comunque siamo tutti lì e adesso sicuramente il team lavorerà duramente per migliorare la macchina e per tornare più forti.
1: Così Antonelli, il prossimo appuntamento con Capital News alle 9.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezione fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo. Siamo insieme fino alle 10 e naturalmente dobbiamo tornare su uno dei temi del giorno, della settimana, del mese: l'aumento dei prezzi della benzina.
1: Sì, perché c'è chi li sta seguendo ovviamente con grande attenzione e ha voluto esternare ovviamente questa situazione anche sui suoi contenuti social, che il nostro Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Ciao Massimiliano.
2: Buongiorno, eccoci qua.
0: Hai fatto un calcolo, no, di quanti sono stati gli aumenti negli ultimi giorni?
1: Ci sono delle cifre che mettono un po' spavento, Massimiliano. Andiamo con ordine, mettiamo tutto
2: soprattutto
1: insieme.
2: Soprattutto spaventa la continuità di questi aumenti che i cittadini

0: conoscono benissimo, siamo ormai a 24 giorni di aumenti consecutivi, e cioè dal 3 luglio, da quando sono interrotti per decisione del governo gli sconti, chiamiamoli così, sulle accise, che progressivamente dagli iniziali 20 centesimi di marzo si erano ridotti fino a 5 centesimi. Oggi non abbiamo più questi sconti.
1: Quindi praticamente dal 3 luglio è stata una vera e propria escalation, in questo senso, del prezzo dei carburanti.
0: Una continua escalation, complice anche chiaramente l'interruzione della tregua arrivata il 7 e l'8 luglio, la ripresa, diciamo, delle ostilità del conflitto medio orientale. Bisogna fare assolutamente qualcosa. Oggi abbiamo il gasolio a 2,2, insomma davvero una situazione intollerabile, nonostante, questa è la novità anche della scorsa settimana, l'arrivo finalmente dell'app che noi avevamo invocato lungamente. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva promesso 3 anni fa, anzi per la precisione abbiamo tenuto il conto 3 anni e 5 mesi fa,
1: quindi 3 mesi.
0: L'arrivo di un'app che avrebbe dovuto aiutarci almeno a capire qual è il benzinaio più economico, insomma, almeno per ridurre questo salasso quotidiano. L'app è arrivata, non è ancora come l'avevamo chiesta noi, bisogna fare 7-8 click per trovare queste informazioni, considerando che un'app la usiamo, non dico alla guida, ma quando siamo a bordo di un'auto, quando si accende la spia della riserva, e quindi non è il massimo delle funzionalità, però insomma si chiama Osserva Prezzi Carburanti, lo diciamo ai cittadini, c'è anche il sito del Ministero che ha lo stesso nome, Osserva Prezzi Carburanti, per cercare di fare per quanto possibile economia, ma è davvero molto difficile trovare dei benzinai che praticano dei prezzi sotto i 2 euro.
2: Sì, oggi insomma si riparla di accise mobili, insomma qual è secondo te l'iniziativa giusta in questo momento storico di rialzo dei prezzi?
0: Guarda, ce lo dicono i dati, i prezzi di oggi sono superiori a quelli di marzo, quando il governo decise di tagliare da un giorno all'altro, senza ricorrere al meccanismo delle accise mobili, ma per decreto, le accise di 20 centesimi. Allora la domanda è molto semplice: oggi va fatto almeno lo stesso che fu fatto allora. Draghi tagliò di 25 centesimi, parliamo di prezzi netti, poi i 20 centesimi del governo, se ci aggiungi l'IVA, diventano, perché questo è il bello che ormai i cittadini sanno, sì, sulle accise ci si aggiunge anche l'IVA, quindi tasse su tasse. Questa è una cosa che si può fare nel pomeriggio di oggi, il governo fa un consiglio dei ministri e toglie 20 centesimi al costo del carburante per tutta Italia, per imprese e consumatori, e questa è l'unica cosa che va fatta, perché insomma l'app è un palliativo, serve in un momento normale in cui chi ha il tempo di farlo si fa un po' di economia, ma non oggi, quando l'altro giorno io ero su un taxi, se ci riesco faccio un contenuto in settimana, sì, anche su questo, ogni benzinaio che dice oh quello sta a 2,1, poi ne ha trovato uno che stava a 2,1, prova a fermarsi, ma stranamente era chiuso con carburante esaurito, quindi probabilmente quello era il prezzo del giorno prima, quindi è davvero una caccia al tesoro. Ora è un sorriso amaro, perché veramente la situazione è drammatica, sia per chi ci lavora con l'auto, sia per chi ci
1: secondo i dati peraltro riportati puntualmente da Massimiliano Dona, ricordiamo, qui stiamo parlando di un pieno di gasolio che costa 13 euro in più, in autostrada anche qualcosa di più, per la benzina siamo a quasi 9 euro in più.
0: Quindi stiamo solo parlando con gli aumenti di questi ultimi 20 giorni,
1: esattamente,
0: solo
1: esattamente.
0: Con gli aumenti di questi ultimi
1: sono questi qui. Quindi, e tra l'altro capita sempre più spesso, perché può capitare che ci siano dei distributori di benzina praticamente attaccati l'uno all'altro, di vedere delle oscillazioni sensibili nel prezzo indicato, sia per il gasolio che per la benzina.
0: Guarda, diamo 2 consigli per risparmiare: naturalmente il self-service costa anche 20, 30, 40 centesimi in meno, sì, del servito, l'autostrada è sempre molto costosa, le pompe bianche per quanto possibile mediamente costano di meno, le pompe bianche sono quelle no logo, quelle, sì, dei supermercati per capirsi, ma il consiglio principale è questo: non aspettate di vedere la luce della riserva nella vostra macchina, perché a quel punto dovrete scegliere il benzinaio certo, più vicino,
1: e non
0: mentre
1: sempre
0: cercate
1: più vantaggioso
0: di essere, esatto, certo, di essere previdenti. E poi c'è quest'app Osserva Prezzi Carburanti, lo ripeto, si può scaricare, è l'app del Ministero, quindi un'app ufficiale che ci dice, anche se un po' macchinosa, dove trovare un benzinaio che costa un pochino di meno.
2: Senti Massimiliano, complice la pausa dei bombardamenti nello stretto di Hormuz stamattina, il petrolio è partito in netto calo, quindi è scesa. Tu sei ottimista, vedremo il risultato di questa abbassarsi.
0: Sentiamo
2: dei prezzi
0: un po', lo vedremo con grande lentezza. Come sempre, i prezzi erano saliti nel primo weekend del conflitto, una cosa vergognosa, e scendono lentissimamente, ma ormai l'incertezza è tale per la quale ogni governo deve fare qualcosa. In Europa gli altri governi si stanno muovendo, qui bisogna tagliare le accise almeno i 20 centesimi di marzo, perché la situazione è peggiore di quella di marzo.
1: E questo è lo scenario. Massimiliano, noi siamo ai saluti perché abbiamo passato un'altra stagione bella insieme, siamo bellissima. come sempre siamo stati molto contenti di averti qui con noi, con i tuoi interventi sempre molto puntuali. Noi ovviamente continuiamo a seguirti sui social, in particolare su Instagram, e ti diamo appuntamento alla prossima stagione naturalmente.
0: Con grande piacere, fate una buona estate, parleremo di spiagge, di ristoranti e di altre tutele per i consumatori.
1: Un abbraccio a Massimiliano Dona, Presidente Unione Nazionale Consumatori. Ciao Max,
0: grazie. Ciao.

0: non ci abbiamo tanti soldi in tasca, mi dispiace, cioè, no. Però possiamo scegliere il disegnino delle nostre banconote,
1: cioè praticamente lo scegliamo per poi non avere quelle stesse banconote.
0: Quale disegno volete sulle banconote che non avrete in tasca? Beh, allora, la BCE, la Banca Centrale Europea, che vi fa decidere, ha presentato 10 bozzetti finalisti per la nuova serie di banconote in euro. Ha lanciato una consultazione pubblica online.
1: Ce
0: dobbiamo
1: ne sono
0: votare.
1: Due di consultazioni, una online aperta a tutti e un'altra invece un po' più tecnica, fatta dagli addetti ai lavori, che tra l'altro potrebbe essere quella poi più vincolante per quanto riguarda la scelta finale, proprio in un momento in cui, storico, sappiamo, le banconote si maneggiano di meno con la possibilità dei pagamenti digitali. Però la Banca Centrale Europea ha voluto fare questa sorta di sondaggione e alla fine sono rimasti in corsa due filoni, diciamo così. Uno si intitola Cultura Europea,

0: e mette delle figure storiche sui fronti e delle scene collettive sul retro. Facciamo un paio di esempi: 5 euro ci sarebbe davanti Maria Callas. Sì. E dietro degli artisti di strada che intrattengono i passanti. Per la banconota da 10, Beethoven davanti, quindi ci si rivolge al mondo della musica, e un coro di bambini e giovani che sono coinvolti in un festival dietro. Poi via dicendo: i 20 euro con Marie Curie, 50 euro con Cervantes, 100 euro con Leonardo da Vinci e 200 con Bertha von Suttner, che è una scrittrice austriaca, prima donna a ricevere il Nobel per la pace e seconda donna a vincere un Nobel appunto dopo Marie Curie. Questo per quanto riguarda il filone, diciamo così, un po' più umano, della figura umana, che rappresenti la figura umana nella cultura europea. Poi c'è la serie Fiumi e Uccelli.
1: Sì, è una specie di mercante in fiera.
0: Bravo, perché le carte le mercanti in fiera somigliano a queste banconote.
1: Lo struzzo.
0: La cosa che lo ricordiamo poi non vince mai, no? Sappiamo che è una carta che non vince
1: mai.
0: Molto
1: difficile, purtroppo.
0: Sì, quindi in quel caso sulle banconote...
1: È una geografia naturale, istituzionale, quindi c'è il picchio muraiolo con montagna primaverile per i 5 euro.
0: Sì.
1: Poi abbiamo il Martin Pescatore con la cascata per i 10, il Gruccione con valle fluviale per i 20, la Cicogna Bianca col fiume Tortuoso per i 50 e poi Avocetta in una palude fangosa per i 100.
0: Per i 100 euro, sì. E poi la settentrionale, la Sula settentrionale che vola sopra le onde dell'oceano per la banconota da
1: 200 euro.
0: Allora, qualcuno sostiene, però sarebbe un po' troppo scontato mettere delle figure umane tipo Leonardo da Vinci, che in tante circostanze viene tirato in ballo, no, per queste iniziative. Però il fatto di dover mettere il Martin Pescatore sulla
1: il Pescatore sulla va bene, appunto, va bene anche per i giochi di carte
0: o
1: tipo
0: il Gruccione.
1: Beh, so, diciamo, oltre al rinnovamento estetico, comunque c'è anche la nuova serie punta su altri elementi tecnici, standard più elevati di sicurezza per contrastare la falsificazione, migliore accessibilità per le persone con disabilità visive e riduzione dell'impatto ambientale grazie a materiale e processi produttivi più sostenibili. Cioè, adesso voi quando ci avete la banconota la buttate per terra, no? Grazie a questo impatto ambientale
0: sarà più complicato. Le ricicliamo,
1: oppure si disintegrano mentre le tieni, praticamente si sciolgono.
0: Sì, diciamo, sarebbero più sostenibili in questo senso. Ripetiamo, la scelta finale dopo questo sondaggio spetterà comunque al board, al consiglio direttivo della BCE, della Banca Centrale Europea, che deciderà entro la fine dell'anno sulla base appunto delle valutazioni tecniche, del parere della giuria e dei risultati di due sondaggi. E non di Alessandro Borghese, peraltro. Questa è una cosa che mi colpisce in modo particolare, ragazzi, perché una volta tanto la decisione finale non spetta a lui.
1: E io punto tutto sulla Sula settentrionale. Pezzo da 200.
0: Ma com'è sta Sula settentrionale?

0: l'altro in Italia la circolazione di banconote false è un fenomeno che è sempre controllato con attenzione. 121.000 banconote contraffatte individuate nell'ultimo anno, che rappresentano circa il 22% di tutti i biglietti falsi sequestrati nell'intera eurozona, quindi il 22% solo dall'Italia. I tagli più falsificati in assoluto sono quelli da 20 e da 50 euro, in quanto ovviamente sono più facili da spendere nei piccoli commerci quotidiani e più semplici per riprodurre i falsari. Sempre più supermercati utilizzano le casse automatiche, nel certo. senso che siete voi che dovete mettere all'interno di una macchina le banconote. Non vengono più maneggiate direttamente dalla cassiera, e questo per evitare i rischi. Dopodiché c'è proprio un vademecum su come riconoscere banconota falsa. Allora, valutare la particolare consistenza della carta, verificare la presenza in controluce della filigrana.
1: La famosa filigrana.
0: Una volta si faceva sempre la filigrana,
1: sempre,
0: che è un disegno in trasparenza, e del filo di sicurezza, che è la linea scura che riporta la scritta euro e il valore della banconota. Notare la comparsa, muovendo la banconota, dell'ologramma e della striscia dorata posizionata sul retro che riporta il valore della banconota. Molti esercizi commerciali appunto si sono verificati dotati di queste apparecchiature per verificare l'autenticità del contante. Ovviamente se poi beccate una banconota falsa dovete rivolgervi al vostro istituto bancario. Ve le ridanno?
1: Ci mancherebbe. Intanto va segnalato con queste manovre, che tra l'altro io pensavo fossero un po' desuete ormai, no? Quello di vedere in controluce, però evidentemente sono sempre quelle e sono sempre piuttosto efficaci per discernere il vero dal falso.
0: Tra i tanti personaggi che potrebbero comparire sulle banconote c'è anche il grande personaggio con la barba. Sai chi è?
1: Chi è?
0: No, è grandissimo.
1: È Leonardo.
0: No, è Pirlo.
1: Ah, Andrea Pirlo, perché c'è? Ah, ma non ce l'ha così lunga la barba.
0: Andrea Pirlo potrebbe rientrare, uscendo dalla nazionale. Potrebbe rientrare sulle banconote.
1: Perché tra l'altro questa vicenda di Pirlo come nuovo CT, quando eravamo ormai alla vigilia e nell'imminenza di una firma che pareva scontata, invece qui è tornato tutto in discussione. Sai per chi? Per colpa della Russia. C'è sempre la Russia in mezzo in qualche modo.
0: C'è sempre Putin in mezzo. Dai, ne parliamo tra poco.
1: Tra poco.
2: Alla voce Lucio Battisti.
3: In un mondo che non ci vuole più, io canto libero, sei tu.
4: Alla chitarra Bruce Springsteen.
2: Alla batteria Stuart Copeland.
5: Ai fiati Chicago.
6: Alle tastiere Jean-Michel Jarre.
7: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio.

0: negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Fiorellino canta Francesco Gregori, Buonanotte Nazionale, potrebbe essere il ritornello che potrebbe frullare nelle orecchie di Andrea Pirlo quando sembrava tutto fatto, ma è tornato tutto in discussione, totalmente in discussione per una vicenda di sponsorizzazioni russe che sta imbarazzando la nostra Federcalcio ed oggi potrebbe essere il giorno decisivo con le riflessioni in corso da parte del presidente federale Giovanni Malagò. Andiamo più nel dettaglio, lo facciamo, io sono molto molto contento di riavere qui in The Breakfast Club l'amico Maurizio Crosetti. Ciao, ciao Maurizio, ciao, buongiorno. Maurizio.
1: Buongiorno, la gioia è totalmente condivisa come ogni volta che si torna a casa.
0: Bellissimo Maurizio, sono veramente felice.
2: Che bello.
0: Allora, purtroppo però dobbiamo parlare di una vicenda che io, ripeto, definisco imbarazzante. Sapevamo che la scelta dopo il no di Guardiola da parte della Federcalcio era ricaduta con una certa convinzione, magari non totale, su Andrea Pirlo, che però è Global Ambassador e testimonial di questo colosso delle scommesse online russo che si chiama Fonbet. Qualcuno lo ha fatto notare, è strano che qualcuno non l'avesse notato prima, e adesso Pirlo potrebbe essere costretto a stracciare questo accordo, per il momento solo verbale, con la nostra Federcalcio. Maurizio.
1: Sì, le ultime notizie che come dire, escono, sbucano fuori dalle fessure di questi contatti che non sono ancora ufficiali ma ufficiosissimi e intensissimi, sì, portano proprio a escludere che Pirlo possa diventare commissario tecnico nazionale per tutta una serie di questioni. L'ultima è questa, che non ammette discussioni della Russia e del contratto con la

0: sia di scommesse, ma c'è anche un'altra incompatibilità potenziale che riguarda il ruolo del figlio di Pirlo, che collabora con un'agenzia di mediazione di calciatori. Questo non si può fare. Anche il figlio di Maldini, che è uno dei due, come dire, i due gioielli, tra virgolette, per dirla alla latina, di Malagò, anche il figlio di Maldini ha una collaborazione che la legge e le norme vietano. Ed è un pasticcio perché Maldini e Leonardo hanno scelto Pirlo. Pirlo non può diventare CT, Leonardo e Maldini stanno minacciando addirittura le dimissioni. Prima del Consiglio federale di domani potremmo o non avere ancora l'allenatore, o avere un altro allenatore che non sia Pirlo, o non avere più i due Dioscuri che dovevano o dovrebbero avviare il processo di ricostruzione, addirittura pluriennale. È un pasticcio che Malagò è assolutamente abile politico, uomo navigato, mediatore, persona saggia ma non sciocca, deve gestire facendo uno slalom che nemmeno Alberto Tomba ai suoi tempi. Credo che comunque l'unica certezza è che Andrea Pirlo non sarà il CT.
1: E la luce che vedevamo in fondo al tunnel non era la fine del tunnel, ma il
2: No.
1: treno che arrivava in senso contrario, chiaramente in
0: Sì.
1: questo caso. Ma scusami Maurizio, ma tutto questo non era prevedibile? Nessuno ha controllato, che ne so, dice, vediamo un po' Pirlo come sta messo anche
2: Sull'opportunità della candidatura,
1: sull'opportunità.
2: se non altro, sì, certo.
1: Penso che non è che lui facesse una roba di
0: No.
1: contrabbando, no? Quindi,
2: Certo.
0: No, è vero ed è paradossale perché in un momento storico, sociale, quel che volete voi, in cui basta un click per sapere tutto quello che accade, qualche volta anche tutto il falso che accade nell'universo e nessuno quel click l'ha fatto, in realtà lo si sapeva perfettamente. Raccontando questa storia noi lo avevamo visto, anche perché non era mica un segreto, era venuta fuori una bella polemica quando Pirlo fu presentato proprio nel giorno di uno dei più massicci attacchi di Mosca all'Ucraina, proprio in quel giorno, con un tempismo
2: Certo.
0: imbarazzante, drammatico, involontario, ma drammatico, venne scelto quel giorno per presentare Pirlo, quindi lo si sapeva e come, ma si sapevano anche altre cose, una delle quali secondo me va detta a chiosa di tutto questo, che probabilmente ci evitiamo un allenatore che non era all'altezza del compito, cioè al di là della Russia, delle incompatibilità, delle polemiche trasversali, Maldini e Leonardo hanno scelto un allenatore che finora in panchina ha dimostrato poco o nulla. E quindi, detto con un po' di cinismo, alla fine, secondo me, la scelta che verrà obbligata a farla Federcalcio, secondo me, sarà una scelta migliore di Pirlo anche dal punto di vista tecnico. Poi certo, manca la controprova, ma la mia opinione sulla scorta della cronaca e della storia da allenatore di un giocatore meraviglioso, ma
2: Ah,
0: di un
2: quello sì,
0: allenatore finora
2: certo.
0: modesto, ci dice che forse anche la scelta, cioè anche senza collaborazione russa, io non l'avrei scelta, ecco, per
2: Sì,
0: dirla
2: perché
0: chiaramente.
2: peraltro, insomma, dalla Russia alla Russa, perché il presidente del Senato, tra l'altro, aveva espresso per molti probabilmente la sua perplessità dicendo che Dio ce la mandi buona.
1: Allora facciamoli due nomi che girano,
2: Mancini
1: Maurizio, dai.
2: Conte, no Maurizio, perché le altre mi sembrano un po' più sullo
0: Sì,
2: sfondo, come Baldini, tornare su Baldini dell'Under 21, qualcuno addirittura nell'ultima ora avanzava l'ipotesi di Thiago Motta, ma mi sembrano cose un po' fantasiose, no? Direi tra Conte e Mancini.
0: Thiago no, Motta, Palladino, adesso di nomi ne circolano alcuni, però diciamo che Mancini è stato il nome a cui subito ha pensato Malagò, ma non solo perché giocano a calcetti insieme, perché sono amici, ma anche perché Malagò conosce la storia sportiva, questa sì, importante di Mancini. Mancini è l'uomo che ha realizzato la serie di 37 partite utili per la nazionale, record portato via dalla Spagna proprio nell'ultimo mondiale. Ha vinto quella sera dell'indimenticabile abbraccio con Gianluca Vialli l'Europeo, no? Ma cioè, non c'è dubbio che il suo uomo fosse sia questo. La Federcalcio deve ascoltare anche le società, che viceversa vorrebbero forse di più Antonio Conte, il quale però diciamo che non, la sua storia non depone a favore di una grande programmaticità. È un uomo che morde e fugge, mordendo mangia, nel senso che comunque riempie la pancia di chi lo assume il primo anno, il secondo già così così, ed è difficile effettivamente immaginare per Antonio un piano quinquennale, per dirla con un termine che
1: Chiaro,
0: la
1: sì. Vabbè,
0: storia ci aveva insegnato.
1: tra
0: Per cui
1: poco.
0: Mancini sarà, io credo che sarà CTC,
1: Sarà
0: sarà
1: ottimo.
0: Mancini.
1: Lo sapremo tra poco, insomma.
2: Sì, potrebbe essere
1: Non so
2: già
1: se
2: oggi, hai
1: arriveranno prima
2: ragione, sì.
1: diciamo, il passo indietro di Pirlo o il passo avanti.
2: Occhio alle sponsorizzazioni, anche lì
1: Ah, è pazzesca
2: macchi
1: anche quello.
2: l'orologio.
1: Nel
2: Sì.

0: tempo, ricordiamo come.
1: Beh, va detto che anche perché sennò poi ci dicono che abbiamo la memoria corta. Va pur detto che Mancini resta l'allenatore che a metà di un agosto ne andò a prendere i soldi in Arabia, lasciando la nazionale senza allenatore a un mese dalle partite decisive, un mese e mezzo, per non andare poi per l'ennesima volta in mondiale.
2: Non a caso,
1: questa sì, certo, potrebbe essere un'incompatibilità diciamo morale, grosso, ma, però insomma, ecco, se moralistica o morale, un'ombra, cioè voglio dire, si tolga dall'ombra chi non ce l'ha, chi è senza ombra scagli la prima ombra.
2: Perfetto, ecco, questo sì.
1: E ce l'ha anche Mancini.
2: E non a caso i club di Serie A non sarebbero proprio tutti d'accordo sul ritorno di Roberto Mancini. Intanto, solo per acchiosare il tutto, ricordiamo che c'è stato un lungo post di difesa, diciamo così, che è stato pubblicato su Instagram da Andrea Pirlo, che ha detto: sono amareggiato, la politica non c'entra. Però insomma sembra davvero.
1: Quella è sicuramente una marchetta, detto proprio. Non lo ha fatto per ragioni politiche, ma l'opportunità di fare una cosa che può essere scambiata per una ragione politica con chi sta bombardando l'Europa, ecco, forse un minimo di dubbio. Pirlo, che ha sempre quella faccia di chi si è appena svegliato, no? Che si è appena alzato dal letto, amico Andrea, ma un minimo di dubbio non ti è venuto che stavi firmando una cosa, anche se poi c'era un accordo tra questa società e il club degli Emirati,
2: lo sta
1: pagando, esatto, quindi peraltro. Però insomma, da tutto questo garbuglio non possiamo che toglierci con un bel saltino laterale.
2: Maurizio Crosetti, grazie, ci sentiamo alla prossima.
0: Ciao,
2: un abbraccio,
0: Maurizio.
2: Grazie Maurizio, buon lavoro,
1: abbraccio.
2: Ciao.
1: Anche a voi.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: Buongiorno, scusate, vorrei sapere da voi che siete, ovviamente, più aggiornati di me, qual è l'illegalità compiuta da Pirlo?
1: Allora, di illegale...
0: Spiegatemi, sì, a differenza di tutte altre centinaia di società che continuano a trattare con, a fare affari con l'Unione Sovietica. Sì, ditemi dove è scritto questa illegalità.
1: Di illegale non c'è nulla, perché la cosa è stata fatta alla luce del giorno. Vabbè,
2: ragazzi, l'Italia condanna l'attacco di Mosca, certo, all'Ucraina. Se tu scegli come CT qualcuno che ha promosso un marchio russo da più fronti, è considerato inopportuno, se non grave inopportuno,
1: ecco, tutto forse è quello
2: deve essere stato, sì, cioè, stiamo parlando, dici tu scegli il volto della nazionale italiana che sta sponsorizzando una società di scommesse amica,
1: un colosso
2: di
1: delle scommesse online,
2: tutto
1: appunto
2: qua,
1: questa Fombet,
2: cioè, è chiaro che dobbiamo scegliere un volto che rappresenti l'Italia.
3: Ma chiamare Ranieri no? Ciao Rapidano.
1: Allora, ce lo scrivono in molti.
2: Lasciatelo stare.
1: Profilo di Ranieri forse potrebbe essere un po' più dettato dal disimpegno in questo momento, considerando anche una questione anagrafica. Io credo che alla fine le candidature di Conte e Mancini siano quelle più forti. Si tratta di due ritorni, peraltro, in entrambi i casi, ma forse anche le più opportune in questo momento.
4: Buongiorno Capital, ma siamo sicuri che per l'Italia serva un allenatore? In Spagna il 66% dei giocatori nella Liga sono spagnoli,
2: certo.
4: In Italia il 30%. Secondo me bisogna partire da là.
2: È interessante, nel senso, proprio ripartire dai giovani, no? Dalle giovanili, dai ragazzi italiani, dai bambini italiani formarli.
1: Così come
2: e
1: ha
2: non
1: fatto
2: comprarli.
1: La Spagna, il cui CT vincente della Fuente ha fatto praticamente tutte le selezioni nazionali, partendo dalle giovanili fino a sfociare nella prima squadra e portandola al successo. Sappiamo che poi il ruolo del CT è un ruolo anche molto diverso da quello che è l'allenatore di una squadra di club, perché è un selezionatore, si chiama proprio così, e quindi anche l'approccio, il rapporto con i giocatori, con la squadra, con i moduli è sensibilmente diverso a chi vive quotidianamente il campo. Però serve un uomo e una figura di riferimento che sia molto valida anche dal punto di vista delle motivazioni, soprattutto in questo momento del calcio italiano.
5: Il calcio è morto definitivamente. Comunque a questo punto avrei preferito mille volte Ringhio o Gattuso, almeno aveva quella bella fame, quella bella passione, quella trasmetteva valori. Va bene, ciao Franci, Valencia, tristezza, amarezza, come dice Pirlo. Buongiorno.
1: Ringhio, Gattuso, altro da fare in questo momento.
2: Tu l'hai seguito, lo stai seguendo?
1: Sì, lo sto seguendo, e tanto anche lì non cambia
2: come
1: nulla.
2: Come si muove in panchina?
1: Ma si muove. Ieri tra l'altro è stata una cosa molto particolare. La Lazio ha fatto un'amichevole a Formello contro il Civita Castellana, una squadra di Serie D, era un'amichevole non aperta al pubblico, e ovviamente la Lazio, come tante altre squadre italiane, ha diversi stranieri nel suo organico, nella sua rosa, e Gattuso da bordo campo si esprimeva un po' in tutte le lingue nei confronti
2: maccheronico, però si faceva capire.
1: push cannetto push nei confronti di Taylor, che olandese, ma in inglese, poi in spagnolo per Pedraza ed altri, però riusciva, almeno da questo punto di vista abbiamo beccato un allenatore che si è fatto suo.
2: Duolingo
1: è il Duolingo del calcio, sì.
6: Buongiorno, quello che a me colpisce in tutta questa vicenda dell'allenatore della nazionale è che venga sottolineata la nazionalità russa di questa agenzia di scommesse e non il fatto che lui sia un testimonial di un'agenzia di scommesse sportive. Cioè, per me è questo che è principalmente incompatibile con il ruolo di commissario tecnico della nazionale.
2: Allora,
6: se rappresenti un'agenzia di scommesse, no.
1: Vabbè, però parliamo
2: allora,
1: di scommesse legali.
2: Siamo sul filo, perché di nuovo poi torna la questione delle sponsorizzazioni sulle maglie delle squadre di Serie A. Per cui è vietato, no? Lo sapete che le sponsorizzazioni dei siti di scommesse sulle maglie è vietato. Però ci sono delle scappatoie, perché alla fine se tu metti .com e fai passare quell'agenzia per un portale di news, tu la puoi sponsorizzare, e quindi certo, i domini come punto sport,
1: news,
2: punto
1: agganci la frase news.it, diventa appunto un sito di informazione sportiva, in qualche modo è l'ostacolo è aggirato.
2: E tra l'altro la Lazio adesso si trova in difficoltà.
1: E qui sempre la Lazio si trova coinvolta in una situazione imbarazzante di questo tipo, può essere coinvolta perché proprio da oggi, lunedì 27 luglio, sarà oscurato in Italia il sito di Polymarket, che è questo sito di scommesse predittive che da quest'anno

0: quindi circa 19 milioni di euro con questa società, che però da un punto di vista dell'online da oggi non sarà più visibile.
1: Quindi tu sponsorizzi una cosa che non può essere venduta in Italia.
0: Allora, per il momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali alla Lazio, che quindi può continuare a sfoggiare questa scritta sulle sue magliette proprio come sponsor principale, ma cosa succederà nei prossimi giorni non è dato sapere, perché insomma si crea un conflitto di interessi
1: importante.
0: Tutti
1: i problemi all'Odito gli capitano. Lo dito. Che sfortunato sto ragazzo,
0: se ne può capate, come si dice a Roma, all'Odito negli ultimi tempi.

0: segna che sul calendario un'altra data, quella del 31 luglio, perché da lì in poi potrebbe, dovrebbe essere più semplice riparare gli oggetti che fanno parte della nostra quotidianità, gli elettrodomestici, i vari dispositivi, device e quant'altro, perché ci scatta via, sì, alle norme dell'Unione Europea che comprendono apparecchiature ed elettrodomestici per i quali dovrebbe essere un po' più semplice ripararli piuttosto che comprarne di nuovi.
1: Tra i tanti diritti anche quello della riparazione, perché deve essere più facile trovare le componenti anche quando un prodotto ormai magari è uscito dalla serie principale e l'azienda non produce più i pezzi di ricambio. Questo ti costringe di fatto a cambiare.
0: Esatto, dobbiamo combattere contro la cosiddetta obsolescenza programmata, di cui abbiamo parlato più volte anche qui in The Breakfast Club, che ti porta a cambiare l'oggetto.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca.

0: banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovute.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean Paul Bellotto. Prezzo del petrolio in calo del 6% dopo lo stop da parte degli Stati Uniti agli attacchi all'Iran. Secondo i comandi militari, le azioni nella zona di Hormuz non hanno più efficacia. Noi colpiamo solo per rappresaglia, quindi ci fermiamo anche noi, dicono da Teheran. Allo stesso tempo l'annuncio respinte 6 navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta illegale e pericolosa. E il ministro degli esteri Araghchi accusa il presidente ucraino Zelensky, colpita dall'esercito di Kiev, una nostra nave nel Mar Caspio, ucciso un marinaio. L'azione di quel parassita suggerita da Israele non resterà senza risposta. Queste le parole di Araghchi. Zelensky conferma l'attacco, dice la nave trasportava armi. In Germania, ucciso in un blitz della polizia, il 21enne ritenuto il guidatore del furgone che è piombato sul Pride di Berlino e ha ucciso una donna e ferito 29 persone. Sparatorie in strada a Seattle negli Stati Uniti durante un festival gastronomico. 3 le vittime, 4 i feriti, compreso un bimbo di 2 anni. La polizia parla di 2 persone che si sono sparate a vicenda. Una è stata fermata, l'altra è ricercata. Sono più di 400 i notavi identificati per l'attacco al cantiere in Val di Susa. Più di 100 i feriti e contusi tra le forze dell'ordine. Il Corriere.it pubblica la testimonianza, atto di accusa anonima di un agente presente.
3: Hanno serenamente aperto il cancello, sono entrati. Abbiamo iniziato a sparare lacrimogeni, ma tante erano già dentro. Avevano pietre fino al 2029, credo, e hanno dato fuoco a tutto. Ci hanno riempito di pietre che non ne avrei prese così tante e così grosse. Sono pietre da cantiere di scavo, pietre da 5, 6, 7 kg, lanciate con la fionda, lanciate con le mani, lanciate con tutto. E siamo rimasti a prendere le pietre, non è stata data una carica, non è stato dato nulla. Solo i lacrimogeni che l'abbiamo finito, l'avremmo sparati di 500. Sono finiti praticamente subito. Nessuna carica, solo prendere piede. Una schifezza.
2: Pirlo al capolinea prima ancora di partire come CT. Maldini e Leonardo, ipotesi di missioni. Pirlo in un messaggio sui social si dice amareggiato per le polemiche sul suo contratto con il principale sito di scommesse russo. Ho sempre rispettato le leggi, il mio rapporto è di natura commerciale, non politica, dice. Poi ringrazia Maldini e Leonardo, non il presidente della Federcalcio Malagò, che da parte sua rimane in silenzio. Tennis, oggi torna in campo Musetti dopo più di 2 mesi di assenza per infortunio. Nell'ATP 500 di Washington sarà subito derby italiano con Arnaldi. Prossima edizione di Capital News alle 10.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su Conad.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stevie Wonder alle 9:07 minuti, ultima ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo, un programma che non si può buttare ma si può riparare,
1: ricondizionare,
0: non si può cambiare ma sì, si può ricondizionare, esatto, perché cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia.
1: Esattamente, quindi se volete un The Breakfast Club ricondizionato magari presto sul mercato lo potete
0: sì,
1: trovare.
0: Sì, perché stanno sparendo i pezzi di ricambio. Vedete, già il primo non si trova più.
1: Accuta
0: uno dice
1: questa cosa.
0: Dove stai Imma Baccelliere? E purtroppo è uscita dal mercato.
1: Per esempio una Imma Baccelliere, la vogliamo cambiare, la vogliamo ricondizionare, la vogliamo riparare.
0: Questo è un discorso molto pericoloso, molto, molto pericoloso, che lei non avrebbe accettato.
1: Assolutamente però, no, insomma, qui. Però secondo me avrebbe visto di buon grado, di buon viso questo provvedimento dell'Unione Europea, perché dal 31 luglio, quindi stiamo parlando veramente di pochi giorni, scatta il cosiddetto diritto alla riparazione anche dei prodotti fuori garanzia. Ovviamente qui il concetto di questo diritto a riparare, che viene illustrato molto bene con un focus questa mattina sulle pagine interne della stampa, praticamente davanti a un guasto si potrà avere la possibilità di un'estensione di garanzia, di riparare il nostro dispositivo a patto del ragionevole prezzo. E qui
0: allora,
1: già
0: cioè, ragazzi, allora due cose: la prima che mi è successa a me non è su un elettrodomestico, è su uno zainetto a cui tengo molto, sono affezionato, certo, si è rotta la zip, ho chiesto di cambiare la zip in un posto.
1: Quanto
0: e mi hanno detto
1: chiesto?
0: Costa più dello zainetto, costa 30 euro,
1: lo vedi, alla fine
0: costa 50, non ti conviene. E l'altra è quando vogliamo riparare un televisore. Se ieri ho visto la pubblicità di un 55 pollici di una grande marca
1: sì,
0: a 299 euro, cioè a quel punto costerà 100 euro ripararlo?
1: A
0: ma
1: quel
0: ci
1: punto
0: conviene?
1: Lo prendi nuovo. Ed è quello che ovviamente fino a qualche tempo fa speravano i produttori, le

0: grandi aziende, perché ovviamente si mette sul mercato un modello nuovo con tutta una serie di vantaggi appunto per le tasche di queste multinazionali. Però attenzione, perché con questo provvedimento, che entrerà in vigore appunto il 31 luglio, ci saranno diversi obblighi. Innanzitutto i produttori devono garantire la riparabilità con un design ecocompatibile, perché sappiamo che di fronte a questa esigenza di riparare o comunque di ricondizionare un oggetto c'è anche la possibilità di avere un impatto minore da un punto di vista ambientale. Le nuove regole impongono poi maggior disponibilità dei pezzi di ricambio sul mercato, perché spesso andiamo a scontrarci con questa realtà nel tentativo di riparare un elettrodomestico, un dispositivo a cui, come diceva poco fa Andrea nel fare l'esempio dello zainetto, siamo legati non soltanto dal punto di vista affettivo ma anche della funzionalità, no? della
1: però le stime di Bruxelles in Europa dice che si sprecano 12 miliardi di euro all'anno per sostituire merci che avrebbero potuto essere riparate, quindi tantissimi soldi, un danno enorme per nelle tasche dei cittadini, che si traduce anche in 35 milioni di tonnellate di rifiuti da smaltire, da qui la norma europea. Naturalmente appunto degli obblighi abbiamo parlato, si tratta di una grossa novità, dice Mattia Borghi, che è presidente di CNA Riparatori Elettrodomestici. L'assistenza è di fatto a circuito chiuso, mentre ora si aprirà un po' di sana concorrenza. Arriva anche un modulo standard per i preventivi della riparazione, così da renderle confrontabili. Non mancano ovviamente le incognite. Un punto riguarda il portale unico online dove trovare riparatori e venditori,
0: esatto,
1: di beni condizionati.
0: E questa è un'altra problematica, perché è chiaro che questa piattaforma europea, che dovrebbe valere per tutti, è un po' il punto nodale, no, di questo discorso, perché andando su questa piattaforma il consumatore può trovare più o meno facilmente il punto dove poter riparare il suo dispositivo, anche da un punto di vista geografico. Però attenzione, perché questa piattaforma europea online che collega i consumatori con i riparatori sarà attiva sì entro il 31 luglio ma del 2027, quindi stiamo parlando di un anno a partire da adesso, da quando invece sarà introdotto questo cosiddetto diritto alla riparazione. Quindi anche lì ci saranno dei tempi piuttosto lunghi. E poi parliamoci chiaro, la tendenza, secondo me lo confermeranno anche gli ascoltatori, vi do anche il nostro numero WhatsApp 342 342 2190, è quella di cambiare l'oggetto, perché è una cosa più rapida, ovviamente ti garantisce una funzionalità da zero,
1: ma
0: che torna molto attiva.
1: Sì, devi trovare i posti, cioè i negozi che te lo riparano, quindi se sei in garanzia è una questione diversa, perché comunque magari lo puoi rimandare indietro, è in garanzia, l'hai pagato eccetera, ma fuori garanzia diventa complicato trovare un posto che dice, ma i famosi aggiusta tutto esistono ancora?
0: Sono veramente
1: pochi.
0: Negozietti
1: che aggiustavano tutto, gli elettrodomestici.
0: Per completezza di informazione dobbiamo dire che secondo una recente rilevazione di Euroconsumers, oggi il ciclo di vita dei prodotti si è allungato, siamo parlando di una durata che va da 2 a 11 mesi in più a seconda del tipo. Però poi che cosa succede? Che se si rompe un oggetto di questo tipo, ad esempio oggi la stampa fa l'esempio di una lavatrice che ha una durata di 12 anni, in caso di guasto alla scheda elettronica si può arrivare facilmente come riparazione a 250 euro, a cui poi va ovviamente aggiunto il costo della manodopera del tecnico. Quindi stiamo parlando sempre di cifre che, per quanto possono essere un po' più contenute rispetto al passato, ti portano poi comunque a rivolgere lo sguardo verso la possibilità di comprare un nuovo oggetto.
1: Christian dice: ho mandato a riparare un lettore CD e 80 euro solo per la manodopera.
0: Capite? Adesso
1: va bene,
0: quanto
1: perché
0: costa?
1: Ormai i lettori CD costano una follia, ma il lettore CD io l'ho pagato 12 euro.
0: Ah, si può trovare,
1: cioè,
0: anche a prezzi.
1: Ci sono molte,
0: certo,
1: persone che appunto hanno il CD ma non hanno il lettore CD. Io l'ho dovuto comprare qui per lavoro, ma l'ho pagato meno di un CD. E l'altra è Rosanna che mi dice: Andrea, perché non fai cambiare la cerniera del tuo zainetto dai cinesi con 10 euro? Amica mia, ma io abito nel quartiere cinese.
0: È proprio lì, nel cuore della Chinatown.
1: Siamo io e i cinesi e io. Cioè il mio campanello dling dlong,
0: sì,
1: cioè,
0: immagino non... che lì occorre dare anche un po' uno sguardo ai materiali,
1: no,
0: che vengono,
1: allora, ve lo
0: usati,
1: dico,
0: no?
1: Il tipo di cerniera di questo zainetto,
0: sì,
1: grandissima marca tra l'altro, che non posso fare perché mi era stato regalato dall'azienda stessa una volta per,
0: sì,
1: provarlo, da allora non l'ho mai lasciato, l'ho sempre ricomprato.
0: E quindi
1: hanno fatto una specie di cerniera tutta incastonata, insbullonata dentro, così, per cui appunto cambiarlo costa tanto, serve una macchina particolare. Allora io potevo fare due cose:
0: sì,
1: o portarlo appunto, cioè andarlo a comprare, oppure scrivere sommessamente all'azienda. Ragazzi,
0: ma potevi fare questa cosa qui, no?
1: Sono Andrea Luca dello Radio Capital, lavoro per Breakfast Club, un programma che di fatto si occupa solamente di zainetti. Ma la volevo giocare così. Ogni

0: Allora, la mia lavastoviglie, perfettamente funzionante, di 10 anni, si è rotto il tasto dell'accensione. Non fanno più i pezzi di ricambio. Devo buttare via la lavastoviglie. Hai voglia al diritto di riparazione?
1: Sì, per un tasto, un pezzettino di plastica. L'abbiamo detto però, perché con questo diritto alla riparazione che l'Unione Europea vuole attivare dal 31 luglio per tutti i Paesi membri, c'è anche questo discorso della maggiore peribilità dei pezzi di ricambio, anche quelli banali, come può essere un tasto di accensione di un elettrodomestico. E lì, certo, la scocciatura è grande, e anche il rammarico, perché chiaramente magari uno si trova bene con quell'oggetto. Sostituire un tasto dovrebbe essere una cosa veramente basilare, molto semplice, invece si è costretti poi magari a cambiare il dispositivo.
2: Ciao Radio Capital, ma il problema di queste cose non è tanto il costo della riparazione, il problema è che un televisore costa così poco. Se pensiamo ai componenti che ha dentro, la manodopera per montarlo, il tema è questo: costa troppo poco la cosa da comprare. Dovrebbero alzare i prezzi di quello o dare un valore reale agli oggetti che compriamo, e allora poi vediamo che la riparazione ha un senso, altrimenti conviene buttare via. Io riparo tutto comunque, sì, mi cerco i pezzi e online e mi riparo le cose da solo. Vabbè,
1: tu sei bravo, e
3: allora,
1: ti invidio.
3: Quello che è centrale questo, se noi molto continuiamo a proporre degli oggetti, degli elettrodomestici a poco prezzo, è chiaro che comunque non ti verrà mai in mente di portarla ad aggiustare. Ti conviene comunque, dice, nel dubbio, quanto spenderò? 50 euro in più, ma ce l'ho nuovo.
1: Anche perché pensi che poi ovviamente il nuovo modello sia sempre più performante di quello che vai a sostituire, più evoluto anche da un punto di vista tecnologico. Senza contare che poi un altro ostacolo è rappresentato dall'IVA che si paga sulle riparazioni. Non a caso in Italia l'auspicio della categoria è abbassarla dall'attuale 22% al 10%, come già applicata per le ristrutturazioni edilizie. Quello sarebbe già

0: un punto importante di partenza, perché ovviamente i costi delle riparazioni sarebbero più contenuti.
1: Io le più grandi soddisfazioni della mia formazione in ingegneria elettronica le sto avendo riparando delle cose. Mi sono riparato la lavastoviglie, l'ho smontata col test, l'ho controllato, ho ordinato i pezzi online che costano meno. E un'altra cosa che aiuta tantissimo è la stampante 3D, io ce l'ho, anche quando si rompe un giocattolo del bimbo, a volte stampo il pezzo che ci somigli, lo incollo, lo accrocco. Dà veramente grandi soddisfazioni. Se la gente sapesse, smanettava un attimo con i test e ordinava i pezzi su internet, si potrebbe riparare moltissime cose anche in autonomia.
0: Molto bene. Scusa Elisa, mi prendi il numero di telefono di questo ascoltatore?
2: Perché
0: che
2: tu vuoi...
0: contatterò in mantinente per avere dei consigli.
2: Ti vuoi far stampare delle cose da lui direttamente?
0: Sono sempre stato molto affascinato dalla stampante 3D, di cui non ho ancora capito le piene funzionalità, cioè non ho capito fino a che punto ci si possa spingere per rifare
2: quali materiali. Sì, interessante,
0: molto molto
2: interessante. Io ho mangiato la carne in 3D,
0: è quello, capito?
3: Vai Andrea, io sono un calzolaio e 30 euro stai ne certo che ti hanno chiesto anche poco dalla descrizione che mi hai dato, quindi se ti hanno chiesto quella cifra non è che sono di parte, però
2: sì,
3: obiettivamente è quello.
2: Mi ha spiegato.
3: Ciao.
2: Grazie. Grazie. E mi ha spiegato il calzolaio vicino casa che appunto c'era, serviva una macchina particolare che insomma lui non aveva,
0: a disposizione.
2: Però qui stiamo parlando non di elettronici.
0: Sì, più che altro di elettrodomestici. Ci scrive Cristian, che poi qui è stato particolarmente sfortunato, da Rimini. Ho fatto sistemare una TV che avevo pagato 1150 euro, riparazione 250. Secondo me qui nella proporzione ci può stare, considerando il prezzo speso per il dispositivo. Dopo 7 mesi di nuovo rotta. E lì evidentemente forse la riparazione non è stata fatta ad arte, mi sembra di capire, anche perché 1150 euro per una TV significa che comunque si tratta di una TV di un certo spessore, no?
2: Dice Antonella, l'anno scorso con mio padre abbiamo acquistato una radio tipo anni 80,
0: che
2: con le casse grandi, con lettori CD, le musicassette, quelle che usavamo noi insomma quando eravamo giovani, perché mio padre la voleva così. Il mercatino dell'usato costa 25 euro perché non ne fanno più, riparazione 70 euro dal tecnico che ci consigliava di effettuare.
0: Però,
2: la radio va benissimo, mio padre è contento.
0: E poi ti tieni un oggetto quasi da collezione, evidentemente.
2: Sembra strano dover pagare più di riparazione
0: più,
2: che l'oggetto, però alla fine c'è un oggetto integro, no? Che funziona bene e fa felice insomma le persone.
0: E poi Claudio ricorda anche che se poi riparo ma il software non è più compatibile con le versioni, non posso usarlo per quanto riguarda le app, cioè spendo ma non risolvo il problema. Quindi come vedete le criticità sono molteplici.

0: Ciao ragazzi, buongiorno. La stampante 3D è veramente una roba utile, una roba che mancava. Cioè, mio figlio la usa per lavorare anche, fa delle robe per il suo lavoro, che fanno tutte robe che non riesco a comprendere. Sta montando adesso degli oggettini che secondo me curvano lo spazio-tempo, ma non sono sicuro dell'uso. Però sono contentissimo che ho messo una porta che chiude la stampante 3D rispetto al salotto.
1: Sì, più o meno l'utilizzo è questo, una cosa che serve a un'altra cosa.
2: Un messaggio eccentrico ma efficace,
1: sì,
2: devo dire,
1: al nostro ascoltatore. Si capisce bene, qualcuno la usa sta stampante 3D, aiutateci a capirlo.
3: Buongiorno Radio Capital, ero in macchina e vi stavo ascoltando. Non ho capito se la questione della cerniera dello zaino sia stata risolta. Comunque a Bologna in centro c'è un negozio che cambia tutti i tipi di cerniere, sì, e lo fa anche con spedizioni. E poi volevo dire che a seconda di come è fatto si può rifilare tagliando la vecchia cerniera e cucendo sopra quell'altra, o con una buona mano di cucitura fatta a mano o con una buona macchina. Comunque ragazzi, siete sempre bravissimi. Grazie. Ciao, sono allora Marisa da Parma.
1: Grazie,
3: ciao.
1: Grazie anche a Giulia, grazie che mi ha mandato il sito di una catena, indirizzo, sì, specializzato in riparazioni. Però ragazzi, vi dico, alla fine tutti lo possono fare, ma non conviene, cioè non ci spendo 30 euro, me lo sono ricomprato nuovo.
4: Però il bello è che tutti si sono appassionati al problema della cerniera del tuo zainetto.
1: Ci sono cerniere e cerniere, cioè, insomma, diverse.
5: Il problema però ragazzi è che gli elettrodomestici hanno una vita calcolata che generalmente va poco oltre la garanzia, e ripararli non conviene, anche perché se ripari una cosa stai pur certo che dopo poco se ne rompe un'altra. Io mi sto rinfrescando con un ventilatore Marelli degli anni 50, dove evidentemente la filosofia era diversa,
1: certo,
5: e qui effettivamente si può, ma con gli oggetti nuovi assolutamente no. Nico da Pescia.
4: Nico, vedi, alla fine chi ha degli oggetti magari un po' andati dal punto di vista temporale, però hanno una resa che evidentemente è diversa, perché erano programmati in modo diverso. Io volevo fare i complimenti a Marica, che ci ha mandato questo messaggio al 342 342 2190, e dice: il mio frigorifero di 20 anni non raffreddava più, ho guardato un tutorial e con 10 euro ho cambiato il termostato, che soddisfazione. Poi coi soldi che ha risparmiato per cambiare il frigo, perché sembrava la cosa ineluttabile, invece ha riparato il suo, ha comprato il nuovo barbecue. Quindi come vedete si può ottimizzare una nuova spesa se si risparmia sulla riparazione o sulla sostituzione di un altro elettrodomestico.
1: Ma anche per gli uomini funziona così, cioè se superi tipo i 60 anni poi avrai diritto fino a 100.
4: Non lo so, questo, cioè, indovina chi, un sacco chi, di fattori.
1: Indovina chi sta compiendo 60 anni tra poco.
6: Con questa viaggi. You show us everything you got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
7: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
8: Certo, prima le più giovani.
6: Capital Records.
1: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
6: Capital Records con Luca De Gennaro.

0: Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
0: Capital Red Carpet.
10: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Capital Red Carpet.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: non sbaglio, caro Lucatello, e tu dovrai in qualche modo supportarmi in questo senso, perché anche la memoria a medio termine comincia ad abbandonarmi.
1: Sì.
0: Noi un po' di tempo fa intervistammo un medico, un esperto, che ci parlò di una dieta mediterranea che è sempre stato un po' il fiore all'occhiello della cucina italiana, che stava un po' sparendo, cioè che di fatto non esisteva più e la cui efficacia in qualche modo era stata anche un po' sbugiardata.
1: Sì, allora ci sono vari, uno l'abbiamo sentito noi, come dicevi tu, ma insomma sono vari dottori che dicono che la dieta mediterranea di fatto non esiste o non esiste più
0: in quella forma, no, tradizionale, con l'utilizzo,
1: cioè,
0: di
1: la BBC
0: olio
1: è partita
0: d'oliva.
1: Proprio all'attacco,
0: la BBC qui però ci ha fatto un bel liscio e busso,
1: permettete,
0: capito?
1: Ma guardatevi a casa vostra,
0: cioè, per quello che mangiano in Inghilterra. Ebbene, secondo la TV inglese, la dieta mediterranea in Italia non si fa più e i bambini, che sono sempre più in sovrappeso secondo dei dati di cui un po' parleremo, hanno seppellito di fatto questa dieta mediterranea, perché adesso si mangia soltanto pizza, pasta, patate e proteine. Quindi praticamente questo tipo di alimentazione avrebbe portato ad un dato allarmante sull'obesità nel nostro paese. La BBC ha voluto fare una sorta di documentario che si trova anche sul sito dell'emittente, dove appunto si parla delle famiglie italiane dove non c'è più spazio per il modello alimentare che ha reso la nostra cucina famosa nel mondo, che è appunto quello della dieta mediterranea.
1: In questo documentario, insomma, si alternano varie voci di ragazzi, di genitori, di esperti, come quella di Salvatore, un 17enne di Napoli che pesa 170 kg e stenta a camminare, non riesce ad allacciarsi da solo le scarpe e la sua Vespa fatica a sostenere il peso. In una settimana le ruote del suo motorino si sono rotte 7 volte. Salvatore è solo uno dei volti del problema che affligge soprattutto il meridione.
0: E infatti ci sono dei dati che dicono come questo problema affligga soprattutto il sud del nostro paese. Si dice come in Campania più del 40% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni sia in sovrappeso, ed è stato fatto un focus particolare sul quartiere di Ponticelli, siamo alla periferia di Napoli, che si è guadagnato la reputazione di una delle capitali mondiali dell'obesità infantile. Questo è stato ravvisato dalla BBS secondo dei dati evidentemente in loro possesso.
1: Allora, per analizzare il fenomeno, poi la che ha fatto la BBC ha intervistato l'esperto, intervista Walter Longo, direttore della Longevity Institute dell'Università della California del Sud. La dieta mediterranea tradizionale è andata perduta e solo il 10% degli italiani la segue realmente, dice il professore. Al suo posto si sarebbe affermata quella che definisce la dieta delle 5 P.
0: Vai, sì.
1: Pizza, pasta, patate, proteine, pane, un'inversione di rotta sorprendente per l'Italia, che a lungo considerata la patria spirituale della dieta mediterranea, ma dove oggi i bambini sono tra i più in sovrappeso d'Europa, scrive la BBC, che tra l'altro cita i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: Sì, ci scrive Davis, dice: attenzione, molta gente pensa che la pasta sia compresa nella dieta mediterranea.
1: Non lo è.
0: In realtà lo è, ma naturalmente va considerata la grammatura e anche il condimento, quindi non in assoluto che la pasta non faccia parte della dieta mediterranea, perché in realtà è un elemento cardine per la base energetica che fornisce a questo tipo di dieta. Ma è ovvio che in quel caso bisognerà vedere come viene consumata, quante volte a settimana, come viene cucinata, dosata e abbinata, quindi è questo che può fare la differenza della pasta legata alla dieta mediterranea.
1: Il fish and chips rientra nel
0: questo dovremmo chiedere agli inglesi, che di fatto forse non hanno neanche una loro cucina, probabilmente viene molto contaminata, no?
1: Certo, assolutamente.
0: Perché poi fate il teuccio con gli scones.
1: La verdura, i legumi, l'olio d'oliva, i cereali integrali, il pesce, se ne mangiano sempre meno.

0: trovate questo articolo della BBC che ritengo molto molto interessante, è online, è gratuito, lo potete trovare, c'è. In cui si analizza la dieta mediterranea, di quanto l'Italia abbia perso con la dieta mediterranea, di quanto i nostri bambini stiano ingrassando. Dice la BBC: in Italia incoraggiare i bambini a essere più attivi può rivelarsi sorprendentemente efficace. E poi dice: molte scuole sono ospitate in splendidi palazzi antichi che però non sono mai stati progettati pensando all'educazione fisica moderna, qui di fatto le palestre sono sempre pochissime. Qui si cita una scuola elementare, Ugo Foscolo: la sua palestra è a malapena sufficiente per permettere a una classe di bambini di muoversi liberamente. Si intervista un insegnante della scuola: ho un alunno che mi preoccupa particolarmente, ha 10 anni e pesa 60 kg. Ho provato a sollevare la questione con sua madre, ma lei non è preoccupata, dice. Nella cultura napoletana, se un bambino è un po' paffuto e ha le guance rose, la gente spesso pensa sia sano. Quindi, cioè, questo è un attacco di salute alla cultura partenopea da parte della BBC.
1: Probabilmente anche la cucina napoletana mi sembra una sorta di sacrilegio, però è così. Va detto che in un rigurgito di onestà, in questo articolo della BBC si parla di problema obesità legato ovviamente anche al Regno Unito, perché non è che lì le cose vadano meglio, perché secondo i ricercatori dell'Università di Oxford e dello University College London sono in sovrappeso circa il 22% dei bambini inglesi

0: all'inizio della scuola primaria e oltre il 35% alla fine del ciclo scolastico, perché lo dicevamo poco fa prima della pausa, è evidente che anche la cucina inglese, alcuni piatti, a cominciare dal tanto sbandierato fish and chips, certo, lo rappresentino proprio l'immagine della salubrità, quindi chiaramente anche la cucina inglese può essere un ostacolo in questo
1: di
0: senso.
1: Contro, l'Italia l'anno scorso è diventata il primo paese ad approvare una legge nazionale che riconosce l'obesità come una malattia cronica progressiva, sì, e recidivante, quindi di fatto insomma si riconosce la gravità del problema e lo si fa attraverso diciamo un riconoscimento, però dall'altra bisogna agire partendo proprio dalla scuola.

0: dici Venezia e dici polemica, la biennale è polemica, adesso c'è la mostra di Venezia e si porta presso un'altra polemica sulla mancata presenza delle donne registe
1: o soprattutto sulla una presenza veramente risicata per la kermesse. Lo ricordiamo, 83esima edizione, il programma dal 2 al 12 settembre, si scopre che appunto c'è una sola regista donna, si chiama Mayel Tuki, è una danese di origini egiziane con la sua opera seconda che si intitola Woman Unknown, l'unica sui 20 titoli in gara, unica donna.
0: E lì è stata parte la protesta, perché l'anno scorso almeno erano 6 e Alberto Barbera, il direttore artistico, dice: siamo stati noi i primi a essere stupiti da questo esito, ho sperato disperatamente di trovare film diretti da registe che fossero di qualità adeguata per essere ammesse al concorso, evidentemente non hanno fatto buoni film e non sono state scelte, è il concetto soggettivo di qualità che però

0: e associazioni mettono in discussione. La qualità non è una categoria divina, neutrale, oggettiva, sospesa sopra la storia. Sappiamo bene che è un concetto che si muove, evolve, che arte è un campo di battaglia fatto di corpi, di lacrime, di sangue, di potere. Insomma, quindi dicono loro, bisognerebbe prestare comunque più attenzione alle presenze femminili,
1: sì,
0: e non giudicare il prodotto solo per il prodotto, insomma.

0: i sette registi di Venezia 83 che sono Nanni Moretti, Marco Bechis, Andrea Pallaoro, Edoardo De Angelis, Paolo Strippoli in gara e Mario Martone e Gianni Amelio fuori concorso. E anche qui si tratta soltanto di firme maschili, quindi è uno squilibrio che viene amplificato anche da questa situazione, da questo comparto.
1: In questa lettera di protesta, insomma, che hanno portato sei associazioni del mondo del cinema a firmare, dice: si ricorda come anche la mostra di Venezia, come grandi festival internazionale, abbia sottoscritto nel 2018 il protocollo 50-50, assumendo l'impegno di promuovere maggiore trasparenza nelle selezioni e una più equa rappresentanza delle donne e delle diversità nei processi decisionali. Ma qui, ragazzi, torniamo al punto centrale. Barbera dice: ragazzi, io mi sono visto tutti i film.
0: L'ha detto, è una sua dichiarazione. Sì, dobbiamo prenderne atto, perché l'ho detto in modo molto chiaro. Ho sperato di trovare film e di registi che fossero di qualità adeguata per il concorso. Questo è il suo giudizio, anche perché in questo caso la discriminazione che senso avrebbe se un film funziona, certo, se c'è una sceneggiatura efficace e performante? Cioè, è questo che fa riflettere, però certo i numeri da questo punto di vista sono impietosi, non c'è dubbio.
1: Dicono loro: una selezione a una sola dimensione maschile, come hai ricordato tu, no? Moretti, Bechis, Pallaoro,
0: sì,
1: Edoardo De Angelis,
0: maschi, sì,
1: Paolo Strippoli, eccetera, Martone. Sulle spalle e negli occhi di Alina Marrazzi e Anna Foglietta, entrambe Orizzonti, che pure è selezione ufficiale. In chiusura un augurio e una domanda: Alina, Anna e le altre, tutti i nostri in bocca al lupo, e naturalmente anche e tutti i colleghi uomini, perché il cinema, non solo italiano, ha bisogno di loro. Ma loro, i selezionatori, i critici, i produttori, i distributori, quando lo impareranno di avere bisogno di noi? Ragazzi, qui si apre un dibattito. Certamente Ilma Baccellier avrebbe dato il suo punto di vista.
0: Certo, questo sarebbe stato lo spazio idoneo per scatenare
1: solo questo. Poi sarebbe stata zitta solo 2 ore e mezza, però almeno qui l'avremmo fatta parlare, era giusto.
0: C'è la rubrica, poi lo c'è sappiamo, rubrica che ci manca tanto.
1: Tornerà la rubrica.
0: E stiamo preparando grandi novità.
1: Bravo.
0: Grandi novità.

0: non so bene come funziona, ma sarebbe opportuno, credo, magari partecipare a un concorso. Cioè la giuria dovrebbe guardare i film non sapendo chi è il regista, senza avere, diciamo, informazioni in merito, solo il film. Allora, poi uno a sorpresa dice: oh, top, regista donna, regista uomo, caso.
1: Allora, però, ciao, dai, grazie. Quelli di Nanni Moretti uno li potrebbe indovinare, no? Alcuni di registi
2: sono intuitivi,
1: che fai, certo. Woody Allen, a parte che poi loro compaiono sempre nei loro film, cioè
2: sono
1: dei registi
2: sempre qualche comparsata,
1: però,
2: certo,
1: però sarebbe bello, insomma, levare, sì. Non dire chi è il regista.
3: Vabbè, però
1: ti vedi il film.
2: Dobbiamo partire dal presupposto che il responsabile di una mostra cinematografica guardi i film in modo asettico, senza,
1: certo,
2: alcun tipo di soggezione, no? Quindi evidentemente è così. Che abbiamo finito?
1: No,
2: che siamo, c'è un altro messaggio, certo, sì.
4: Certo che è singolare però che due uomini commentano scelte fatte da uomini, in questo caso da Barbera, da un altro uomo, in relazione all'esclusione o comunque alla scarsa rappresentanza femminile al Festival di Venezia. E difatti voi due che siete uomini state in un certo senso dando ragione al valore oggettivo della scelta discrezionale di Barbera sulla qualità dei film delle donne. Abbastanza singolare, logica del patriarcato.
2: Ma mi sembra poi eccessivo. No, amico mio, il problema è semplicemente questo. Forse peccherò di ingenuità, ma io tendo a fidarmi delle persone. Quindi, se c'è il direttore di una mostra di un cinema, del cinema, che analizza determinati film, non si fa condizionare dal fatto che questo film sia stato girato da un uomo o da una donna e reputa questo film più o meno valido, per me va bene, certo, così. Quindi dal mio punto di vista non c'è nessun pregiudizio e mi auguro, ragazzi, che non ci sia anche da parte di chi è chiamato a giudicare, punto, essenzialmente
1: dal
2: così.
1: Patriarcato è tutto,
2: sì, dal patriarcato è tutto, grazie.
1: Attenzione, ultima ora di Pirlo, ma ce la dice Gian Paul Bellotto tra poco.
2: Allora attenzione, rimanete,
1: lasciamolo lì,
2: lasciamolo lì, facciamo questo effetto cliffhanger. Grazie a Sergio Martelli, Elisa Lancia, vi lasciamo al giornale radio e poi al mezzogiornale e noi di The Breakfast Club torniamo domani mattina, come sempre, dalle 7. Ciao!
1: Ciao!
5: Settimana da Aldi, tante offerte come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Le notizie delle 10, buongiorno da Gian Paul Bellotto. Pirlo. dirlo, non sarà il CT dell'Italia a dirlo. Lui stesso in un nuovo post sui social lo ha preso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana. Ha scritto in aggiunta un precedente post in cui si diceva amareggiato per le polemiche per il contratto con il principale sito di scommesse russo. Ho sempre rispettato le leggi, aveva scritto, quell'accordo ha una natura solo commerciale e nulla di politico. Resta da capire se Maldini e Leonardo si dimetteranno come conseguenza dello stop al CT che avevano scelto. È previsto nel pomeriggio il varo del decreto contro il caro carburanti alle 17.30 al Consiglio dei Ministri, che dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio dovuto al caro carburanti, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Oggi i prezzi medi vedono la benzina a 1,98 al litro, il gasolio a 2,18, sempre in modalità self e non in autostrada. Ma con lo stop annunciato dagli Stati Uniti degli attacchi all'Iran nella zona di Hormuz, il prezzo del petrolio scende oggi del 5%, Piazza Affari in rialzo dello 0,6. Completata nella notte la posa del nuovo cavalcaferrovia Ponte Alpino a Firenze, il nuovo impalcato pesa 550 tonnellate, è stato posizionato con una gru da 2000 tonnellate arrivata dagli Stati Uniti. I lavori però proseguono fino alle 11 di giovedì con pesanti ripercussioni per chi viaggia in treno, dai pendolari toscani all'alta velocità sulla linea Milano-Roma. Dimezzata l'offerta, pochi posti disponibili, tempi di percorrenza che possono arrivare anche a 3 ore in più per la deviazione sulla linea tirrenica. Prossima edizione di Capital News alle 11.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane, instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte. Percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.

0: Radio Capital, dal 1996. Solo bella musica.
1: Ricorda questa regola, me roccaro. Dove c'è un guai, c'è sempre un bigos.

0: Tu sei, Benny, un po' il detective Shaft.
1: Sì, che sei il detective.
0: Se ci pensi bene, tu sei uno. Sì. Hai la personalità da detective anche d'inverno quando ti metti quei tuoi trench, no?
1: Il trench?
0: Perché il detective per antonomasia ha il trench.
1: Ma se c'è una cosa che non ho è proprio il trench.
0: Tu lascia, Benny, non rovinare mai una bella storia dicendo la verità. Tu stai al gioco.
1: Quello beige.
0: Tipo Tenente Sheridan, capito? Sì, quella roba lì. Però questa era anche una colonna sonora.
1: Assolutamente. Era Isaac Hayes, una voce straordinaria. Sì. Shaft su Radio Capital, 7 minuti dopo le 10. Lo sapevate? Ecco, dai, cominciamo.
0: Adesso lo sapete.
2: Il mezzogiornale.

0: il meglio che c'è.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Bene, buongiorno.
1: Come va?
2: Fai, fai presto tu a dire buongiorno.
3: Cosa è successo?
2: Qui c'è Daniela.
3: Che dice?
2: Qui c'è Daniela. Neanche il tempo di dire buongiorno.
3: Cosa ha scritto?
2: Qui c'è Daniela che è al 342-342-2190. Ciao Benny, ciao Meloccaro, ciao Sara, ciao Chef Blues.
3: Ecco, sì.
2: Questa è la vostra ultima settimana, mi mancherete da impazzire.
3: È vero,
2: da
3: l'ultima impazzire. Settimana, è vero.
2: Daniela da Parma.
3: Mi mancherete da impazzire.
2: Da impazzire.
3: Cosa possiamo fare?
2: Ma a Parma, si vede che a Parma non hanno granché da sentire la mattina.
3: Beh, no.
2: Daniela,
3: no,
2: ti vogliamo bene che torniamo, dai.
3: Radio Capita alla parte non vi abbandona mai, ecco. Se non ci siamo noi, c'è sempre qualcun altro che vi tiene compagnia con la nostra grande musica, questo poco ma sicuro.
2: Anche se ricordiamo sempre che noi abbiamo proposto...
3: Che hai proposto?
2: Noi abbiamo proposto l'intervallo, cioè noi pensiamo che dalle 10 Chef Blues, vedo che sta armeggiando.
3: Cosa armeggia?
2: Ovviamente non avevamo previsto questo. Noi crediamo, noi pensiamo che tra le 10 e le 12 da lunedì prossimo dovrebbe andare questo, cioè la musica dell'intervallo con i migliori messaggi dell'anno degli ascoltatori selezionati, qualcosa tipo questo.
3: Una cosa, appunto, la musica dell'intervallo, che questa l'abbiamo detta tante volte, quella con
2: anche a teatro ci siamo dilettati a fare le città,
3: insomma. Esatto. Vabbè, 342 342 2190 il nostro

0: numero. Abbiamo salutato Chef Blues oggi garibaldino con la camicia rossa.
1: Beh, questo è un rosso, però quasi rosso terra battuta.
0: È un rosso, rosso mattone.
1: Rosso Roland-Garros, è diventato tennista.
0: Sì, sì, mattone o terra battuta. Salutiamo anche Donna Moretti. Salutiamo tutti quelli che sono all'ascolto e che stanno, magari anche loro, affrontando l'ultima settimana di lavoro, perché una volta si faceva così, soprattutto, no? Si andava in vacanza nel mese di agosto, chiudevano le grandi fabbriche e da nord c'era la transumanza verso sud.
1: Beh, però io sono sicuro che ci sta ascoltando anche tanta gente che magari le vacanze già le ha fatte,
0: vero,
1: e si fa,
0: sì.
1: Tanto girare per le grandi città questi giorni è quasi confortevole.
0: Sì, addirittura,
1: perché,
0: sì.
1: No, beh, stamattina sono venuto in radio, sai che io attraverso tutta la
0: quanto ha impiegato Casello?
1: Guarda, c'è un risparmio, io credo, quantificabile nel 40% in questi giorni.
0: Anche,
1: cioè, quello
0: benzina,
1: che prima faceva, sì, perché se scorre,
0: sì.
1: Scorre, e laddove prima impiegavi 40 minuti adesso impieghi 25.
0: È vero, e quindi la benzina, tu mi insegni.
1: Beh, se vai a velocità costante e soprattutto ciò che fa consumare molto sono le ripartenze.
0: Le ripartenze.
1: Cioè tutte le volte che tu devi muovere il mezzo, se tu vai pianino è il modo per consumare meno benzina.
0: Buon lunedì allora, 27 di luglio, Janet Jackson, la prossima, All For You.

0: senti? Lo senti? Lo senti?
1: Lo sento.
0: L'atmosfera della piscina, la senti? Questa è già piscina, questa è già cigno, è già cigno rosa, è già schizzi d'acqua, è già. Stamattina com'è l'acqua?
1: Frescanzuola, si potrebbe fare di meglio.
0: Hai mangiato la bomba?
1: Il bombolone con la crema dentro, e poi più tardi, però verso le 5.
0: Dopo il bagno,
1: sì, però verso le 6:30, 7 è il momento del mojito oppure di qualcosa di un po' più allegro.
0: Se
1: no,
0: voi etilisti non sapete rinunciare.
1: Ecco. Allora, va bene, come è andato il fine settimana? Tutto a posto? Posso raccontare di quello che ho fatto io nel fine settimana? Perché, no.
0: No, dico, ma è qualcosa che poi si potrà riflettere sulle coscienze, sui
1: comportamenti. Per quello lo dico.
0: È utile per la comunità?
1: Per quello lo dico.
0: Lo dico pure.
1: Per questo motivo
0: vai
1: qua.
0: Pure.
1: Perché se venite a Roma, cioè Roma offre di tutto e di più, però fate un salto al Quirinale. Io sono andato al Quirinale, non a rassegnare le dimissioni in quanto da cittadino.
0: Neanche a giurare,
1: anche se lo farei. Sono andato nella sala dove giurano.
0: Vedi?
1: Dove c'è il giuramento dei nuovi governi.
0: Dove la Bernini ha messo t'appartengo, io giura.
1: Giura, io ci tengo.
0: Vorrei ricordare, amici, che noi viviamo in un paese in cui un ministro della Repubblica, il giorno del suo insediamento e del giuramento, ha messo la storia su Instagram accompagnata con la sua foto, accompagnata da Ambra che nel 1997 cantava t'appartengo,
1: io ci tengo.
0: Giura.
1: Vabbè, comunque lì, dai, comunque lì.
0: Raccontaci allora, della visita.
1: Innanzitutto, se c'è, allora sapete, il Quirinale, il colle più alto di Roma, e lì appunto c'è, il palazzo del Quirinale, e con le tre bandiere, la bandiera dell'Italia, la più grande, e poi c'è la bandiera europea e il vessillo del Presidente della Repubblica. La prima cosa che ci hanno detto lì è che se c'è il vessillo vuol dire che il Presidente della Repubblica è presente non necessariamente dentro il palazzo, ma nel territorio di Roma. Poteva essere anche, che ne so, a Castel Porziano, che è la residenza estiva, oppure a fare shopping, non lo so,
0: da Ponte Milvio ad attaccare un lucchetto.
1: Un lucchetto dell'amore. Ed è uno dei pochi palazzi al mondo ad essere ancora oggi, perché è stato costruito nel 1500, quindi sono veramente tanti, sono 5 secoli e passa, ancora oggi a ricevere capi di Stato e ambasciatori da ogni parte del mondo. Quindi prima per i papi, poi per i re e poi per il Presidente della Repubblica.
0: Però Benny, mi pare che tu la stia prendendo un po' da lontano. Diciamo, ecco, entriamo al Quirinale con
1: bellissimo,
0: Benny.
1: Bellissimo.
0: A te Benny. No, vabbè, sì, ok, dico. Però facci un po' di Alberto Angela, cioè quando
1: 1200 stanze, ma non le ho viste tutte, Cioè perlomeno credo di non averle viste tutte.
0: No, ma cosa è quella prima? Cosa ti ha colpito?
1: Mi ha colpito ovviamente il lusso, cioè su questi broccati, questo barocco, questo oro voluto dalla regina Margherita, che lei è quella che ha dato questo imprimatur, no? E poi le stanze napoleoniche, che però sono state rifatte, perché Napoleone anche lui voleva andarci a vivere, però non c'è mai andato. Cioè, no, fateci i lavori, io poi arrivo. I lavori abbiamo fatto, sì, arrivo, non è andato.
0: Quelli hanno ristrutturato.
1: E poi dopo l'hanno rifatto nuovamente. E poi ci sono tutte le stanze.
0: Quanto è durata la visita?
1: Reali, è durata 1 ora e mezza più o meno. E devo fare i complimenti anche a queste guide, che sono guide del Touring Club italiano e anche studenti dell'Università di Roma, che lo fanno in maniera volontaria. Cioè non c'è una, non sono delle guide pagate interne, sono. E poi soprattutto, cosa fondamentale, costa 2,50 euro.
0: Però cioè, bisogna prenotarsi su un sito.
1: Bisogna prenotarsi per tempo, qualche mese prima. Io mi sono prenotato il 23 aprile, figurati.
0: Vabbè, una cosa che mi interessa molto è l'aspetto climatico, cioè la visita avviene in massima parte al chiuso, ovvero
1: al chiuso, puoi andare a vedere anche i giardini del Quirinale, chiaramente che sono fuori, ma è un altro percorso. Ma essendo un palazzo molto antico, è ovvio che non è che hanno potuto mettere aria condizionate dappertutto.
0: Però il palazzone grosso, di solito a mura grosse, si sta relativamente freschi.
1: Delle stanze molto calde, ti devo dire la verità. Però ci sono dei pinguini, dei pinguoni.
0: Ah, dei pinguinoni.
1: E dei pinguinoni che prendono, no, il classico bocchettone sulla finestra. Però è veramente bellissimo. È stato emozionante vedere la prima costituzione, che è lì. L'agenda vergata da Carlo Azeglio Ciampi. Ci sono tante cose belle da vedere.
0: È la patria.
1: È la patria che
0: te lo chiede.
1: Lo so. Andiamo. Up.

0: comunque bastavano altri 5 centimetri, avrei potuto fare anche il corazziere, alla fine il corazziere del Quirinale, perché l'altezza minima per fare quella
1: 1,90
0: devi essere alto 1,90 m, devi essere un fisico, avere un fisico armonico, e io ce l'ho.
1: Sì, no, no, ma tu infatti, secondo me per Benny bisogna fare una deroga.
0: Ecco. Però c'è una terza caratteristica che deve avere un corazziere: resistenza ferrea, sopportare lunghi turni immobili in servizio. Ecco, questa è la cosa un po' più
1: complicata. Lì no, tu mi sei un po' artista, mi sei un po' artistoico.
0: Poi all'elmo
1: certo,
0: che pesa un paio di chili, vuoi mettere
1: come quelli di Odissea,
0: Bella
1: con
0: questa.
1: L'elmo, tutti sembrano tutti Hannibal Lecter, tutti sto Ulisse.
0: Vabbè, che c'entra, perché se i soldati di una volta avevano giustamente, si dovevano dire, ti è piaciuto il film?
1: Molto, secondo me vale la pena sicuramente vederlo anche in IMAX. Io ho consultato IMAX, è questo formato straordinario
0: della pellicola,
1: sì, no, l'hanno girato questo film, un po' è più bello da vedere, senza entrare nel dettaglio che ci vorrebbe troppo per spiegare cos'è IMAX. A Roma c'è un'unica sala che lo fa in IMAX, sì, che è praticamente a Poggio Mirteto, nel senso che è al centro commerciale Roma Nord, Porta di Roma.
0: Ah, ok,
1: però da casa mia è 10 minuti. Sì. Dico, ho guardato sono andato sulla mappa digitale.

0: No, per vedere la prima e ho visto tutto libero. Allora ho detto, beh, alle 3 di pomeriggio, dico, ma giustamente, dico, non c'è mica bisogno di prima. Chi cazzo non la vuoi? Quando sono arrivato lì, nello sconcerto dei miei familiari, perché abbiamo fatto la mia moglie e figlio, ho capito che quel colore uniforme che
1: era,
0: vedevo,
1: tutto pieno,
0: non era tutto libero.
1: Che pirla che sei, veramente.
0: Era tutto occupato. Allora, non sto scherzando, tu arrivi a Roma, in questa sala cinematografica, devi prendere il biglietto digitale e scegli da film, data, ora, orario, ok?
1: Sì.
0: Bene. Vuoi sapere i primi 3 posti liberi?
1: Sì.
0: Ieri alle 14:50,
1: cioè, quando tutti attaccati,
0: i primi,
1: no?
0: 3 posti liberi per vedere Odissea in IMAX.
1: Sì.
0: Erano per venerdì alle 0:30.
1: Che significa mezzanotte e mezza?
0: Sì, lo spettacolo di mezzanotte. Venerdì, hai capito? Oggi ieri è una domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Venerdì alle 0:30 c'erano 3 posti.
1: Ma questo secondo me forse proprio perché c'è la possibilità di vedere la pellicola IMAX.
0: Esatto.
1: Cioè che
0: certo,
1: non è tagliata.
0: Ma
1: no,
0: io dico, ma mo' improvvisamente gli italiani sono diventati tutti cinefili, cinofili, tutti che devono vedere sto film in IMAX, se no non ne apprezzi.
1: Sai, poi comunque è un film importante, no? È un film fatto bene.
0: Detto questo, l'ho visto normale, perché ho detto, vabbè, dai, facciamo così, veramente una deroga.
1: Sì.
0: E devo dire che comunque
1: è da vedere, da vedere.
0: Assolutamente. Ma poi aspetta,
1: sì,
0: fortunatamente avevo mio figlio che ha fatto l'Odissea da poco.
1: Quindi ti ha spiegato
0: ogni tanto
1: tutto.
0: Io dico, senti, dico, bello de papà, ma questa, dico, Ghisari, che fai? Questa è Elena, dico, è Elena, e come no? Dico, questa per questo perché fa così? Papà, ma te l'ho detto prima, perché questa sarebbe quella che mi spiegava un po' di cose.
1: E a proposito di elmi e di cose, dicevamo, li usano anche al Quirinale. Abbiamo un messaggio sul Quirinale, sentiamo.
2: Danny, non so se ci hai fatto caso, ma appena entri dal portone, sulla destra c'è uno stanzino con la bandiera dentro.
1: Sì.
2: E io facevo la guardia lì dentro con la lancia, perché ero un lanciere di Montebello.
1: Ah, certo.
2: E però non mi ero accorto che sul pavimento c'era un forellino dove puntare la lancia.
1: Ah, ecco.
2: E beh, è arrivato in visita un ambasciatore, ho dovuto fare il presentat lunch, mi sono tenuto la lancia da 3,5 kg in mano, sospesa in aria, mi sembrava di essere Yurikeki che teneva gli anelli.
1: Vabbè.
2: Una sofferenza.
0: O anche un giavellottista. Cioè,
1: però, diciamo,
0: si è fatto un avambraccio. Però
1: dagli errori si impara, no?
0: Tra l'altro, molto bello che lui ci abbia mandato questo messaggio con ancora in sottofondo a Petro sotto Amso.
1: Sì, è vero, c'è la stanzetta e poi soprattutto c'è il cambio della guardia, perché ogni ora c'è il cambio della guardia, cioè praticamente va via un corazziere e ne arriva un altro, quindi abbiamo potuto ammirare anche il cambio della guardia. Poi ci sono anche tante opere di arte contemporanea, perché il presidente Mattarella ha voluto questo, cioè negli stanzoni antichi, no, di tanti arazzi, cose antiche, anche arte moderna che rappresentasse diciamo gli anni repubblicani del Quirinale.
0: Grazie Benny, grazie per tutto quello
1: basta
0: che ci hai insegnato.
1: Prossima mezz'ora voliamo bassi.

0: Benny, iniziare la settimana lavorativa è come fare un elettrocardiogramma sotto sforzo. Sei partito con troppa carica.
1: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
2: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
3: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
2: Zona di rifugio
3: nella leggerezza. Che non è
2: mai superficialità.
1: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ma quindi al cinema è venerdì a 00:30 o è sabato mattina alle 00:30?

0: questo è un timpano.
1: Eh sì, a tutti gli effetti.
0: Lo senti, Chef Blues?
2: Ma non è lui.
0: Ma come? Chef Blues non ha detto che suonava nella banda, scusi.
1: Ma no, senti, ma senti. Chef non suonava mica i timpani.
0: No,
1: nella
0: Chef,
1: banda.
0: Allora, intanto.
1: Tutti gli strumenti.
0: Quando abbiamo fatto il mezzogiornale a teatro, sì. Chef suonava il gong.
1: Sì,
0: di inizio spettacolo.
1: Sì, no, non è vero, è vero, è vero. No. Però bisogna saper suonare tutti gli strumenti se entri in una banda militare. Sì.
0: Tu nella banda militare, Chef, suonavi proprio i percussivi, per cui poteva capitare anche di
1: il timpano.
0: Questa
1: ah,
0: gran
1: bello,
0: cassa
1: bello.
0: Enorme.
1: Man. Bravo, bravo, Chef. Un polistrumentista, potremmo dire il Prince di Radio Capri.
0: Certo.
1: E invece è una canzone monito. O monitor.
0: Monitor. Sicuramente monitor.
1: E no, perché uno dice: se ascolta questa canzone, questa voce così bella di Dionne Warwick, paradisiaca, quello che ti pare. Però è una canzone che racconta di questa ragazza che è di San José, in California, che scende a Los Angeles, a Hollywood, eccetera, per tentare di fare la carriera. Però dice: do you know the way to San José? La sai la strada per andare e tornare a San José? Quindi è una metafora, come per dire: occhio che il successo è effimero. Poi è un attimo che caschi, che non raggiungi lei e poi devi tornare indietro. Quindi
0: per tre volte nella polvere, per tre volte sull'altare.
1: Questo è, quindi mi raccomando, come va lì a tale quale show? Se va male.
0: Ok, beh, quella è una scommessa.
1: La sai la strada per tornare a Rieti, cioè, qual
0: la so,
1: è?
0: Guarda, la so perfetta. Ma è un attimo che tu magari assurgi. Assurgi.
1: È assurdo.
0: E poi dall'assurgimento a un certo punto c'è il decadimento.
1: Esatto.
0: Capito? E di che cosa stiamo sottintendendo?
1: Ma Pirlo, la strada per tornare a. Dove è Pirlo? Di Brescia, cioè di quelle parti lì. Insomma, la sa la strada per tornare a Brescia, qual è, povero? Non è neanche riuscito a diventare commissario tecnico. Dai la notizia dell'ultimo.
0: La notizia
1: dai.
0: È che Pirlo non è più nella lista dei candidati, non è più. Sembrava si fosse arrivati a mezzo centimetro, si è tornati a 15.000 chilometri. Perché è venuta fuori questa storia che lui ha collaborato con un sito di scommesse russo gestito da un oligarca russo molto vicino, ma molto vicino a Putin.
1: Global Ambassador, non è che stiamo parlando di.
0: Beh. E questa cosa è stata, insomma, ovviamente non va certo bene.
1: Eh no, certo, dovevano informarsi prima, probabilmente il direttore tecnico, adesso stiamo aspettando perché può anche uscire la notizia di Maldini che è in qualità di direttore tecnico che ha scelto Pirlo come commissario tecnico, anche lui potrebbe dimettersi perché aveva dato l'out, o Pirlo o mi dimetto.
0: È un po' la fiera dell'est per due soldi qua. Un topolino mio padre comprò, cioè nel senso Malagò deve fare la rifondazione, Malagò per fare la rifondazione dice ok decido tutto io, ma mi fido di Paolo Maldini, lo prendo perché
1: certo.
0: Maldini Leonardo perché ne sa, per cui la decisione quella tecnica pura la prende lui. Paolo Maldini, che è uno molto dritto sulle sue decisioni, cioè, per me il migliore del mondo è Pirlo, però ragazzi magari per fare una ricerca su ChatGPT, no? Cioè tu

0: metti lì e dici: ma Andrea Pirlo, bene, lasciamo stare il discorso tecnico, ma c'è qualcosa nel resto che potrebbe minimamente inficiare questo percorso limpido verso la sedia del DC?
1: Ha scheletri nell'armadio.
0: E questo è uno scheletro un po' insostenibile, dati i tempi che viviamo.
2: Diciamo una cosa: Maldini a me è stato sempre simpatico, per carità, non è che è un grandissimo ex calciatore.
0: Forse una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto.
2: Però ma... diciamo che è un errore dietro l'altro, perché aveva cominciato con Ancelotti, che notoriamente è commissario tecnico di un'altra nazionale, appena firmato fino al 2030. Poi ha detto no, andiamo a sentire Guardiola che dice. Guardiola gli ha detto di no. E poi Pirlo, e anche capire, appunto, come dicevi tu, se dietro c'era qualcos'altro, se era specchiatissimo tutto quanto. E quindi, insomma, un errore dietro l'altro in 10 giorni, neanche in un anno.
0: La
2: realtà
0: è sì, ovviamente. Ma troppi, Maldini, troppi. Tra l'altro, ripeto, è uno molto dritto, per cui avendo lui puntato, lui è uno di quelli: ah sì, ah Pirlo no, non va bene, esatto. E allora non vado bene neanche io. Un po' il ragionamento in soldoni fatto molto semplice.
2: Possibile che fosse l'unico tizio da poter andare sulla panchina della nazionale.
0: Secondo lui sì.
2: Vabbè. Quindi a questo punto, signori, Malagò andrà al Quirinale.
0: Pure lui.
2: Non lo so. Si fa al Quirinale a rassegnare.
0: Rimette il mandato
2: Maldini, anche Malagò.
0: Maldini lo rimette. No, Malagò non credo proprio.
2: Vediamo. Il tuo amico Malagò. Però, caro,
0: siamo noi
2: tutta,
0: così la cerchia dei circoli.
2: Una cerchia. Ristretta di Roma Nord.
0: Comunque va detto che è iniziato tutto bene. Il nuovo corso è iniziato bene. Sì, serenità.
2: Saremo campioni del mondo. Sì. Il prossimo mondiale.

0: Scivare su Radio Capital. Vabbè, dai, allora abbiamo dato l'ultima ora, uscita qualche minuto fa, quindi Pirlo non è più candidabile, diciamo, per diventare commissario tecnico. Qualcuno dice Canà o Ronzo Canà.
1: Molti. C'è una serie di messaggi seri da una parte, con problematiche politiche. Allora, cioè, sì. E perché voi? Questa, e poi ci sono quelli che dicono di Ronzo Canà.
0: Ronzo Canà. A me, onestamente, posso dire, a me non mi frega niente se Pirlo è.
1: Guarda,
0: sarà fa che... i contratti con chi gli pare.
1: Allora,
0: però
1: io conosco la mentalità del sì. calciatore medio, non voglio generalizzare troppo, però diciamo che so come ragiona un calciatore. Non è Pirlo ha preso una voce, forse, se c'è ha ammesso che non sia una foto con intelligenza artificiale, è andato là, ha fatto sta cosa, ha messo i soldi in tetto, non è che stanno lì troppo a filosofeggiare, non è che Pirlo
0: non
1: adesso
0: c'è niente di politico
1: non è
0: dietro,
1: che adesso
0: cioè,
1: Pirlo è un fautore del putinismo, capito? Però viviamo in un mondo in cui il politicamente corretto prevale, per
0: a
1: cui...
0: proposito di soldi, non so se ti è capitato di vedere o vi è capitato,
1: darmi?
0: No,
1: vuoi darmi dei soldi?
0: No, veramente sei tu che devi darmi dei soldi, vorrei perché? Ricordarti.
1: Ah, perché non ti ho dato la percentuale,
0: no.
1: sulla vittoria nel concorso,
0: no,
1: del pronostico,
0: non me l'hai ancora dati, non
1: strano,
0: me l'hai ancora
1: strano
0: dati.
1: Conoscendomi,
0: però a proposito di soldi, è successo nel torneo dell'Estoril, in un posto bellissimo che si trova in Portogallo, non so se siete mai stati.
1: Stai parlando di tennis?
0: Di tennis, si scrive Cascais, ma sì. Credo che si dica Cascais, però.
1: Probabile.
0: Comunque lì ci fanno questo torneo di tennis, un 250 credo sì. che sia. E ha vinto un ragazzo che si chiama Vanache, credo sia francese.
1: Francese, un grande talento che ha impiegato un po' a sbocciare, ma è stato allenato anche da Vincenzo Santopadre, sai, il coach storico di Berrettini. Per anni.
0: Detto il papa del tennis.
1: Esattamente. Sì. Che mi diceva che proprio è un grandissimo talentino, un ragazzo molto intelligente, però faticava un po'. Sono contento che finalmente boom.
0: Che è successo? Allora, in capo, ma questo è successo anche l'anno scorso, a dire la verità. C'era il direttore del torneo sì. che lo ha premiato direttamente col bonifico istantaneo. Cioè. C'era questa specie di totem, no? Di quelli sì. che si trovano anche certo. per andare nei fast food e prendere il panino certo. e lui si è collegato con la banca certo. e proprio tac ha cliccato sopra bonifico
1: allora,
0: di 93.000 euro.
1: Allora gli americani negli anni 70 inventarono la premiazione all'americana, cioè con l'assegnone
0: grosso sì,
1: ok
0: sì.
1: con il posterone dell'assegno ti do l'assegno in mano adesso questa è la versione moderna di questo, cioè fare il bonifico
0: sì.
1: online. Ricordiamo amici, i soldi, i tennisti che vincono denari, quando dicono ma sì, le tasse, sono tassati alla fonte.
0: Sì, sono tassati.
1: Cioè quando tu vinci 100 lire in Portogallo, in realtà te ne danno 60 perché i restanti
0: da... Non credo che abbiano fatto il bonifico istantaneo per i 4 milioni che ha vinto Sinner a Wimbledon, 4 milioni e qualcosa.
1: Beh, più non glielo hanno fatto pacchianamente sul campo, ma anche quelli
0: tutti
1: sono...
0: Tutti insieme, sull'unghia?
1: Sull'unghia, ma meno il 40-50% che si paga in Inghilterra.
0: Certo. I prossimi sono i Depeche Mode.

0: Wrong, è tutto sbagliato. Che lo diceva Bartali.
1: Il grande Gino Bartali, è tutto sbagliato.
0: A proposito, dai, una piccola parentesi, secondo me, sul Tour de France.
1: Visto la volata ieri sotto l'Arc du Triomphe.
0: Che volatona!
1: Van der Poel.
0: Van der Poel ha vinto, ma soprattutto c'era prima la salita con i San Pietrini.
1: No, io sono arrivato direttamente proprio quando ha tagliato il traguardo.
0: Ai Campi Elisi.
1: Ed è stramazzato, capito?
0: Al suolo.
1: È stato minuti al suolo.
0: Ma come si chiamano i San Pietrini a Parigi?
1: Le San Pietrin.
0: Sei sicuro?
1: No.
0: No, però. Però vabbè, il pavé, dai.
1: Credo che pavé metta d'accordo tutto.
0: Le Sacre Cœur.
1: Il sacro cuore. Perché tu vai troppo in palestra. Il core sarebbe la parte, che tutta la parte centrale del corpo.
0: Beh, comunque è stata una tappa bellissima. E dobbiamo dire che Pogacar è diventato ancora di più leggenda, perché è entrato nel club ristretto dei 5 che hanno vinto 5 Tour de France. Ma ancora di più perché lo ha fatto da 27enne, cioè il più giovane ad aver raggiunto.
1: Ad aver mai vinto 5 Tour. Ma
0: erano Merckx, Anquetil, Hinault.
1: Bernard Hinault.
0: Ma tu, cioè, da quale, diciamo,
1: da quale piedistallo
0: no, francese mi correggi?
1: No, beh, diciamo che la mia, vorrei dire, Benny, che io ho qualcosina nella vita, ho combinato anche prima di incontrare te,
0: ecco,
1: tra cui condurre tipo da 57 anni dei telegiornali sportivi con nomi francesi, perché mi sono posto
0: solo nell'ambito sportivo, sì. Quindi in altri ambiti il francese non lo conosco.
1: Io parlo soltanto francese, inglese e spagnolo sportivo.
0: Poi all'ultimo era Indurain, che non abbiamo citato, ma era ovviamente giusto citare anche lui. E poi citare soprattutto i milioni di appassionati per le strade, che lo diceva anche Grasso stamattina sul Corriere. Cominciano ad essere un po' troppo protagonisti, nel senso che per farsi inquadrare dalle telecamere fanno delle cose, molti ubriachi, no? E quindi comincia a essere pericoloso per gli stessi ciclisti, no? Quando fanno queste salite in mezzo a un mare di persone.
1: Chiaramente il ciclista medio, soprattutto quando le strade sono strette, passa in un budello umano.
0: Sì, esatto.
1: E dunque lì può succedere qualsiasi cosa, da quello che ti corre appresso, quello che ti dà la spinta, quello che ti spruzza l'acqua, quello che vuole farsi vedere.
0: Sì, esatto.
1: La storia su Instagram oramai domina.
0: Sì, esatto.
1: E dunque, speriamo bene.
0: Anche queste bandiere, striscioni, cose. Può succedere di tutto, davvero. Un po' meno, un po' meno. Passione, però un po' meno.
1: Anche un po' di rispetto, soprattutto.
0: Diamine. Mattia Bazar su Radio Capital. Peace.

0: Sam Pietrini con la M, attenzione, si dice
1: Sam.
0: Sam Pietrini.
1: Ma tu vai sul calendario, cioè Sam Pietro.
0: No, quello è diverso. Ah, no? Si chiamano Les Pavés, le Pavés, e poi da lì il Pavé è per estensione. Le Pavé. Quindi però si chiamano Les Pavés.
1: Le Pavé.
0: Le notizie e poi torniamo. Alla voce, Bob Marley.

0: alla chitarra Jimmy Page.
1: Ai fiati, Kool & the Gang.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Ragazzi, 2 anni! 2 anni e siamo ancora qui.
5: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
6: D'altronde, siamo pizza surgelata.
7: E le notizie continuano.
5: Noi pure.
6: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
8: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
8: Una produzione, One Podcast.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto.

0: Meure09.
1: Le notizie alle 11, buongiorno da Simone Di Gregorio. Andrea Pirlo non sarà il CT dell'Italia, a dirlo lui stesso in un nuovo post sui social. Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale, ha scritto, dicendosi amareggiato per le polemiche sul contratto con il principale sito di scommesse russo. Ho sempre rispettato le leggi, scrive Pirlo. Quell'accordo ha una natura solo commerciale, nulla di politico. Resta da capire se Maldini e Leonardo si dimetteranno come conseguenza dello stop al CT che avevano scelto. Alle 17.30 il Consiglio dei Ministri per l'intervento sui carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Potrebbe essere attivo già dalla prossima settimana. Oggi i prezzi medi vedono la benzina a 1,98, il gasolio a 2,18 al litro. Quattro stranieri fermati dopo gli assalti no TAV ai cantieri. Si tratta di persone probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero. Sono accusati delle violenze di sabato pomeriggio ai cantieri in Valsusa. 436 persone sono state identificate finora. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi stanno effettuando un sopralluogo in Val di Susa. Una donna torna a vedere grazie a un autotrapianto di occhio, primo intervento al mondo su una paziente 67enne alle Molinette di Torino, cieca dopo un incidente stradale. Trapiantati il segmento anteriore dell'occhio, la parte centrale della retina, da un occhio all'altro l'equipe guidata dal professor Michele Reibaldi, che spiega così l'intervento.
2: È tornata a vedere, anche se parzialmente, ed è chiaramente il successo più importante al momento. Il caso è molto molto particolare, perché in questo caso abbiamo potuto utilizzare i tessuti dell'occhio non funzionante da tanti anni, ma tutto sommato integro. Quell'occhio di fatto non vedeva, però l'occhio era sano, è come se fosse stato in qualche maniera tagliato il filo elettrico della luce. È molto particolare il caso, perché c'era la possibilità di prendere questi tessuti da un occhio non vedente, ma che in cui i tessuti erano sostanzialmente integri.
1: Prossimo appuntamento con Capital News alle 12.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Radio Capital. Bella musica.
7: Mel, se a Telequale Show si potesse votare da casa, io voterei sempre te, a prescindere. When you were...

0: Ah, Vivi e Lascia Morire era lo 007 nella cui colonna sonora c'era anche questa canzone qua, The Wings Live and Let Die, per l'appunto. Prossimi 007 si fanno dei nomi, attenzione.
1: 007?
0: Sì, dei 007.
1: Perché è plurale, cioè bisogna fare
0: hai
1: una
0: ragione.
1: Occhio presidente del club della federazione italiana mondiale 007 a non fare l'errore di Malagò, cioè candidatene uno che poi
0: uno
1: non sia andato mai in Russia, che non
0: esatto.
1: Se no poi dopo
0: beh, 007 in Russia c'è stato e come ha fatto la spia,
1: ma in tempi in cui i russi erano buoni però
0: come no?
1: Quelli erano i tempi in cui
0: erano
1: i russi erano buoni.
0: L'identità del nuovo 007 non è ancora stata svelata, ma sai che la produzione è oramai Amazon, quindi decidono loro in qualche modo. I nomi, vuoi sapere i nomi?
1: I nomi, fuori i nomi.
0: Callum Turner.
1: Sì.
0: Callum Turner.
1: Sì.
0: Jacob Elordi, che abbiamo visto in Cime Tempestose. E poi attenzione, Andrea Pirlo, anche lui un possibile nuovo 007. E
1: sì.
0: Anche
1: Gennaro Gattuso, no?
0: No, Gennaro Gattuso fa parte del cattivo. E invece si vocifera anche di un possibile Stefano Melocchero.
1: No, non posso perché sono attuale qua. Purtroppo non fino a dicembre, a novembre.
0: Senti, ma ti sei insomma già calato un po' nella parte? Cioè, che cosa farai? Fare un po' di allenamento quest'estate durante. Mettiti a dieta,
1: non,
0: innanzitutto.
1: Non, perché devo stare a dieta?
0: Hai fatto la prova costume? Cioè,
1: sono sempre uguale, no?
0: No, però voglio dire, anche per andare.
1: Ma perché se fai a nudi tale quale, no? Capito? Anzi,
0: no,
1: ti mettono tutti i vestiti a
0: però per, devi essere in forma smagliante, no? Per fare il programma, cioè in televisione. Dai, Stefano, non fare le cose raffazzonate, okay, come
1: il
0: tuo
1: sono
0: solito.
1: Bellissimo come
0: cioè
1: sono,
0: tu andrai su Rai 1, cioè non capito pizza e fichi, e quindi devi essere
1: grazie
0: perfetto.
1: A nome di Sky Sport per pizza e fichi.
0: No,
1: bisogna
0: essere preparati, allenati.
1: Ma lo so, guarda, io sono allenato tutto l'anno, non ho proprio questo tipo di proposito di prova costume, invece
0: sì.
1: Parliamo di cose serie.
0: Che è successo?
1: Sabato pomeriggio ho avuto l'avventura di entrare in un negozio di abbigliamento maschile in compagnia della mia signora.
0: Mai in compagnia della
1: signora. Ed è sbagliato. Ed è sbagliato.
0: Mai.
1: Non mi fosse mai trapelato nella mente di dire vado a vedere perché era, guarda, c'aveva le scarpe, quelle che piacciono a noi, queste qua, quelle di tela.
0: Sì, allora, quelle dico, estive
1: quasi,
0: di tela,
1: sì, quasi dai. Quasi ne compro un altro paio, ma quel negozio vendeva anche costumi.
0: E quindi?
1: Da uomo. Io i costumi li ho. Costumi da adesso andiamo qualche settimana al mare, no? Io costumi ne ho, li compro spesso a Monte Carlo perché mi piacciono quelli con le racchettine da tennis. Ne ho 4-5 in realtà. Per me anche due vanno
0: sono
1: bene.
0: Sono già sbrindellati.
1: Uno un po' slabrati. Uno.
0: Ti esce la palla
1: per l'uomo medio. No, non esageriamo.
0: No,
1: per l'uomo medio, quanti costumi servono? Due. Uno che te lo metti e uno che te lo metti quando quello è bagnato, che lo metti sul lettino ad asciugare.
0: Di riserva.
1: Per quanto mi riguarda, io fino al 2038
0: stavi coperto.
1: Sto a posto, ho una favola, sto benissimo.
0: Sì.
1: Sono che mia moglie mi fa ma guarda, c'è quella righina, non ce l'hai a righine. Dico, ma che cazzo? Cioè, devo fare io quella righina.
0: Vabbè, che il costume a righine mi va sempre di moda.
1: Alla fine
0: mi
1: ha fatto comprare il costume a righine perché c'erano le palmette.
0: Oh.
1: Che non ce l'hai con le palmette.

0: mette.
1: Cioè, a righine con le palme sopra. Che...
0: Uomini! 342-342-21. Io voglio sapere chi è con me.
1: Sì.
0: Il costume. Siamo d'accordo, uomini, che il costume ha un solo scopo. Il costume è un utensile per l'uomo. È sì. Come comprare. Non lo so, un martello. Cioè, tu una volta che ce l'hai, non è che devo avere il martello a righine, il martello.
1: Che troglodita che sei.
0: Per le donne, il costume è un vestito.
1: Certo,
0: le nostre.
1: Certo.
0: Ma Sara Moretti c'ha 30 costumi, mia moglie ce n'ha 54. Portano bauli di costumi.
1: Quindi l'uomo due costumi.
0: Tu da che parte stai?
1: Io ne ho 3-4, onestamente. Non tantissimo.
0: Allora sei uomo.
1: Sono dalle tue. Ma come, che significa?
0: Allora sei uomo.
1: Ma che c'entra?

0: quelli della nostra generazione. È un club. Carmine scrive al 342-342-2190. Ragazzi, io ho due costumi, quello che dicevo io, belli, di un certo costo. Lui dice: uno lo metto e, mentre l'altro asciuga. Quello che ho detto io, no? Cioè il concetto della rotazione. E lui scrive: Carmine da Pescara, si firma 7 maggio 64, data di nascita, che è la mia. Allora io gli ho mandato una risposta, ho detto: Carmine, non mi fido di te. Mandami la carta d'identità. Eccola qua, l'ha mandata. Scade tra l'altro lo stesso giorno mio, il 7 maggio del 32, l'abbiamo fatta credo uguale. Ed è nato a Penna Piedimonte, in provincia di Chieti.
1: Ah, provincia di Chieti.
0: Il 7 maggio del 64. Beh. Grandissimo Carmine, che siamo fratelli di latte.
1: E anche di costume, non avete solo due. Quindi allora, quanti costumi deve avere un uomo?
0: Il vero uomo.
1: Ecco.
0: Il vero uomo. L'uomo macio. Quello con i baffi. Quello che fuma le super senza filtro.
1: Vabbè, adesso
0: esageriamo.
1: Con un po' di panza.
0: Uomo de panza, uomo de sosta. Quanti costumi deve avere? Sentiamo gli ascoltatori.
2: Buongiorno Meloccaro, buongiorno Benny, sono Riccardo. Sì. Allora, per me il costume è come tutto il resto dell'abbigliamento. I vestiti servono per non andare in giro nudo e non avere freddo. Il costume serve per non andare al mare nudo. Fine.
0: Ecco. Che praticamente poi? La teoria del monaco benedettino.
1: Sì.
0: E un saio. Andiamo col saio.
3: Faccio. Ragazzi, io ho lo stesso costume da 20 anni.
1: Vabbè, però.
3: Ammazza. Ho quel costume indistruttibile.
0: Magari così un po' troppo.
3: Mia moglie minaccia sempre di buttarmi. Non resiste. Teniamo duro.
1: Sì, che teni duro.
0: La mia in qualche caso lo ha fatto. In caso, anche io tendevo, diciamo, a conservare cose. In qualche caso
1: si consumano,
0: dico, ma quel costumino, dico lì che era un po' liso. No, chissà.
4: Io sto con Meloccaro, assolutamente costume, tinta unita,
0: sì,
4: e basta, punto.
1: Tinta unita, mai sia qualche colorino in più.
0: Io ho una mise con cui sono andato al mare ultimamente, costume blu e maglietta gialla che sembro Titti il canarino. No logo, no scritte, sembro, cos'è giallo e blu? Il Verona. Un giocatore del Verona.
1: Emanuela scrive: mio marito ha un costume azzurro che indossa da quando lo conosco, quindi
0: lo vedi che...
1: E un altro rosso che ricordo di aver visto tanti anni fa, ma che non vedo, quindi è rimasto uno in pratica, quello blu dell'infanzia.
5: Buongiorno, no sì. Mel, ma d'accordissimo, anche io quest'estate, prima di andare in vacanza, sono andato per negozi a comprare costumi con mia moglie, già ne avevo due, ho detto vabbè, mi faccio passare lo sfizio, comunque abbiamo preso quello con le tartarughine, con i cavallucci marini e mi vuole far prendere anche quello con la medusa, ma che ne devo fare tutta questa roba?
0: Perché per la donna, per lei è un vestito. Moretti, di qualcosa. Cosa
1: cambiare,
0: fa? La Moretti
1: cambiare.
0: È d'accordo. Quanti ne hai? Tu l'hai detto una scatola.
1: Una scatola intera.
6: Ciao Mel, allora, ti capisco fino in fondo.
0: Dai.
6: Quando vado con mia moglie a fare spese, diciamo così, magari mi serve una camicia, vengo fuori dal negozio con il pantalone, il maglione e pure il giubbotto. Ho detto tutto. Ma ciao, Rovidanora.
0: Io ho la come si chiama lui? Gaetano?
1: Gaetano.
0: Io ho la soluzione. Ho tenuto lo scontrino.
1: Dai, che stupido che sei.
0: All'insaputa di
1: Non lo cambiare.
0: Oggi pomeriggio torno nel negozio.
1: Adesso la chiamo io.
0: E prendo una maglietta al posto del costume.
1: Comunque sappi che la caratteristica principale di un costume, qualora lo vogliate comprare adesso abbiamo dato l'idea.
0: Adesso ci sono un po' di saldi, sì, con i costumi e col ciuffo.
1: La caratteristica principale è l'asciugatura rapida, ragazzi. Certo. Adesso al di là delle
0: sono d'accordo.
1: È bruttissimo tornare a casa col costume ancora bagnato in macchina che ti s'attacca.
0: E poi ragazzi, anche io per anni ho ceduto alla moda, per esempio, del come si chiama, del Bermuda, no? Perché sono un po' più belli, sai, quelli con sulle chiappe c'hai tutti i disegni, tutti i colori. Però negli ultimi anni mi sono orientato sui miei pantaloncini, perché si asciugano prima, sono più comodi quando ti metti sulla sdraio.
1: Adesso sono anche di lino,
0: addirittura.
1: Sì, la nuova novità, la tendenza. Ma tu chiedi a me.
0: No, io chiedo a te. Io di solito vado sulla fibra, i costumi di fibra, perché sono quelli che si asciugano prima.
1: Anche
0: la Pettinelli ti regala mai i costumi?
1: No, l'ultimo che ho comprato, sai di che colore l'ho comprato?
0: Che colore l'hai preso, Gioia?
1: Non te lo dico.
0: No, che colore hai preso?
1: L'ho comprato rosa.
0: Vabbè.
1: Perché ho detto, caspita, voglio dare una botta di vita, perché il rosa secondo me con la parte abbronzata è meglio. Allora, rosa, se sei bianco come un cencio è bruttissimo.
0: No, lì sta male tutto.
1: Rosa con la pelle abbronzata.

0: Zanzata, secondo me è una bella con contrasto, diciamo.
1: Ma di che marca è? Di che marca? Una marca che conosciamo? È, una, sì, è un logo.
0: Ma non ho speso tanti soldi, no, stai tranquillo.
1: No, però dico un logo.
0: Avrò speso, sì, no, sì, è un logo abbastanza conosciuto, no. Però non fa.

0: Montel Jordan, che sembra il nome di un giocatore, ovviamente richiama, no? Di basket, un minimo, e lui poteva effettivamente fare anche il giocatore di basket, perché è alto 2,3 metri, quindi figurati.
1: Quindi perfetto.
0: Però
1: quindi
0: carriera perfetto. Da cantante.
1: Luca da Bologna, tema sì. Costumi, buongiorno, mia moglie li ha per le terme romane di Bormio, per la spiaggia libera, da lido e da piscina, sì. Ne ha più di 20. Moretti, tu ne hai più di 20?
0: Dilettante.
1: Quanti ne hai tu, Sara? 30?
0: Una trentina.
1: Allora, spieghiamo, la Moretti allarga le braccia.
0: Sempre di più.
1: Per cui sarà una scatola da circa 1,40 metri almeno.
0: Però, ecco, un'altra caratteristica che ci dicevano, no? Il costume che non si asciuga, anche la retina dentro, che è un po' fastidiosa.
1: Massimiliano, sì. Ma la retina dentro che bagnata prude, sì, ne prude. Vogliamo parlare?
0: Facciamo una, inventiamoci una retina che non pruda.
1: Perché quella gratta.
0: È gratta, sì.
1: La retina gratta.
0: D'altronde, però, se non c'è la retina.
1: No, meglio la retina che nulla.
0: Che alla fine è questo. E poi, soprattutto, molti ci facevano notare che non vanno più gli slip. No, cioè, quelli, il classico slip di una
1: quelli
0: volta.
1: Quelli sono definitivamente
0: anni 70.
1: Quelli sono proprio
0: tramontati. Ma sai perché, fondamentalmente? Perché se non hai delle chiappe sode, lo slip è brutto. Cioè, il 90%.

0: 90% degli uomini italiani dietro, cioè, a...
1: È rimasto solo Costantino Vitaliano, credo, a girare ancora.
0: Costantino a chi?
1: Vitaliano.
0: Vitaliano?
1: Vitaliano, te lo ricordo di Costantino Vitaliano. Vitaliano. Primi anni 2000, club di Lele Mora.
0: Ah, ok, ok.
1: Era
0: okay,
1: bellissimo.
0: Quindi vabbè, insomma, ancora le chiappe sode lui?
1: Mi auguro per lui, no, di sì. Non...
0: Però sai come si chiama quella che, diciamo, il fattore principale che ci porta ad avere le chiappe non proprio sode?
1: Sì.
0: Amnesia glutea.
1: E l'amnesia è che ti scordi di farli in palestra.
0: Passare troppe ore seduti inibisce questi muscoli posteriori, quindi il cervello dimentica come attivarli correttamente. È proprio una questione di fisica.
1: No? E vale quindi... per tutte le parti del, sì, corpo, amici.
0: Sì. Assolutamente, quindi evitare innanzitutto la sedentarietà per avere delle chiappe, certo, un po' più sode.
1: Attenzione,
0: però,
1: a Tommaso, sì, ultimo grande riferimento alle questioni di costume: fondamentale che il costume non sia scuro, perché poi una volta asciutto, se ti addormenti al sole, poi ti muovi e lo senti scottà.
0: No, esatto. Così come anche le infradito lasciate al sole, no, mai
1: quelle,
0: lasciate
1: quelle diventano
0: al sole
1: incandescenti.
0: Perché altrimenti...
1: Grave errore, si squagliano.
0: Va bene, allora chiuso qua l'argomento costume, l'argomento che ha appassionato milioni di italiani che ci hanno ascoltato.
1: Sì.
0: Negli ultimi minuti al mezzogiornale. Attenzione, questa è l'ultima settimana del mezzogiornale, lo sapevate?
1: Beh, lo dimmo a inizio trasmissione.
0: Lo abbiamo detto, però siccome questo è il secondo scaglione.
1: Allora ricordiamo che da lunedì prossimo, sì, tra le 10 e le 12 andrà in onda l'intervallo, cioè due ore consecutive.
0: Come ogni anno.
1: Come ogni anno ne mettiamo l'intervallo con i migliori messaggi degli ascoltatori. A puro titolo esemplificativo, Chef Blues, prego.
2: Bene! Sei un trapanone!
0: Questo è uno dei messaggi che, diciamo, più ci contraddistingue.
1: Poi va all'intervallo per qualche minuto.
0: Sì, poi.
2: Amici del capitano, culo e culo, il bunda è la parte di fuori, o sedere. Hai capito bene?
0: Ecco, questo è, siccome stavamo parlando di slip.
1: Esatto, questa è una gara. Così, esatto, abbiamo preso così il un best.
0: Un best off.
3: Grandissimi camaleotti, circa 20 anni fa io e il mio collega abbiamo mangiato scemo loro all'Hotel Lazio, fuori da.
1: Questo è qualcosa.
0: Questa non me la ricordavo.
1: Sì, perché parlammo dei camaleoni.
0: Certo, ma non mi ricordavo.
1: Di Tonino dei camaleoni.
4: Noi eterni parlammo così, quindi non la caricassi troppo quando fai le imitazioni.
1: Allora, io dico, forse due ore di seguito no. Ma io un quarto d'ora ogni tanto.
0: Quarto d'ora.
1: Di intervallo con gli ascoltatori. Io ci penserei fossi noi.
0: Manderemo in soffitta anche il mezzo quiz, perché i nostri attori, anche poveri, devono andare in vacanza,
1: certo,
0: pure
1: anche
0: loro.
1: Chiaramente non percepiscono nulla perché hanno contratti capestro.
0: Sì.
1: Ma per cui quelli quando vanno in vacanza non guadagnano.
0: Ma infatti vanno a Torbagliani che è in vacanza, direttamente. Però. Gli ultimi quiz adesso li stanno preparando, anche quello di oggi è stato preparato con largo anticipo.
1: Su che cosa verte?
0: Su che cosa verte? Su i piccoli teatri. I piccoli teatri,
1: sì, certo,
0: chiamati teatri condominiali, ma non perché siano in un condominio.
1: Ma è che ci fanno le riunioni?
0: No,
1: sotto il piano piloti.
0: No, è l'origine della parola che poi dopo magari vi spiegheremo in maniera più, diciamo, approfondita. Quindi studiatevi patrimoni dell'UNESCO e teatri condominiali. Tra poco il mezzo quiz
1: e la maglia, che quella però è intera, cioè ha la manica destra, sì, e anche quella sinistra, perché noi siamo per la Costituzione
0: ecumenici,
1: siamo parlamentari,
0: assolutamente. Somber.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già,
3: e poi c'è il clima perfetto.
2: Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Radio Capital. Solo bella musica.
6: Beni e Melocco, e come devo fare senza di voi dalle 10 alle 12?

0: Dunque, ultimo quarto di questa puntata che dedichiamo come sempre al nostro mezzo quiz, e la notizia di oggi è bella, è una bella notizia.
1: Ovviamente adesso non è che noi vogliamo minimamente sostenere che il fatto che noi, Benny, si sia fatto lo spettacolo del mezzogiornale a teatro, che chiamammo mezzo teatro a maggio, lo abbiamo fatto in un teatro piccolo.
0: Esatto.
1: Che comunque, voglio dire, molti teatri condominiali sono anche più piccoli del nostro Teatro 7, dove noi abbiamo performato.
0: Sì, è vero.
1: Allora, però insomma, certo che abbiamo dato un bel abbrivio.
0: Assolutamente. È da lì che tutto si è deciso tutto. Perché all'UNESCO hanno sentito, in mezzo anno, hanno parlato dei piccoli teatri, quasi. Ecco, hanno iscritto ufficialmente nella lista del patrimonio dell'UNESCO proprio questi teatri condominiali. C'è anche dell'altro, Faccio due esempi: la montagna dell'Olimpo in Grecia, guarda caso proprio in questo periodo qua, è stata inserita nel patrimonio dell'UNESCO, così come le spiagge della Normandia, le spiagge della liberazione, no? dal nazismo. Ma ci soffermiamo proprio sul sistema dei teatri condominiali all'italiana. Allora, diciamo subito, non c'entrano niente i condomini dove viviamo. Il termine condominiale indica la modalità di proprietà e gestione, cioè con dominio, ok? Con dominio condiviso, una gestione condivisa. Il contrario è predominio, quello di Meloccaro, a tale quale show, quando comanderà, la classifica dall'inizio alla fine. Dove sono questi teatri? Soprattutto nel centro Italia. È una peculiarità, è una particolarità storica. Si trovano soprattutto nelle Marche. 8 teatri sono stati riconosciuti dai marchigiani, tra questi il Teatro Pergolesi di Iesi, il Ventidio Basso di Ascoli, il Serpente Aureo di Offida e altri ancora, ma anche in Emilia Romagna e in Umbria, Spoleto.
1: Allora, presenta, solitamente sono partenariati praticamente, amministrazione pubblica, privati, famiglie notabili, come dicevi tu giustamente, volevano esternalizzare lo spettacolo. Caratteristiche comuni e distintive: spazi scenici e quelli destinati

0: nati al pubblico e poi struttura a ferro di cavallo e soprattutto, amico mio, il popolo da una parte e i notabili dall'altra, perché diciamo, la struttura del teatro è quella.
1: Fu una grande rivoluzione, perché fino a quel momento il teatro era una prerogativa solo dei nobili. E invece disse: no, aspettiamo, facciamo questi teatri così anche i borghesi, come dicevi tu, ma anche il popolo, il popolino.
0: La platea era destinata al popolo, ovviamente ci sono i palchi, il palco reale, quello.
1: Il messaggio era: la cultura è per tutti.
0: E soprattutto poi dimensioni piuttosto contenute, perché appunto sono, come hai detto tu, Benny, ma a questo punto i nostri autori sono andati per sottrazione e per contrariazione, cioè al contrario. I primi quattro teatri grandi in Italia per capienza. Il conduttore elencherà quattro teatri in ordine casuale, uno di questi non è tra i primi quattro teatri più capienti d'Italia.
2: Number one.
0: Teatro Massimo di Palermo.
1: Massimo.
2: Number two.
0: Teatro dell'Opera di Roma.
1: Opera.
2: Number three.
0: Teatro Petruzzelli Bari.
1: Petruzzelli.
2: Number four.
0: Teatro alla Scala Milano.
1: Scala. Ah, uno di questi non fa
0: non
1: parte.
0: È tra i primi quattro.
1: Allora, Massimo, Opera, Petruzzelli, Scala. Qual è quella sbagliata? L'intruso. Qual è il teatro intruso?
0: Intruso.
1: Bisogna subito scrivere un WhatsApp 342 342 2190. Oppure, se l'avete salvato, come Radio Capitale, un attimo. Cioè.
0: Non vi affastellate, fate una fila per rispondere, una per volta, per favore, Pia, ce n'è per tutti.
1: Porca miseria.

0: Chavez con Again alle 11:45 è arrivata la regina dei costumi.
1: Buongiorno.
0: Donna Moretti,
2: allora
0: buongiorno,
2: Sara, una riguardo al tema di cui parlavamo prima, poi chiamiamo l'ospite, ma al volo una valutazione numerica spannometrica del numero di costumi realmente utilizzabili che possiedi, prego.
1: Almeno 30.
2: Dai. Cioè, sentite la penna che cade?
1: Sì, sì. Sì, è uno scatolone di quelli dell'IKEA dove metti i vestiti, quelli
0: è
1: di
0: inaudito.
1: Plastica.
0: Io chiedi
2: a me.
1: Tu quanti ne hai, Stefano?
2: Almeno 3.
1: Troppo pochi.
2: Ben, chiedi a Ben.
1: Ha ragione tua moglie.
2: Sì, chiedi a Ben.
0: Tu, ma Benny? Io, no, ma credo 4-5.
1: Bisogna migliorare.
0: Vedi. Vabbè, comunque, come hai passato il fine settimana al mare? Quanti costumi hai portato al mare questo weekend?
1: No, questo weekend erano solo 2 giorni.
0: Solo? Okay.
1: E allora ne ho portati solo 2.
0: Solo 2?
1: Sì.
2: Basta.
0: Non va bene.
2: Argomento chiuso.
1: Ho viaggiato leggero.
2: Vai, vincitore.
1: Allora, Massimo da Sterlizzi, in provincia di Bari.
2: Massimo.
3: Ciao.
2: Massimo, tu sei un vero uomo. Parliamoci chiaro, tu tra l'altro a Bari hai un sacco di posti belli dove andare a fare il bagno. Quanti,
3: anche di più.
2: Ecco, quanti costumi utilizzi nella vita media?
3: Io sono come te, Stefano.
2: Bravo.
3: Due precisi.
0: Ma senti, Terlizzi è sul mare?
3: Come?
0: No,
3: 12 chilometri.
2: Quando vuoi andare a fare un bel bagno, dove vai, Massimo?
3: C'è l'imbarazzo della scelta, noi abbiamo Salento, il Brindisino.
2: No, però lì è lontano. Io dico, hai 3 orette per farti un bagnetto. Dove vai? Vicino casa, capito?
3: Giovinazzo.
1: Ah, la conosco.
0: Ah, com'è? Sì. Com'è?
1: Conosci? Sono stato a un matrimonio a Giovinazzo.
0: Ah, vedi?
3: È bellissimo.
1: Faceva caldissimo.
2: Tu quando ti sei sposato, Massimo? Magari eri tu.
3: Come?
2: No, dico, quando ti sei sposato tu? Magari è il tuo matrimonio.
3: No.
2: Non c'è pericolo. Non c'è pericolo.
0: Potevamo fare uno scoop, ma non è niente.
3: No.
0: Caro Massimo, dunque abbiamo parlato di questi teatri che fanno parte da oggi ufficialmente del patrimonio dell'UNESCO, cioè i teatri condominiali del centro Italia, molto belli, devo dire tutti, ho visto un po' di fotografie, molto molto belli, e abbiamo citato invece per il nostro quiz l'esatto contrario, cioè quelli più grandi.
2: Sì.
0: Abbiamo citato 4 grandi teatri, uno non fa parte come capienza dei primi 4. Erano
1: Massimo,
0: suo omonimo,
1: Opera,
0: sì,
1: Petruzzelli, Scala.
0: Qual è quella, l'intruso?
3: Il mio omonimo, Massimo.
0: È proprio Massimo.
2: Allora amici, vi farà piacere sapere, bravo Massimo, che il Teatro Massimo di Palermo è il teatro è l'edificio più grande tra i teatri italiani, ma non ha la più grande capienza, però è il teatro più grosso. Ok?
0: Esternamente,
2: esattamente, ma ha 1247 posti. Vado con la classifica dei teatri all'italiana, cioè Galleria, Loggione, capito? Tutto, insomma, teatro classico. In ordine di capienza, Scala Milano 2030 posti. Teatro dell'Opera di Roma 1560, Teatro Petruzzelli di Bari 1480, e poi se la giocano al quarto posto il San Carlo di Napoli e il Verdi di Trieste, che hanno entrambi circa 1300 posti. Subito dopo viene appunto il Massimo di Palermo.
0: Io pensavo il San Carlo fosse più alto, più alto. Invece 1300.
2: Tanto ci dicono.
0: Beh, pochi non sono,
2: però il San Carlo di Napoli, inaugurato nel 1737, è il più antico teatro lirico ancora attivo.
0: Bello, bellissimo. Beh, ma sono tutti belli,
2: cioè,
0: davvero.
2: Parliamo di
0: allora,
2: roba meravigliosa.
0: Prego.
1: Arriverà.
0: Sì.
1: Forse dopo l'estate.
2: Massimo, facci la croce.
3: No.
2: Tanto a Giovinazzo il bagno lo puoi fare pure a novembre, no? Perché, mettiti l'animo in pace, vai, Moretti.
1: La maglia del Mezzogiornale, sì. Il cappellino e l'adesivo di Radio Capital.
0: Ce l'avrai una maglia, sì, per andare a
2: Massimo, prendi qualche maglietta vecchia.
3: Marrangio.
2: Perché la Moretti ha deciso che d'estate, ma l'ha deciso lei, che
1: sì,
2: d'estate i corrieri poi dopo non ti trovano a casa e il premio non
1: esatto.
2: lo fa per te.
1: Poi torna tutto indietro.
0: Esatto.
1: Trovano le case chiuse.
0: Ecco. Bene.
2: E allora, soprattutto poi una volta che tornano indietro, non è che Sara si prende la briga di rispedire, fa ormai
1: annullata.
2: Capito?
0: Ne auguriamo.

0: weekend era a Milano e proprio nel weekend.
1: Tra l'altro il pezzo migliore per salutarvi, amici, perché da domani scatta il weekend, no?
0: No.
1: Tutti? No.
2: Domani è martedì.
1: Ricordiamo che da lunedì il mezzogiornale si interrompe tra le 10 e le 12 tutti i giorni. Andrà in onda l'intervallo così.
3: In Umbria si dice tra moglie e marito la carne si affraterna.
1: Esatto, cioè va solo questa musica, due ore e poi i messaggi degli ascoltatori, i migliori.
4: Ciao Benny, ciao Mel. Scusate, io sono andato a controllare il 27 maggio al Teatro 6, ma non c'è nulla, non esiste nulla.
1: No, perché era il 26 maggio al Teatro 7.
0: Sì, vabbè, ma anche questa storica.
1: Vabbè, ragazzi. Quante battaglie.
0: Va bene, allora ci salutiamo, abbiamo finito per oggi, teniamocele al pizzo.
1: Sara,
0: questi messaggi.
1: Certo, no, questo tutti i giorni. Sara, cosa fai adesso?
5: Ecco, oggi mi riposo.
0: Ah, per carità di Dio.
1: Perché di solito invece questo attivismo sfrenato dove si esplica?
5: No, perché sono stata un po' male e quindi devo recuperare tutte le mie energie.
0: Infatti
5: oggi chef mi ha visto, ha detto non ti posso vedere così.
1: Ma eri era smunta.
0: Non è stato un bel weekend per Sara, dai.
5: No.
0: Va bene, ci sentiamo domani, andrà sicuramente meglio. Ciao a tutti, arriva Fattore C. Ciao.
6: Mel, se a Telequale Show si potesse votare da casa, io voterei sempre te, a prescindere.
0: Hai capito?
1: Bravo!
7: Per dirmelo, caro, il meglio che c'è.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica Start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a €299 fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
11: Notizie alle 12, buongiorno da Simone Di Gregorio. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale, lo stesso tecnico a rivelare di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. Fatale a Pirlo il ruolo di testimonial di un provider russo di scommesse. Per Maurizio Grosetti questo ruolo di Pirlo, a cui è arrivata la solidarietà anche dell'ambasciatore russo in Italia, era noto a tutti.
12: Non era mica un segreto, era venuta fuori una bella polemica quando Pirlo fu presentato proprio nel giorno di uno dei più massicci attacchi di Mosca all'Ucraina, proprio in quel giorno, con un tempismo drammatico, involontario ma drammatico, venne scelto quel giorno per presentare Pirlo, quindi lo si sapeva e come, ma si sapevano anche altre cose, una delle quali secondo me va detta a chiosa di tutto questo, che probabilmente ci evitiamo un allenatore che non era all'altezza del compito, cioè al di là della Russia, delle incompatibilità, delle polemiche trasversali, Maldini e Leonardo hanno scelto un allenatore che finora in panchina ha dimostrato poco o nulla.
11: La russa vuole Meloni al Quirinale, sarebbe una grande fortuna per l'Italia dopo Mattarella, dice il presidente del Senato, che poi corregge il tiro. Secondo me diventerà presidente della Repubblica, magari la prossima volta, non credo voglia farlo.

0: Adesso, infine, la Russa ha escluso di essere interessata alla poltrona, un ruolo troppo ingessato per me. L'ex Ilva di Taranto deve chiudere entro 90 giorni e il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano a causa della presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge. Domani si terrà un vertice a Palazzo Chigi. Un ladro imbranato denunciato a Isola Capo Rizzuto in Calabria. L'uomo, 35enne, entra in un negozio di abbigliamento, distrae la titolare, ruba il borsello di un cliente, dentro 200 euro, ma perde un biglietto con i propri dati personali, compreso il numero di telefono, telefono che peraltro dimentica su un tavolino nel corso di un secondo colpo in una macelleria dove ruba 30 euro dalla cassa. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 13.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta sull'Italia dopo una breve tregua, sintomo di un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono anche locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sky Electric Light Orchestra per cominciare, dicevo anche Franco alla fine, non so se hai notato, no, Electric Light Orchestra, dicono Franco. Sì. No, non c'è bisogno che lo risenti, se ti devi fidare di me, no, 18 secondi, ma tu dimmi se è normale.
1: Questo era Franco.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital.
0: Fattore
2: C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C. Fattore C.
3: Franco?
0: Era Franco. Cioè, uno cerca in qualche modo di omaggiarti. E a te non te, cioè non solo non te ne frega niente, uno si inventa delle cose per far partire bene la settimana, il lunedì, Franco, e tu niente, cioè mi prendi. Ciao Flavietta del mio cuore!
3: Buongiorno a tutti, ciao Mary, ciao Francuzzo, Franco Russo, Linda Ovena e poi non so chi avete lì,
0: c'è
3: se
0: Fosca,
3: c'è ancora Fosca.
0: C'è la Fosca. Noi siamo sempre qui amici, è lunedì e per far partire bene il lunedì io mi ero inventata che dicessi Franco perché diciamo la mattinata per me non è che sia partita proprio benissimo.
3: Ma cosa è successo Mary dei nostri cuor?
0: Ma veramente guarda, no, ho sognato... un terremoto, un maremoto e aspetta che altro più c'era un'altra cosa che non mi... ah sì, tutte le persone, tutti i miei morti, tutti, tutto insieme sì. Insieme e in più se posso dire ieri ho scoperto che mi hanno chiamato quelli per fare la ricerca delle, questa cosa non te l'avevo detto, degli ascolti radio.
3: No, e non hai risposto?
0: Non ho risposto,
3: no.
0: Come una cretina, perché io come al solito ai numeri che non conosco non rispondo, era domenica, ho detto a maggior ragione, ma che siete matti? Di domenica.
3: Ma anche perché Mary, ti ricordo che abbiamo concluso la settimana con me che ti dicevo di aver risposto, di aver detto sì alla domanda invasiva della signorina e poi di aver pensato tutto il giorno che potesse succedere di tutto in termini di truffe.
0: Sì, e infatti io ovviamente avrei risposto di no alla domanda, lei per caso lavora nel campo radiofonico? No, è ovvio che no.
3: Ma non c'è la domanda, sai che a me una volta mi chiamarono.
0: Di che cosa si occupa?
3: La domanda, no, in realtà non mi chiesero proprio... Mi ricordo solo ore di ascolta dalle 10 alle 10:15, dalle 10:15 alle 10:30, cosa da.
0: Sì, però erano
3: a un certo punto ho detto: senta, solo radio, c'è presente Radio Capital? Radio
0: ecco,
3: Capital. Quello
0: ecco,
3: era
0: io,
3: quella,
0: esatto.
3: Lì, basta.
0: Sì, credo che adesso le cose siano un po'.

0: Cambiata perché la ricerca è un po' cambiata. Comunque io potevo raccontare come è andata la ricerca, non lo farò mai perché sono un genio, un vero genio, punto e basta. È l'ultima settimana per quel che mi riguarda, e invece per te, Flaviuccia, no.
1: Sì, sai che ci sto pensando
0: di fare anche tu l'ultima?
1: A come difendermi dalle ritorsioni degli ascoltatori per la supplenza,
0: che
1: durerà un bel po', e quindi,
0: ma non,
1: insomma,
0: è supplenza. Ah sì,
1: chiesto,
0: la supplenza del coso, del mezzogiornale,
1: Mary,
0: è vero?
1: Giù la maschera, è andata così.
0: Sì.
1: Qualcuno vuole lavorare le prime due settimane di agosto? Gente che si gettava dentro al fiume, gente che scappava. Finché ho detto, ma a me piace tanto lavorare ad agosto.
0: Ah, non c'è bene, nessuno.
1: Allora, perché fare solo due ore?
0: Ma infatti!
1: È così.
0: Tre! Ne fai tre!
1: Sì,
0: dalle 10 alle 13, dal lunedì prossimo fino al 14 di agosto, tutta per mai!
1: Sì, e se vi suona come una minaccia?
0: Sì!
1: Lo è, Mary!
0: Non è una minaccia, anzi, che questa donna si immola con i 50 gradi che la prossima settimana investiranno Roma, Milano e tutte le città d'Italia.

0: Allora, ci chiede, allora facciamo la, tutta la chiarezza possibile e immaginabile. Su Radio Capital da lunedì.
1: Sì, a parte
0: fattore
1: che
0: C, siete, ciao.
1: Siete delle brutte persone e si vede che siete ascoltatori di Mari Cacciola, scusami. Allora, Flavia, non ti preoccupare, andrà tutto bene. Ricorda soltanto di smettere di parlare prima che il disco sia a metà. Dario,
0: questo è Franco che praticamente si messaggia in privato con gli ascoltatori e poi, capito, te li aizza conto. No, allora, da lunedì prossimo non c'è più Fattore C perché va in vacanza Fattore C, e poi se ne riparlerà a settembre. Dopodiché, da lunedì, non questo ma il prossimo ovviamente, ci sarà Flavia Cercato tra le 10 e le 13.
1: Tra fino le 9 e le 12.
0: Ah no, 10:13.
1: No, Mary, non so
0: perché.
1: Proprio
0: l'alba.
1: Sì.
0: No,
1: sì.
0: Ti chiedo,
1: beh,
0: scusa,
1: l'alba sono parole 12. Grosse, diciamo.
0: No, per me sarebbe l'albissimo. 9:12, 9:12.
1: Due settimane, allora, due settimane. Le candidate alla supplenza eravamo solo due, io e Betty Senatore, quindi io farò le prime due settimane, Betty le seconde due. Buon compleanno, Bettina, dei nostri cuori.
0: Sì, Betty, auguri a lei e all'altro 27 luglio del nostro cuore, che è invece Luca De Gennaro, che proprio quanto gli piace festeggiare il compleanno, proprio ti manda a quel paese anche se gli fai gli auguri.
1: Allora, stamattina ho fatto gli auguri a entrambi, lei ha risposto con la sua voce super allegra, super dolce, sempre carina, affettuosa, lui non ha dato segni di vita.
0: No, non li darà, secondo me non li darà manco per niente. Voglio fare gli auguri anche a Violante, che fa il suo primo anno di età, la figlia della mia Veronica, che insomma, poi peraltro seguirà anche te nelle prossime settimane, Veronica, quindi insomma un po' di cose di famiglia.
1: Ecco, se Veronica ti è suonata come una minaccia, anche in questo caso lo era.
0: Abbiamo detto tutto, credo sia più chiaro adesso per quel che riguarda noi due. Per quel che riguarda noi due insieme se ne riparla a settembre con delle nuove formule, delle nuove situazioni. E, se volete, potete seguirci sui nostri fantastici social che ogni giorno.
1: Dici, per sapere che ne sarà di noi, seguiteci su Instagram.
0: Esattamente,
1: bravo.
0: Su Instagram, Flavia.cercato e Mary Cacciola. Questi sono. Dice, ma di Mary Cacciola ce ne stanno 186. Beh, chi se ne frega? Di Flavia Cercato pure. Chi se ne frega?
1: Di Flavia.cercato ce n'è una, perché prima o poi conoscerò quella che mi ha rubato il dominio col nome liscio.
0: Aridaie, ma guarda che per esempio
1: anche guarda, ho la foto, l'ho vista, e quindi dico, se la incontro per strada devo dire
0: la sa.
1: La sa.
0: Ma ti volevo però ti volevo dire anche di Mary Cacciola, ce ne stanno un miliardo, non è che ce ne stanno poche. Non c'è problema.
1: Però magari ne esistono tante. Di Flavia Cercato credevo di no, ma per una ragione di cognome limitato.
0: Mary Cacciola invece, ma no, scusa. Vieni a vedere perché subito Cesare Cremonini.

0: Dance No More, Harry Styles su Radio Capital. Prima Cesare Cremonini viene a vedere perché. Allora, devo dire a tutti che è sparito tutto. Volevo. No, vabbè. Scusa, facciamo per un attimo, come dire, momento verità. Ovviamente, siccome è a Roma, Flavia, mentre io sono a Milano, c'erano dei problemi, nel senso che prima non vedeva niente, non vedeva me, perché dovrebbe vedere me, Flavia, tramite una webcam e un clone che abbiamo, diciamo, di quello che va in onda, eccetera. Ecco, sembrava tutto sistemato, adesso non vedo anche io. Come stai, Flaviucci?
1: Bene, Mary, ma sono già in difficoltà perché se Pippo Baudo ci potesse ascoltare sarebbe infuriato. Mary, non si dice mai ciò che tecnicamente non funziona,
0: non me ne frega niente,
1: ma il professionista no. Va avanti nella tempesta.
0: Tu mi stai in qualche modo tirando il fango addosso. Adesso sì, è tornato tutto, è un miracolo, incredibile. Allora, a questo punto te la sei cercata, mando un bel messaggino di una persona che ha a cuore la tua età, evidentemente.
2: Cara Flavia, tre ore di fila da sola, ma ce la puoi fare? No, perché sei una certa.
0: A una certa età.
1: Sai che siete dei mostri, no? Io avevo sentito invece il messaggio di Dario che diceva che lui mi aveva seguito su Instagram e a un certo punto aveva mandato un commento a una storia.
0: Ma vuoi che lo sentiamo?
1: Sentiamolo, Dario, guarda, sentiamolo, perché c'ho da dire,
0: Dai.
3: Una volta ho risposto a una storia di Flavia Cercato, adesso non ricordo, era qualcosa che riguardava le streghe, e sbagliai emoticon. E lei mi ha scritto proprio, voleva con te ragione del perché questo emoticon. Ho detto scusami, ho sbagliato emoticon. Quindi da quel momento in poi ho sempre un'ansia di guardare e rispondere alle cose di Flavia Cercato. Ti abbraccio, Dario.
0: Ti abbraccio, Dario, di cosa?
1: Ma sai che me lo ricordo benissimo, perché una volta parlammo delle streghe,
0: sì,
1: con l'accezione,
0: certo,
1: secondo me quella corretta,
0: certo,
1: e ne abbiamo parlato a lungo, per cui il tema era serio, e a un certo punto mi sono arrivati dei messaggi di critica. Quindi tra i messaggi di critica c'era anche quello di Dario, che però si era sbagliato, quindi insomma io quando ho capito che si era sbagliato non è che volessi infierire.
0: Ma io sono contenta, ti posso dire, perché ogni volta passo sempre io per quella che è cattiva, per quella che ha un brutto carattere, eccetera eccetera, però io vorrei far capire alla gente, un po' a tutti, che nonostante il tuo sorriso meraviglioso, questo tuo modo di fare sempre da fatina, fondamentalmente nascondi una serpe, ecco, e questa serpe ogni tanto viene fuori, diciamolo, tesoro.
1: Ma guarda, Mary, che io non nascondo il condominio che regna,
0: ecco,
1: dentro di me. Noi siamo svariati condomini, non sapete cosa succede durante le assemblee, poi ogni volta prende il sopravvento il carattere che in quel momento ha il senso di esistere, ecco.
0: Va bene, vi dico solamente, se no poi uno si lamenta che non glielo dice prima, vi dico solamente che tra poco ci sarà un pezzo di quei pezzoni che sono tra i pezzoni dei pezzoni, ma poi cominciamo a fare anche delle cose sul serio, nel senso che cominciamo anche a raccontare delle cose un po' che non riguardano solo intimamente, di cui non gliene frega niente a nessuno.
1: Certo, molto efficiente, Cacciola, molto efficiente.
0: La ringrazio, Cercato.
4: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
5: Sarà forse questo il TG0?
6: Ma forse che forse sì.
5: E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
6: E quest'altra bella voce, quella di Doris Zaccone?
5: Può darsi.
6: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
4: TG0.
5: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori,
6: Peter Gabriel,
5: dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
4: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoprotezione.

0: Shake con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E stavolta l'abbiamo detto, che Stardust David Bowie, nel senso che stavolta abbiamo avvisato prima che sarebbe arrivato il pezzone tra i pezzoni dei pezzoni del mondo mondiale. Questa è Radio Capital, questo è il Fattore C, 12:34 minuti. Flavio ha cercato a Roma, America Ciola che vi sta parlando invece da Milano, ma ci spostiamo in Emilia Romagna.
1: Sì, ci spostiamo a Bologna, dove è successo quello che io spero poi si possa estendere prima o poi un po' a tutta l'Italia. Non è l'unico luogo dove succede, ma in medici in pensione, ex primari, iniziano a lavorare in un ambulatorio dove possono avere accesso le persone che non sono riuscite a farlo attraverso il sistema sanitario nazionale. Quindi si dà il via non solo alle visite di base, ma anche alle visite specialistiche.
0: Sì, perché ci sono 4 milioni di persone, a quanto pare, che non riescono ad arrivare a una visita specialistica o anche a degli esami, e per diversi motivi, alcuni perché non hanno magari la residenza in Italia, altri perché magari non hanno i soldi per poterlo fare. Ed è bellissima questa cosa, no? Cioè tu se vai in pensione e ti metti però a disposizione delle persone, è molto bello.
1: Ci sono dei virgolettati su quello che hanno detto appunto questi medici riguardo all'iniziativa, per esempio che se 4 milioni di persone in Italia rinunciano alle cure, significa che accedere a esami e visite per alcuni è veramente impossibile, non solamente appunto non è facile, bisogna arrivare con il coltello tra i denti. E poi c'è questa frase molto bella: abbiamo deciso di restituire un po' di quello che abbiamo ricevuto dalla sanità bolognese, per noi è stato un percorso professionale eccezionalmente buono e vogliamo restituire qualcosa alla comunità. E
0: bello,
1: tra l'altro la associazione Buoni Dottori, che è quella che comunque si fa carico anche delle modifiche edilizie che servono nella struttura prescelta, che non sono proprio due lire, si basa sul contributo volontario lavorativo, ma anche sui contributi economici degli stessi soci fondatori che finanziano, autofinanziano le loro iniziative. Per cui mi sembra cosa buona e giusta per chi ha potuto guadagnare anche molto, perché poi la carriera medica comunque è una carriera, che restituire qualcosa anche economicamente.
0: C'è da dire anche che comunque se per caso si vuole sostenere questo tipo di medicina di prossimità, la definirei, cioè sul territorio, proprio per quelli meno abbienti, si può fare, secondo me, sicuramente contattandoli si può fare. Così come mi piace ricordare che questo tipo di situazione, lo dico sempre perché di Reggio Calabria si parla sempre, della Calabria in generale si parla sempre un po' così, e invece a Reggio Calabria da diversi anni ci sono, adesso sono diventati due poli ambulatoriali solidali, in realtà all'inizio insomma era uno a Pellaro, quindi periferia nord, poi adesso ce n'è un altro invece ad Arghillà, che è periferia sud di Reggio Calabria, ed è ACE, centro solidale, centro medicina solidale, e dove si possono fare visite, dove si possono fare visite specialistiche, dove si possono fare esami, e lo so perché ho avuto un fratello che è stato in cura, tra le altre cose, e potendo donare, lui ha donato invece di, perché lì succede questo, se tu puoi paghi e fai una donazione, se tu non puoi vai, ti fai il tuo esame specialistico oppure la tua visita specialistica e non dai niente. Quindi chi può dona, chi non può prende,
1: ecco,
0: e vengono da tutta l'Italia peraltro, professoroni da tutta l'Italia proprio lì, proprio per dare la propria opera.
1: Ecco, nel caso di Bologna invece che stavamo segnalando, sarà il comune che si è impegnato a segnalare i pazienti tramite i servizi sociali, quindi le persone che hanno più difficoltà ad avere accesso alle cure.
0: Sicuramente ci sono tantissimi altri ambulatori del genere in giro e noi siamo anche qui pronti a dare voce anche a loro.

0: Rumor has it, Adele su Radio Capital, 12:46 minuti. E vabbè, tanti messaggi. Per fortuna ci sono tante belle realtà in giro per l'Italia dove i medici danno la propria opera, diciamo, prestano la propria opera in maniera gratuita. Sono arrivati tanti messaggi al 342-342-2190. Ne vorrei intanto mandare uno, Flavia, se sei d'accordo.
1: Molto volentieri, d'accordo. Ricordiamo che si chiamano appunto in generale gli ambulatori solidali e poi sì, ci sono delle strutture un po' più grandi, un po' più articolate come questa sì, che sta per prenderà il via Bologna.
0: Ecco, adesso però sentiamo me.
2: Ciao ragazze, l'iniziativa è veramente nobile e fantastica, speriamo negli italiani che di solito sono sempre quelli che non seguono le regole, quindi ci sarà sicuramente purtroppo chi se ne approfitta. Io gli metterei veramente la testa nel gabinetto e tirerei l'acqua.
0: Molto bene.
2: Ciao.
0: Allora, molto bene, la serenità.
1: Beh, invece come la volevo... metterebbe la testa secondo te? Spinge proprio o appoggia solamente? Vediamo che fa l'acqua.
0: Suggerire, volevi fare una piccola segnalazione,
1: no,
0: per quel che riguarda
1: Massimo ci scrive: ragazze, però carriera medica e ospedaliera nella stessa frase non ci stanno se ci avvicino il guadagno. Ma infatti noi abbiamo parlato di carriera medica, non di carriera ospedaliera, sono due cose differenti, nel senso che è del tutto noto e non stiamo svelando un segreto che è ovviamente nel privato dove i medici guadagnano di più.
0: Ovviamente, poi dipende da chi, da come e da quando. Anche alcuni medici ospedalieri in ogni caso fanno anche, oltre l'intramenia, hanno anche il privato. Vabbè, ma a parte questo, ma chi se ne frega se fanno del bene? Detto questo, volevo invece riassumere il messaggio di Rossana perché era lunghissimo e diceva: sì, però attenzione, terzo settore, tutto bello, tutto bene, eccetera, eccetera. Però c'è anche da dire che noi paghiamo le tasse, quindi teoricamente è un nostro diritto. Sì, ma siccome che non si dice in italiano, ma siccome
1: che
0: tutto giustissimo,
1: dice, secondo me in questo caso ci sta il siccome che
0: è tutto giusto quello che dici, Rossana. Non so, c'è scritto proprio nella Costituzione. La Costituzione dice che bisogna assicurare le cure a tutti, ma non è poi così. Allora, visto che poi non è così, cerchiamo di industriarci fino a quando ce la facciamo. Che
1: ecco,
0: fare?
1: Secondo me la straordinaria occasione per ricordare una cosa che da maestrina ricordo spesso, cioè il libero arbitrio. È vero sì, che dovrebbe essere in un certo modo, ma siccome purtroppo non viviamo nell'utopia e a forza di aspettarci qualcosa dall'alto siamo alle cozze, il fatto che autonomamente delle persone, delle cerchie ristrette di persone, dei gruppi di persone, sì, delle collettività, delle comunità si animino, scendano in campo e
0: risolvano, sul tavolo
1: e tentino almeno di risolvere i problemi. Problemi, chapeau, sempre con
0: esatto,
1: anche chapeau.
0: Ecco, esattamente, è quello. Volevo chiudere questo piccolo momento parlando e salutando Marco, che dice che siamo molto gradevoli da ascoltare. Però non si sa bene per quale motivo lo dica, lui dice che non vorrebbe mai trovarsi a litigare con noi due, non so perché, però effettivamente sto lunedì siamo un attimo aggressivo, io da una parte tu...
1: Deve essere, cioè deve essere una persona speciale che riesce a intercettare sensazioni, sentimenti, possibilità dietro all'apparenza, meglio.
0: Guarda Marco, ti voglio dire, sai qual è il problema? È che noi tra poco, cioè questa settimana sarà l'ultima settimana che ci vedremo tutti i giorni, anche se attraverso una webcam, e questa cosa già ci innervosisce, è per questo che stiamo messi così.
1: Ma non ti
0: vero?
1: Preoccupare amica, che io ti chiamo 8 volte al giorno come al
0: non
1: solito.
0: Hai capito, tu non hai capito che io chiudo i battenti.
1: Sei un mostro.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo,

0: Superman, It's No Easy Fight for Fighting su Radio Capital, da diciamo cose che hanno a che fare con la sanità a cose che hanno a che fare col turismo, ma sempre di Italia si parla.
1: Ah, certamente Mary, anche di soldi, visto che è una delle cose che poi ha infiammato gli animi dei nostri ascoltatori. Allora, si è conclusa la sperimentazione 2026 del contributo di accesso al centro storico di Venezia.
0: Sì. La cosa

0: di cui abbiamo parlato e sarà parlato, questo famoso ticket che aveva in realtà due, come dire, due goal,
1: due obiettivi diversi.
0: Grazie. Scusami se adesso mi vengono le parole in inglese.
1: Ma
0: due,
1: certo, obiettivi. Si stai preparando per il viaggio, Mary, il lungo viaggio vacanziero che stai per fare.
0: Certo,
1: una è l'attenuazione ovviamente dei picchi di affluenza nelle giornate in cui poi Venezia diventa invivibile, perché si ammassano tutti in quel momento, e l'altra ovviamente dei fondi che possano gestire al meglio questo gioiellino che abbiamo in Italia.
0: Preservarlo. Quanto hanno portato a casa?
1: Un 5 milioni quest'anno. Sì,
0: ah,
1: sì.
0: Però?
1: Sì, sì.
0: Bello.
1: 5 milioni. Però guarda, l'anno scorso 5 milioni quasi e mezzo.
0: Quindi un pochino di più.
1: E 2 anni prima 2 milioni e 4. Quindi diciamo che con il tempo questo ticket, che all'inizio ha scatenato polemiche di ogni genere, sta dando i suoi frutti economicamente parlando e anche dal punto di vista degli afflussi.
0: Sì, c'è da dire anche che era un ticket che comunque sia poi aveva, come dire, non è che lo pagano tutti in maniera indistinta. Cioè
1: no, allora si paga tra i 5 e i 10 euro, paga di più chi va all'ultimo momento, chi si organizza e prenota prima di 3 giorni paga solamente 5 euro e poi lo paga chi non pernotta a Venezia.
0: Esatto, e poi ci sono tutta una serie di esenzioni, ovviamente, come giusto che sia, per quelli, per i veneti, insomma tutta una serie di cose per alcuni minorenni, eccetera. Cioè la questione è non andare tutti insieme negli stessi giorni
1: e negli stessi orari, perché poi il ticket si paga tra le 8:30 e le 16, ma ad agosto sarà di nuovo aperta senza ticket
0: perché se muore di caldo, diciamolo, ecco,
1: ma
0: soprattutto in previsione dei prossimi giorni, che sono bellissimi, lo ricordiamo, bellissimi, cioè sole proprio, che è estate, però veramente.
1: Sì, diciamo che il momento per Venezia, che è il più bello, è quello poi dove vanno tutti, perché mica sono scemi.
0: Esatto.
1: È da aprile in avanti, ci sono i ponti, il fine settimana di aprile, maggio, giugno sono sempre un gran caos.
0: Oppure settembre-ottobre. Però noi tra poco parliamo invece di un festival dove si può andare tutti insieme in Calabria.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Radio Capital Yacht Rock.
3: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Team?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Le notizie alle 13, buongiorno da Simone Di Gregorio. Il prezzo del petrolio a picco dopo la sospensione degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. I futures sul Brent perdono il 10,37%, quelli sul WTI cedono l'8,65, $82.64 al barile. Alle 17.30 il Consiglio dei Ministri per l'intervento sui carburanti, decreto legge che dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, potrebbe essere attivo già dalla prossima settimana. Oggi prezzi medi con la benzina 1,98 al litro e il gasolio a 2,18. Concluso il sopralluogo in Val di Susa di Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi, in mattinata premier e ministro dell'interno avevano raggiunto il cantiere di Chiomonte dopo gli attacchi di sabato scorso della marcia No TAV. Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata e come tale deve essere trattata, ha detto Giorgia Meloni. Premier e Piantedosi sono risaliti sui due elicotteri con cui erano arrivati per tornare all'aeroporto di Torino Caselle. Posato il nuovo cavalca

0: Via Ponte Alpino a Firenze continuano i forti disagi per chi viaggia in treno. Jean-Paul Bellotto.
1: Un impalcato da 550 tonnellate posizionato con una gru da 2000 tonnellate arrivata dagli Stati Uniti e ora al suo posto. I lavori però proseguono fino alle 11 di giovedì, con pesanti ripercussioni però per i pendolari toscani e per gli utenti dell'alta velocità sulla linea Milano-Roma. Dimezzata l'offerta, pochi posti disponibili, tempi di percorrenza che possono arrivare fino a 3 ore in più per la deviazione sulla linea tirrenica. Chi passa da Firenze deve prendere invece una navetta tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Per esempio, per un Milano-Roma domattina abbiamo trovato solo 2 opzioni con posti disponibili, 9:10 e 11:35. 155 euro, durata 5 ore 14 minuti con 3 cambi, oppure 5 ore 39 con 2.
0: Il ministro Abodi parla di una brutta figura, riferendosi al caso di Andrea Pirlo, escluso dalla panchina della nazionale. È una notizia che si commenta da sola, ha detto il ministro per lo sport. Avremmo voluto una comunione di intenti che non si è manifestata. Pirlo in mattinata ha rivelato sui social di non essere più il candidato per la panchina azzurra dopo le polemiche sul contratto con il principale sito di scommesse russo. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 14.
2: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro. E da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: The Hustle, Van McCoy, Soul City. 13:07 quella che state ascoltando è la radio che passa la musica più bella del mondo mondiale appena da 30 anni, cioè Radio Capital, e nello specifico state ascoltando un collettivo sotto il nome di Fatture C, il collettivo diciamo al centro Fosca Donati, Franco Russo, Linda Ovena, Flavia Cercato e Mary Cacciola.
1: C come collettivo.
0: Come collettivo, esattamente. C come anche Calabria Festival.
1: Allora, cara Mary, ripartirà dal 1 al 4 agosto di nuovo l'appuntamento con il Festival del Lamento.
0: Sì,
1: della lamentela.
0: Della lamentela.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Si dice molto spesso, e peraltro in maniera assolutamente infondata, che i calabresi siano un po' lamentosi. Che si lamentino
1: in maniera assolutamente infondata.
0: Infondata, lo dico io che sono calabrese e lo dico, è assolutamente infondata.
1: Certo,
0: va
1: certo
0: bene?
1: Mari. Ecco, potremmo parlare infondata. Di questo argomento a lungo entrando nei dettagli, ma poi non vorrei solleticare la tua suscettibilità.
0: Il mio lamento non vuoi più che altro solleticare, ma racconta un po' di questo meraviglioso festival.
1: No, allora, in realtà quando si legge la notizia poi è abbastanza chiappa click, perché il festival della lamentela abbiamo tutti qualcosa di cui ci piacerebbe poterci lamentare in pubblico, però in realtà è un festival molto serio, nel senso che il direttore artistico parla del fatto che siamo in un mondo orrendo in questo momento, intorno a noi cadono bombe, si dichiarano guerre, i salari non crescono, le persone muoiono sul luogo di lavoro, aggiungere le donne dentro casa, insomma situazioni non tra quelle che ci saremmo aspettati di vivere o avremmo sperato almeno di vivere, per cui visto che non c'è da stare molto allegri cerchiamo di discutere dei temi principali per riuscire a trovare un barlume di speranza, del conforto e forse anche una soluzione, una direzione alle cose.
0: Esatto, poi mi piace molto come è suddiviso, no, questo festival. Lamentazioni serali, momenti in cui scambiarsi idee e lamentarsi pubblicamente attraverso talk e dibattiti. Secondo me è bellissimo.
1: Ma poi gli argomenti secondo me possono essere tra i più disparati.
0: Certo.
1: Perché tu sai che c'è un posto pronto ad accoglierti con le tue lamentele. E che non vai a dare un'occhiata, a dire due cose. È un po' lo speaker's corner della tradizione britannica, capito?
0: Esattamente.
1: Ti do lì un angolo dove tu puoi salire e fare il tuo discorso, che di solito è un'invettiva, è un invocare gli altri a rendersi conto di una determinata situazione.
0: Poi ci sono i refrigeri, attenzione, e qui, come dire, qui
1: è
0: la facciamo un po'. Esatto, è il mio momento preferito. Perché è vero che uno si lamenta, è vero, è giusto anche lamentarsi anche un po' per sfogarsi, ma è anche vero che bisogna consolarsi. Con che cosa? In Calabria ti puoi mai perdere la consolazione enogastronomica?
1: Certo, praticamente prima vi lamentate, poi mangiate e bevete.
0: Bevete, bravissima. E poi ci sono gli epicedi, che chiudono le giornate e esorcizzano il lamento e le difficoltà della vita con musica, risate e danze. Guarda che è preciso come programma, diciamo, della giornata.
1: Molto bella come è stato articolata, è una bellissima idea. E quindi dal 1 al 4 agosto in Calabria sappiate che riparte il festival. Magari qualcuno c'è già stato e qualcun altro ci scrive, ovvero Alessio al 342-342-2190. Vabbè, ma gli abitanti di Lamezia Terme come si chiamano?
0: Lamentini, non Lamentini.
1: Lui diceva i Lamentini.
0: No, Lamentini. Comunque, dal 1 agosto a Soveria Mannelli, era giusto anche dire dove ci sono peraltro un

sacco di ospiti, c'è anche Marco Cappato, c'è Filippo Ceccarelli, c'è Yoko Yamada, proprio per ridere, è una stand-up comedian. E mi piace, vorrei concludere con una grande celebrazione collettiva, ideale per trasformare le lamentele individuali in una condivisione comune, liberarsi almeno in parte del loro peso e provare e trovare quel tipo di sollievo che nasce soltanto dal contatto umano e dal conforto con gli altri. Se posso dire, aiuta anche urlare magari di fronte al mare oppure dentro casa propria, su un cuscino.

0: Private Dance, Tina Turner su Radio Capital, alle 13:15 minuti. Mi vorrei lamentare anch'io in questo momento.
1: Si lamenti, si lamenti.
0: E no, che non mi leggi e quindi poi rimaniamo come le feste. Non so come
1: perché
0: dimmi,
1: abbiamo
0: amore.
1: Infamato Luca De Gennaro dicendo che non rispondeva agli auguri di compleanno, invece sì, aveva risposto. Allora stavo scrivendo: come va in Puglia? Ma dai, vienici a trovare, capito?
0: Oh, ma avevo sì, un sì, attimo... sì, ma fatti. No, mamma, figuriamoci, ma ci mancherebbe altro, ma cioè. Ti voglio dire, un'altra settimana dobbiamo stare insieme,
1: certo,
0: cioè
1: Mary,
0: fino a venerdì dobbiamo stare insieme. Che vogliamo?
1: Ma visto che ho detto Puglia, Mary.
0: Sì, hai detto Puglia.
1: Sì, sì, affronterei una questione molto spinosa, Mary mia.
0: Sì.
1: Allora, ti ricordi che erano state annunciate le nozze tra Albano e Loredana Lecciso?
0: No, vabbè.
1: Ti era sfuggito? Si parlava di nozze imminenti, sarebbe cosa buona e giusta.

0: scritta, non abbiamo la data, ma adesso arriva la data, arriva la data.
1: Ma non erano sposati già?
0: Albano abbia chiesto, ma
1: no,
0: evidentemente
1: l'avevo dato per scontato, nel senso che da quelle parti si è tutto,
0: allora, cioè, diciamo, senso. Mary, che ci sono delle cose che valgono più del matrimonio.
1: Vabbè,
0: la prima,
1: grazie,
0: è fare dei figli.
1: Un tot.
0: La seconda è contrarre insieme un mutuo immobiliare.
1: Hai ragione, ti chiedo scusa. Non credo che, perché Loredana ha contratto un mutuo con Albano.
0: No, loro
1: te
0: hanno fatto dei figli,
1: appunto.
0: Però ecco, io parlavo di,
1: sì,
0: noi,
1: no, mi pareva.
0: Noi detto, comuni mortali.
1: No, ho pensato, aspetta che mi sono persa invece la notizia dell'anno. E la notizia dell'anno poteva essere che Loredana lì ci sarà fatto un mutuo con Albano.
0: Ne approfitterei, Mary,
1: sì,
0: per un messaggio ai più giovani.
1: Sì.
0: Quando pensate di comprare casa e dite ma costa tanto, dai, facciamola a metà, che ci vogliamo tanto bene.
1: Sì.
0: Una più piccola, molto più piccola, piccola di un buchetto, però tutto vostro, eh? Posso permettermi, che dici? Non so. Dall'alto
1: non
0: della,
1: lo so,
0: della saggezza dell'età,
1: no,
0: mi viene
1: cara
0: da
1: mia,
0: dare questo
1: no,
0: consiglio.
1: Cara mia, tu parli da donna ferita, per citare.
0: No, io sono ospite in casa di mio marito, quindi vivo
1: a
0: scrocco, Mary.
1: Ti chiedo scusa.
0: Detto questo,
1: sì.
0: Albano.
1: Però posso dire, scusami se ti interrompo,
0: prego,
1: ancora una volta, sarei anche ospite, però devo dire, ospite che te cucina, te pulisce, te fa anche, tra le altre cose, una cucina di un certo livello, te fa la spesa, arriva proprio nei momenti precisi, pranzo e cena, colazione, pranzo e cena. In più, se c'è il tempo del sabato e la domenica, anche la colazione, quella breakfast in America, cioè,
0: ma
1: francamente,
0: Mary,
1: io ti ospiterei tutti i giorni della vita.
0: Mary, sentiti
1: se non
0: libera
1: fosse,
0: di andare avanti, Mary.
1: Sì, ma certo, no, se non no, t'avrei sposato io se non fosse che non, purtroppo nessuna delle due ha questo tipo di gusto.
0: Se poi vuoi dire che contribuisco anche economicamente.
1: No, la spesa, certo, la fai te, certo, e siccome
0: dico,
1: in quella casa si bagna per
0: entrambi, però
1: certo,
0: dico,
1: sì, certo,
0: secondo me, ecco,
1: sì,
0: non spargiamo voci false e tendenziose.
1: No, sei ospite una mazza, diciamo.
0: Ma
1: ecco,
0: torniamo ad Albano, Mary.
1: Ma torniamo ad Albano, che forse è meglio, Mary, sì.
0: Allora, Albano ha rilasciato un'intervista, un settimanale, dove ha detto: la faccenda delle nozze con cui tutti mi state rompendo le scatole,
1: sì,
0: era una battuta.
1: Ecco.
0: Cioè, avevo detto
1: pareva
0: così per dire, no, si scherza.
1: Come l'ha presa Loredana?
0: Non c'è, adesso rilascerà un'intervista a Loredana in cui dirà: ma sono molto risentita di questo fatto che fosse solo una battuta. E noi ci chiederemo: ma perché non ne parlano a casa tra di loro? Andrà
1: esatto,
0: così,
1: potrebbe
0: la mia
1: essere
0: palla di vetro mi dice che andrà così.

0: di sogni lastricate, a volte anche di vai a quel paese, ma lastricate, soprattutto lastricate, direi. 13:26, questo è Fattore C. Flavia ha cercato Mary Cacciola.
1: Si è capito, Mary, con chi ce l'avessi?
0: No, con te?
1: Ah, no, in generale, no, non credo con me, pensavo fosse un Jacques che andava a parlare da qualche parte.
0: No, andavo più che altro a fare una sorta di mezza citazione di Luciano Littizzetto, ma era un parafrasare, ecco, più che altro.
1: Benissimo, amica, non era una circostanza contingente.
0: No, oggi, certo che no.

0: Oggi non so se hai notato, mi vengono fuori tutte le parole con la C di fattore C, circostanza, sì, contingente, collettività, tutte con la C. Sì. E questa però non ha la C, Mary.
1: No.
0: Questa notizia che voglio condividere con voi, anzi sì, diciamo che ci siamo interrogate come un team di cervelli, io, sì, Mary, sì, Cacciola e Lindovena, per un'oretta, sì, sì, ieri quando abbiamo letto la notizia.
1: Io sono andata dritta, però va bene. Vai.
0: È andata così. Ce la riporta Fanpage innanzitutto, per cui quando, sì, ho letto il titolo ho detto non è possibile. Dunque sono andata a leggere il dettaglio e alla fine è tutto scientificamente riportato su una rivista internazionale di scienza, ok?
1: Sì. Sì.
0: Un pescatore del Bangladesh si reca, sì, in ospedale.
1: Sì.
0: Non sto bene.
1: Posso dire una cosa? Che, sì, come l'hai cominciata? Un pescatore del Bangladesh sembra l'inizio di una barzelletta.
0: Sembra,
1: poi
0: c'era,
1: dice
0: un
1: che
0: italiano,
1: uno,
0: un francese,
1: esatto,
0: un tedesco. Però,
1: ma andiamo,
0: Mary,
1: avanti.
0: Si reca in ospedale.
1: Ci troviamo in Bangladesh.
0: Dice,
1: un pescatore,
0: sì,
1: in questione.
0: Dice dolori addominali lancinanti. Sto malissimo, muoio. Benissimo. Sì. Radiografia.
1: No, benissimo, no.
0: Beh,
1: niente,
0: senso,
1: però.
0: Sì, è qui nel posto giusto.
1: Ah,
0: è
1: sì,
0: il posto,
1: ecco,
0: giusto, okay, al momento giusto. Quindi partono con gli accertamenti, radiografia più non posso, la parotomia, qualunque cosa avessero a disposizione. Cosa c'era lì all'interno del suo intestino e per l'esattezza nella cavità peritonale?
1: Ecco,
0: un'anguilla viva di 65 centimetri. Ma la cosa impressionante non è tanto il racconto dell'emergenza clinica. La cosa impressionante è che quando gli hanno chiesto, scusi, ma come c'è finita lì dentro l'anguilla? Eh no, si vede che stavo pescando.
1: Sì.
0: E l'anguilla.
1: Mi sono chinato.
0: Si è insinuata, ok? Però io dico, si può. Facciamo così, che l'anguilla si. Mary! Mary! Allora, l'anguilla si è insinuata. Ok?
1: No, perché.
0: Ci siamo? Ok.
1: No, no, aspetta, non... perché. Aspetta, perché c'è un'altra cosa. Aspetta, che c'è un'altra lettura.
0: No, ma aspetta, prima,
1: sì,
0: di.
1: Prima chiudi.
0: Allora,
1: sì.
0: Innanzitutto la malizia sta negli occhi di chi,
1: sì,
0: legge la
1: nelle
0: notizia.
1: Mie risate, chiedo
0: comunque
1: perdono.
0: Comunque sia finita, sì, quell'anguilla lì su. Il punto, sì, è che lui non si è recato subito in ospedale. Lui,
1: no,
0: ha aspettato. E quando,
1: come
0: i
1: me,
0: medici gli hanno detto, sì, ma da quant'è che ce l'ha lì? Dice,
1: è
0: da un po'.
1: Po'.
0: Ma come non le è venuto? Dice, no, perché pensavo che in qualche modo, come era entrata, riuscisse da sola, trovasse la via dell'uscita, che ho trovato, non so, ogni oltre immaginazione, oltre ogni immaginazione.
1: Allora ferma, perché il pescatore, che evidentemente mentre pescava appunto gli aspetta, perché c'è un'altra lettura della cosa.
0: Opinionista,
1: Linda Ovena in studio.
2: Sì. Sì. Sì, io perché sono molto brava nella parte scientifica e,
1: sì,
2: allora. Ma se fosse cresciuta dentro il pescatore?
0: Certo, certo. Allora,
1: nel senso che è entrata da piccola.
2: Da piccina.
1: E poi, sì, si è trovata bene.
2: E si è trovata bene, talmente, sì, bene. Infatti, allora, lui dice da un po' che, sì, sentiva male.
0: Mary, dobbiamo, no, cambiare opinionisti, eh. Ho capito.
1: Secondo me sì, ti posso dire, sì,
2: nelle vostre
1: parole. Perché comunque, anche se era piccola, non è che c'è malizia. Come c'è entrata mentre pescava?
2: Vabbè, sai.
1: È più facile.
2: Le anguille, sì.
1: Quindi lui si è piegato, dice.
0: Sgusciano, sgusciano.
1: E no, quando uno, no, di solito è un pescatore, sono pescatori nudisti.
2: Come, bravo, esatto, soprattutto quello non portava mutande.
0: Volevo fermare questo momento di disinformazione,
1: sì,
0: assoluta.
1: Bravo.
0: Per chiarire che l'anguilla lì dentro ci stava da un giorno più o meno, non da mesi,
1: sì,
0: settimane,
1: no, ecco,
0: giorni, per poter.
2: Ma in quanto tempo cresce un'anguilla?
0: Beh, non in 24 ore, Linda. Adesso
1: vorrei concludere.
0: Che la
1: vorrei
0: comunità
1: concludere.
0: Scientifica mi venga in soccorso.
1: No, ti vengo in soccorso io dicendo, soprattutto agli animalisti, che l'anguilla non si è fatta male.
3: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
4: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
3: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al

0: ricco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Wari, meno male che c'è, meno male che ci sono dei capolavori tipo 4 marzo 1943 di Lucio Dalla, a risalire, a rialzare un po' il livello di certe cose, anche se poi voglio dire sono notizie che noi prendiamo, non è che le prendiamo da chissà quali siti, ma da testate giornalistiche. Questa è Radio Capital, questo è Fattore C, e in questo caso l'abbiamo presa da Fanpage, la notizia di questo pescatore indiano.

0: che voleva tenere la notizia per sé, diciamo, era per questo che non andava in ospedale, giusto? Dell'anguilla.
1: Beh, ritengo che se ti, diciamo, ti accorgi che un'anguilla è sgusciata all'interno del tuo corpo e non vai in ospedale a dare un'occhiatina a che cosa sia successo, probabilmente vuoi mantenere la notizia riservata, no?
0: Sì,
1: o
0: diciamo
1: tutti quanti abbiamo il gran desiderio di correre in ospedale gridando: "Toh, guardate che cosa c'è qui!"
0: Che di 65 centimetri, ma peraltro non te ne accorgi mentre... No, ma aspetta, perché di messaggi ne sono arrivati...
1: Vabbè, a valanga,
0: no,
1: ovviamente.
0: solo due te ne voglio far sentire.
1: Ah, ok.
2: L'anguilla non è un serpente, ma si infila sovente nel pescatore gaudente.
0: Vabbè, e questo è uno.
1: Molto bello.
0: No, prenditi la responsabilità di aver messo questa sigla di Benny Hill, Franco, te la devi. Vogliamo mettere anche il... attenzione Leonardo, perché è sottile Leonardo, eh?
3: Ehi, a questo punto possiamo dire a posteriori che tutto è bene quel che finisce bene.
0: Basta! Basta! Cioè, ma chiudiamo io, qui però, la questione,
1: allora,
0: per cortesia.
1: Io sto leggendo i messaggi e siamo tutti delle brutte persone, perché va detto che il signore in questione è salvo, eh? Ecco, questo.
0: Sì, ma anche l'anguilla, perché
1: anche
0: come
1: l'anguilla,
0: io immaginavo,
1: sì.
0: Come io immaginavo, c'erano un sacco di persone, giustamente gli animalisti, che chiedevano come stessero anche l'anguilla. E tutto il bene quel che finisce bene, appunto.
1: Sì, anche per un attimo, perché se alla fine tu vai in peritonite, non è che proprio, per cui aspettare di finire in peritonite per recarsi all'ospedale non è mai consigliato.
0: Saluto Roberta.
1: Beh, tra l'altro
0: ci ascolta da Montreal, scusami, perché
1: addirittura.
0: Sì, da Montreal, cioè, ci sta sentendo a Montreal. Dice: "Sono infermiera, ho lavorato 22 anni in un pronto soccorso di un grande ospedale, però lì in Italia, posso raccontare una casistica decisamente bizzarra."
1: Sì, guarda,
0: gli oggetti,
1: io ho diversi amici.
0: Amici
1: e parenti che hanno lavorato in pronto soccorso e nei momenti di raccontaci una storia tirano fuori cose che anche le più spericolate fantasie non riuscirebbero ad ipotizzare.
0: Vabbè, io direi che per raffreddare un attimo gli animi, sentiamo George Michael, che è meglio.

0: Solstice Train su Radio Capital, 13:46, amici, ma continuiamo a parlare di cose balneari, anche cose diciamo un po' più serie.
1: Sì,
0: magari
1: ci teniamo molto prima di andare via a parlare
0: di questo ragazzo. Oggi abbiamo detto cose serie, non è che non ne abbiamo dette di cose serie.
1: Di questo ragazzo 17enne che d'estate fa il

0: per appunto rimpinguare le finanze d'inverno. Studia al liceo a Tor Vaianica e ha salvato le vite di 8 persone in un solo giorno. Quindi cosa è successo? Però, che i social hanno iniziato a celebrarlo come un eroe, hanno cominciato a chiamarlo le testate, forse anche le televisioni, perché sai, in estate avere il giovane bagnino che viene a raccontare di come si sia trasformato in eroe ovviamente sarà una manna per quei salotti televisivi. Ma lui ha risposto che non ha nulla da dire, cioè mentre i social dicono guardate lui, è stato lui, vi ha salvato la vita, brutti deficienti che entrate in acqua con la bandiera rossa, e lui ha detto no, guardate, io sì, è successo, ma non mi va di parlarne, anche perché ho solo fatto il mio dovere. Sono qui per questo.
1: Sì, è vero, sì, però
0: insomma, i commenti che riguardano la notizia sui social parlano di mamme che scrivono: se fosse mio figlio, so che ogni giorno deve andare lì con degli imbecilli che si buttano in acqua mettendo a rischio la propria vita e poi così mettono in pericolo anche la sua, scenderei a dirgliene quattro, ecco, per stare delicati.
1: Sì. Tra l'altro ho visto proprio tra ieri e l'altro ieri, ho visto diverse mareggiate, perché evidentemente il mare era un po' nervoso, forse anche per questo mi sono sognata stamattina lo tsunami col terremoto, che ne so. Vabbè, vedevo appunto mareggiate pazzesche con i cosiddetti cavalloni, cioè quelle onde piuttosto alte, e dei fessacchiotti, chiamiamoli così, che anche non in presenza del bagnino, perché ci sono moltissimi tratti di spiaggia libera dove il bagnino ovviamente non c'è, e come un fessacchiotto andavi lì, perché tanto io sono cresciuto prendendo i cavalloni. Sì, ho capito, però ci sta anche che magari la corrente sia talmente tanto forte che a un certo punto ti porta dentro con sé e non ti dia la possibilità di tornare indietro.
0: Ma poi devi sapere come fare, cioè non si nuota controcorrente ma si nuota lateralmente cercando di tornare indietro, cioè uno deve anche saperlo destreggiare il mare, perché non è una cosa semplice.
1: Siccome il mare è mare, io lo lascerei in pace, è bellissimo il mare, però è mare, c'ha una forza diversa dalla tua.
0: C'è un colore, no? C'è un colore che è il rosso. È stato stabilito che con la bandiera rossa non si entra in acqua. Quindi se non si entra in acqua, non è che perché si è svegliato qualcuno decidendo che oggi il bagno non lo fate, non si entra in acqua perché ci lasciate le penne, punto.
1: Perfettamente, sono d'accordo con te. Bravo questo ragazzo di 17 anni.
0: Possiamo suggerire quello che già suggeriscono sul Corriere della Sera, cioè al liceo di dargli a meno 10 in educazione civica.
1: Come minimo. Del resto poi insomma anche prendere il brevetto da bagnino non è mica cosa semplice per l'appunto, quindi si è molto molto applicato questo ragazzo. Bravo Stavezzo, bravi tutti i ragazzi che vanno a fare comunque sia un lavoro durante l'estate invece di godersela.
0: Lavoro stagionale che gli fa onore ovviamente.

0: But you're just a boy.
1: If I Were a Boy, Beyoncé su Radio Capital, che va a concludere Fattore C anche per quest'oggi, per questo primo lunedì della settimana. Primo lunedì. Quanti lunedì ci possono essere una settimana?
2: Attenzione. Però Mary, non hai detto cosa errata.
1: Esatto.
2: Oggi è sicuramente il primo lunedì della settimana.
1: Potrebbe
2: anche l'ultimo, però.
1: No, attenzione, perché teoricamente potrebbe essere anche domani un lunedì. Di solito per me è martedì e per le giornate brutte sono di martedì.
2: No, Mary, non mi fa sforzare l'ultimo neurone superstite proprio sul finale. Cos'è che volevi insinuare?
1: Niente, che mi sono sbagliata come sempre. Grazie Fosca, grazie Franco, grazie Linda. Da Flavia e da Mary è tutto. Wow, yeah! E ci sentiamo domani a mezzogiorno.
2: Certo. Grazie per aver volato con noi.
1: Vi lasciamo con Luca De Gennaro. Ciao.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Le notizie alle 14. Buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Cento persone identificate dopo gli scontri in Val di Susa. In mattinata Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo sul posto. La magistratura faccia il massimo, ha detto la premier. Per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il governo strumentalizza la violenza e la butta addosso alle opposizioni. Non abbiamo nulla a che fare con quelle frange estremiste, ha detto Elly Schlein. 3 donne ferite in un attacco con il coltello a Parigi. Una è in gravi condizioni, è stato fermato un uomo, è sospettato di aver compiuto il gesto a Port de Clichy, area nord-ovest della capitale francese. Un uomo è stato arrestato da Piano in Alto Adige per stalking con un drone. Seguiva i movimenti della ex vicino a casa dall'alto con la telecamera applicata sul drone pilotato da remoto. Lo stalker era noto alle forze dell'ordine per condotte persecutorie nei confronti della stessa donna. Sequestrati il drone utilizzato per i sorvoli, 2 smartphone e un tablet. Il ministro Abodi parla di una brutta figura riferendosi al caso di Andrea Pirlo, escluso dalla panchina della nazionale italiana. Una notizia che si commenta da sola, ha detto il ministro per lo sport. Avremmo voluto una comunione di intenti che non si è manifestata. Pirlo in mattinata ha rivelato sui social di non essere più il candidato per la panchina. Riccardo Quadrano.
10: Ho appreso che non sarò tra i candidati per la panchina della nazionale. La comunicazione, con 2 righe a corredo di un post già pubblicato, la dà lui stesso. Andrea Pirlo e l'Italia, le nozze saltano ancor prima di presentarsi all'altare. Il guazzabuglio sul suo ruolo di ambasciatore di Fombet, provider russo di scommesse sportive, ha dato la spallata decisiva a un progetto che sembrava convincere solo Maldini e Leonardo, i 2 uomini a cui il presidente della Federcalcio Malagò aveva affidato il compito di rilanciare il nostro calcio. Per il resto, addosso a Pirlo erano arrivate, specie dal mondo della politica, solo manifestazioni di perplessità, anche da un

0: punto di vista tecnico. Ed ora si riapre il casting con Antonio Conte che riguadagna posizioni rispetto a Mancini, il profilo preferito da Malagò.
1: Il tennis è il giorno del rientro in campo per Lorenzo Musetti dopo 2 mesi di stop per una lesione muscolare ed è subito derby perché il tennista toscano sfiderà Matteo Arnaldi nel primo turno sul cemento di Washington. Si parte non prima delle 18. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 15.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta sull'Italia dopo una breve tregua, sintomo di un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono anche locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!

Si chiama Birthday, questa canzone dei Beatles, ovviamente dedicata al compleanno, perché oggi vogliamo, come dire, sublimare il fatto che a me stanno sulle scatole i compleanni. Io l'ho sempre detto, oggi è vero, è il mio compleanno, però voglio dire, non ho mai festeggiato molto. E se posso dire, esatto, un po' maestro con la trombetta, ecco. Queste cose qui, quindi non, vabbè, però visto che lo è il compleanno, quindi fatalmente uno riceve anche graditi, insomma, gli auguri, abbiamo pensato di mettere un bel po' di canzoni che riguardano i compleanni in maniera un po' strana. La prima era questa dei Beatles. Intanto cominciamo, poi vi raccontiamo tutto.

0: De Gennaro.
1: Right on, baby. È bello il messaggio di Roberto che dice: buon compleanno fratello maggiore che avrei voluto avere e quindi adottato anche a tua insaputa, grazie mille, anche se io sono sempre stato il fratello minore, l'ho sempre detto, io sono il minore di 5 fratelli, quindi non ho mai avuto l'emozione di essere il fratello maggiore di qualcuno. Comunque grazie mille per gli auguri a tutti quanti. Allora, questa è Capital Records, questa è Radio Capital, sono in questo momento le 14:09, oggi è lunedì 27 luglio, sono da solo al microfono per una semplicissima ragione che in qualche modo ahimè da qualche tempo già ci aspettavamo sarebbe successa. La mamma di Mixo non sta proprio bene per niente, nel senso che ha l'età che ha, insomma ricordiamoci che io tutte le volte che raccontiamo Mixo ed io della nostra amicizia di quando eravamo piccoli c'era sempre la mamma di Mixo che è sempre stata una presenza anche dinamica nel mondo della notte, era la mamma che però faceva amicizia con gli amici del figlio, quindi insomma una persona estremamente giovanile, un ricordo piacevolissimo. Mixo è corso a Torino per stare con lei in questi giorni, non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni, ma sicuramente Mixo non sarà con noi per un po', quindi questa settimana fatalmente ce la facciamo io e il nostro Alex Valletta in regia, con Stefania in redazione, con Jennifer anche in redazione. I nostri pensieri arrivano a Mixo in ogni momento, ma insomma faremo a meno di lui. Mandate i vostri messaggi al 342-342-2190, tra l'altro a proposito di compleanni facciamo gli auguri anche a Betty Senatore, che tutti gli anni compie gli anni. Esatto, Betty probabilmente è un po' più, come dire, predisposta al compleanno, quindi Betty e io siamo nati lo stesso giorno, non certo lo stesso anno perché lei è molto molto più giovane, però tanti auguri anche a lei. Cominciamo con qualcosa di nuovo e buon ascolto fino alle 16 per la prima parte di Capital Records, sintonizzati su Radio Capital come fate gentilmente tutti i giorni ad ascoltare solo bella musica. Loro per una decina d'anni non hanno fatto dischi perché la loro cantante Brittany Howard ha intrapreso una carriera solista e anche gli altri della band degli Alabama Shakes hanno rispettato questa cosa, però insomma l'urgenza di risuonare insieme era tanta, quindi in realtà nel 2018, quindi erano 8 anni che non suonavano insieme, gli Alabama Shakes hanno fatto un'unica data al Lucca Summer Festival il 7 luglio ed hanno annunciato un nuovo album che si chiama I Must Be Dreaming, che uscirà il 28 agosto, anticipato da 2 o 3 singoli, questo è l'ultimo, che si chiama I Feel Hope Coming, sento la speranza che

0: Anche se questa canzone di Lucio Battisti si chiama Ho un anno di più ed è tratta da un album che si chiamava Storico, che è Io, tu, noi tutti, album del 1977, non è propriamente una canzone sul compleanno. Infatti ho detto che avremmo messo in scaletta canzoni non proprio classicamente da compleanno, tipo, che ne so, quella di Lenny Kravitz, quella di Stevie Wonder, eccetera, ma canzoni che hanno a che vedere con gli anni che passano. In questo caso è il protagonista della canzone che incontra una sua evidentemente ex amata. Cos'è cambiato? Non molto, eccetera. È cambiato che io ho un anno di più e qualcosa in meno tu. Evidentemente si sono incontrati dopo un po' meno di un anno. A proposito di ce l'abbiamo il messaggio di prima, quello dell'altro ascoltatore.
1: Anche il mio più caro amico odia i compleanni come te, e soprattutto il suo, e quindi io evito di chiamarlo proprio il giorno del suo compleanno perché so che non mi risponde. Lo chiamo il giorno dopo, lui mi risponde e io lo frego perché gli faccio gli auguri e lui si incazza.
0: Certo.
1: Un abbraccio, Dario.
0: Ciao Dario, esattamente, il club di quelli che sono un po' refrattari ai compleanni, anche Alex Paletta così, insomma, dai, così è. Allora, no, volevo dire che a proposito di Mixo, lui ha scritto anche un post su Instagram che dice: ciao amici, per questa settimana l'ultima prima delle vacanze non potrò essere in onda per problemi familiari molto gravi, spero comprenderete, ma certo che comprendiamo, l'unica cosa che posso chiedervi è una preghiera, un piccolo pensiero, grazie mille, ci vogliamo bene. Questo è quello che dice Mix, e noi ovviamente ce l'abbiamo nei nostri pensieri. Noi abbiamo cominciato

con i Beatles, con Birthday dei Beatles, quello che non vi ho raccontato è che pochi giorni fa, sapete che Liverpool, la città dei Beatles, ovviamente è una città che anche dal punto di vista turistico campa tantissimo sui Beatles, cioè le vestigia, le cale, le visite, i tour guidati. C'è un famosissimo tour della città che si chiama Magical Mystery Tour, naturalmente come un album dei Beatles. Beh, insomma, i partecipanti, i turisti che stavano sul bus che stava facendo il Magical Mystery Tour di pochi giorni fa si sono trovati tra i turisti Paul McCartney, il quale è salito sul bus, si è fatto il giro di casa sua, casa di John, eccetera, ma la cosa più bella è che aveva in videochiamata Ringo, guarda dove sto sul bus. Quindi immaginatevi voi che siete dei fan dei Beatles, che avevano pagato un biglietto per andare su un bus a vedere tutti i posti dei Beatles, e vi trovate uno e mezzo dei Beatles viventi in collegamento. Non è male. Questo è Capital Records, questo è Radio Capital, sono le 14:23. La chitarra di Jimi Hendrix non ci fa mai male, per cui siamo molto contenti di farvela riascoltare oggi. Questa è Crosstown Traffic, 342-342-2190 per qualsiasi vostro messaggio vogliate mandare all'attenzione di Radio Capital.

0: Everything Now di Arcade Fire, che dedichiamo, come Joe per esempio dice questo qui, dedichiamo la Mixo perché lui l'adora, certamente, tra l'altro l'aveva messa lui in scaletta, nel senso che oggi sto usando la scaletta anche sua oltre che mia oggi, perché appunto avevamo previsto di fare il programma insieme come sempre. Questa canzone degli Arcade Fire, oltre ad essere un, diciamo, un omaggio un po' a tutta la dance music, no? la disco music se vogliamo di un certo periodo, aveva dentro anche un campione molto interessante, quello del fischietto tu di tu di tu di tu di tu, che viene da qua, preciso, preso pari pari, bello sto pezzo. The Coffee Cola Song di Francis Bebe, musicista africano, naturalmente nelle corde del nostro Alex Paletta, che ha detto beccato il campionamento degli Arcade Fire, che assomiglia un po' a quello che aveva fatto Frankie High Energy MC con Libri di Sangue tanti anni fa, con il campionamento di Herbie Hancock, che era un'altra cosa simile, non so se ce l'hai così al volo, però no, e vabbè, è difficile, ma lo stesso. Ok, questa è Radio Capital, andiamo avanti, Capital Records.
1: Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
2: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
3: no,
2: del
3: no,
2: nostro.
3: No, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
2: Questo voglio dire.
3: Ma la musica
2: noi.
3: Splendida è la base e noi,
2: certo,
3: ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
2: scusate,
3: parole.
2: Scusateci.
3: Scusateci, è giusto chiedere scusa.
2: Chiediamo
4: scusate da Riccardo Andrea.
1: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.

0: ragazzi, 2 anni, 2 anni e siamo ancora qui.
1: Anche con 40 gradi e mica ci sciogliamo.
2: D'altronde siamo pizza surgelata.
0: E le notizie continuano.
1: Noi pure.
2: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
3: Pizza surgelata, la giornata cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
3: Una produzione One Podcast.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Lucky Man da una trentina d'anni fa, l'album era lo storico Urban Hymns. Qualcuno ci ricorda che il brano di cui parlavamo di Miles Davis era Watermelon Man, non ci era venuto in mente, va bene. Concerti, due messaggi sono arrivati negli ultimi minuti. Vince dice: Luca, parafrasando il titolo di un tuo podcast, posso dire che ieri io c'ero al concerto di Blue Vertigo, tra l'altro poi li ascolteremo, i Blue Vertigo, che ieri sera hanno suonato al Cinzella Festival, e posso dire che è stato un concerto di un certo livello in una bella location. I Blue Vertigo sono un gruppo italiano e non hanno nulla da invidiare a band internazionali. Groove, suoni e presenza sul palco, è vero, tutto verissimo, un concerto molto solido, Blue Vertigo ritornati alla grande anche rispetto al concerto di inaugurazione del loro nuovo tour che avevano fatto in aprile all'Alcatraz, che avevo visto lì c'era qualche incertezza, invece ieri sera li ho visti veramente belli tosti, ma tipo, poi ne riparleremo. Mentre invece Alberto è stato a Trieste a vedere i Gorillaz, perché i Gorillaz hanno suonato alla prima estate, dove tra l'altro ha suonato anche Richard Ashcroft, cantante dei Verve che abbiamo appena ascoltato, quindi a Lido di Camaiore un mese fa, però ieri o l'altro ieri hanno fatto un ulteriore concerto nella meravigliosa Piazza Unità d'Italia di Trieste. Pare che sia stato un concerto straordinario, come del resto sempre quelli dei Gorillaz, perché insomma sono spettacolari. Continuate a mandarci i vostri messaggi al 342 342 2190. A proposito di brani in

Un'altra canzone inusuale di compleanno, perché questa era una canzone di tra l'altro minore, diciamo, non certo uno dei classici di Rino Gaetano. L'album era Mio fratello e figlio unico, album di 50 anni fa, 1976, e il brano si chiamava Al compleanno della zia Rosina, che erano queste classiche cose un po', insomma, familiari e provinciali che a Rino Gaetano piaceva molto cantare. A proposito di concerti molto belli che ci sono stati nell'ultimo weekend, Emiliano è andato a vedere i Marillion a Pompei, perché i Marillion anche lo, Pompei non è più solo una roba di Pink Floyd del 71, ma ormai ci vanno un po' di gente, no? Ci hanno suonato, diciamo, un po' di Pink Floyd solisti, David Gilmour, forse anche Roger Waters, però insomma i Marillion hanno suonato sabato. Ho visto sabato i Marillion, dice Emiliano, a Pompei, in mezzo a gente che veniva da dovunque, Europa, Asia, America, veramente ovunque, ed è stato splendidamente magico. Insomma, i Marillion sono una band che indubbiamente ha un seguito di culto un po' di tutto il mondo, per cui ci stacca un concerto come quello di Pompei, ci vada un sacco di gente. Allora, quando noi parliamo di Fleetwood Mac, tra l'altro approcceremo nei prossimi giorni questa cosa che c'è stata dei 70 anni festeggiati in Inghilterra dalla BBC, 70 anni della Album Chart, cioè la classifica degli album più venduti alla settimana, ha compiuto 70 anni, e visto che per gli inglesi è veramente una specie di cosa, diciamo, di appuntamento molto prestigioso e autorevole, tra

Ai primi posti ovviamente c'è Rumours dei Fleetwood Mac, però i Fleetwood Mac, è anche vero che prima di Rumours, prima di diventare una band diciamo americana pop, erano una band inglese blues, e questo è un classico che abbiamo ripreso dal loro album di esordio del 1968, scritta da uno dei due chitarristi, l'altro era Peter Green, che si chiama Jeremy Spencer, My Heart Beats Like a Hammer, Fleetwood Mac.

Allora, prima abbiamo ascoltato una canzone del 68 dei Fleetwood Mac in cui militava il chitarrista fantastico Peter Green, che però non aveva scritto quella canzone, che era stata scritta da Jeremy Spencer, ma Peter Green dei Fleetwood Mac aveva scritto Black Magic Woman, che poi rifecero i Santana solo un paio d'anni dopo. Per cui è tutto un mondo che si rincorre: da una parte il blues dall'America che influenza gli inglesi che scrivono canzoni che però vengono interpretate da degli americani che però fanno musica latina. Pensa che meraviglia. Extra, il programma di Radio Capital che mette insieme tutte queste cose, un mondo meraviglioso di influenze che si nutrono tra di loro. Black Magic Woman, ci dice Andy, nella magistrale interpretazione di Santana, quando in realtà era un pezzo di Fleetwood Mac. Grazie, abbiamo già detto, fantastico, grazie Andrea Di Sassari e a tutti gli altri. Allora, questa è Radio Capital e, come sapete, noi ogni tanto vi facciamo sentire i nuovi singoli di Peter Gabriel, il quale fa uscire una canzone nuova ogni luna piena. C'è questa cosa, questa fissa: ogni volta che c'è la luna piena fa uscire una canzone nuova. Quando avrà finito le lune piene, tutti questi brani diventeranno un album di cui abbiamo già il titolo. Si tratta di OI, cioè Out In, e questa è la nuova I Belong to the Sky.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sono le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Oltre 800 identificati dopo gli scontri in Val di Susa, 4 stranieri fermati dopo gli assalti in Notava ai cantieri. Si tratta di persone probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero. Sono accusati delle violenze di sabato pomeriggio ai cantieri in Val di Susa. In mattinata la Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo sul posto. Primo giorno di scorta per Matteo Lepore. Non mi sento in pericolo, spiega il sindaco di Bologna commentando l'assegnazione della protezione per le minacce ricevute in seguito alla morte di Abderrahim Fakir. Lepore ha rivendicato la manifestazione convocata dopo la morte del 42enne al Pilastro durante un controllo della polizia.
5: Siamo scesi in strada quando Alessandra Matteuzzi è stata vittima di un femminicidio, l'abbiamo fatto quando un ragazzo fallo è stato coltellato da un suo coetaneo, l'abbiamo fatto in stazione per Luigi, per Alessandro Ambrosio insieme a Luigi il padre, e l'abbiamo fatto per Fakir. Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime senza violenza e senza farsi intimidire da nessuno. Poi ci sono i violenti e le cui azioni vanno condannate. C'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti.
4: Caso Andrea Pirlo, il ministro Abodi parla di una brutta figura riferendosi all'esclusione dalla panchina della nazionale. È una notizia che si commenta da sola, ha detto il ministro. Avremmo voluto una comunione di intenti che non si è manifestata. Pirlo in mattinata ha rivelato sui social di non essere più candidato per la panchina della nazionale di calcio dopo le polemiche sul contratto con il principale sito di scommesse russo. Martina Favaretto vince l'oro nella finale di fioretto femminile tutta italiana ai mondiali di scherma ad Hong Kong. Argento per Arianna Errigo, la 24enne padovana delle Fiamme Oro ha sconfitto per 15-7 Errigo. Alle 16, prossimo appuntamento con le notizie.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
1: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze.

0: delle persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo

15:07, questa è Radio Capital e questa era naturalmente Bob Marley con una sua super classica che si chiama Stir It Up. Oggi siamo in onda senza mix perché, come abbiamo già detto all'inizio e come lui stesso ha comunicato attraverso i suoi social, la mamma di Mixo non sta bene per niente e lui è andato a Torino per appunto occuparsi della mamma. Mandiamo un pensiero, una preghiera appunto alla mamma di Mixo e anche a Paola naturalmente, e per questo ci siamo dimenticati Power to the People, ma ce lo ricordiamo adesso. Che cos'è Power to the People per quei poveri sprovveduti che non lo sapessero? Vabbè, so, per chi non lo sapesse. Allora, è il momento della settimana che di solito accade di lunedì, di solito prima del giornale radio, ma insomma adesso l'abbiamo fatto dopo, prima del

News, in cui noi vi chiediamo di contribuire alla scaletta di venerdì. Il venerdì va in onda una puntata, sempre ogni venerdì una puntata di questo nostro programma con le canzoni suggerite da voi, ma non suggerite a caso, suggerite attraverso quello che noi chiamiamo un paletto, cioè un argomento che vi invitiamo a rispettare per fare una scaletta che sia coerente, che in qualche modo abbia un fil rouge. Il fil rouge di questa settimana, cioè di questo venerdì, visto che venerdì sarà l'ultima puntata della stagione, nel senso che ci salutiamo per l'estate e quindi insomma poi in agosto non ci saremo, vi chiediamo di suggerirsi la goodbye song, cioè la canzone per dire arrivederci, la canzone migliore per dare l'arrivederci a qualcuno. Ce ne sono tante canzoni. Non vale arrivederci di così era Umberto Bindi, mi sembra che fosse, è troppo banale, cioè, non, però a parte quella, una goodbye song, diteci qual è per voi la miglior canzone per salutare qualcuno, salutarlo, accommiatarlo, cioè dire ci vediamo un'altra volta, insomma, la canzone dell'arrivederci. 342 342 21 90, a partire da adesso per i prossimi due brani, che sono due brani di due band che abbiamo visto nei giorni scorsi al Cinzella Festival, i due headliner delle due serate. L'altro ieri hanno suonato i Kerala Dust, che sono questa band inglese veramente straordinaria che noi abbiamo trasmesso, anzi tra l'altro devo dire una piccola soddisfazione, perché ci saranno state, che ne so, 1000 persone. Una persona è uscita dalla folla e ha detto: Luca, ciao, piacere di ascoltarti, io sono qui perché voi avete fatto ascoltare il Kerala Dust alla radio, vedi?

Crisi, Blu Vertigo, l'album era Zero, ovvero la famosa nevicata dell'85, l'album però era del 99, ma parlava della nevicata dell'85, che si ricordano i milanesi, perché nell'85 ci fu una violenta nevicata che fece grandi danni alla città, tra cui anche il crollo del tetto del Palazzo dello Sport, che era nel quartiere di San Siro, che non venne, credo, mai più ricostruito. Comunque erano i Blu Vertigo che seguivano i Kerala Dust, cioè i due headliner finora del Festival Cinzella di Grottaglie, che stasera chiude con l'ultima serata con Niccolò Fabio headliner, quindi se siete da quelle parti vale la pena di andarci. I Blu Vertigo, i quali continuano i loro tour il 31 di luglio a Bagheria, poi il 21 agosto a Cattolica, il 27 a Romano De Zelino per l'Ama Music Festival e il 12 settembre gran finale invece a Sesto San Giovanni, cioè a Milano praticamente, al Carro Ponte, che è uno dei luoghi dove ci sono i concerti estivi, quelli all'aperto a Milano. All'aperto, ma in realtà è al coperto, perché il Carro Ponte mi pare che abbia una tettoia sopra, però insomma i lati è aperto, è di fatto una location outdoor e non indoor. Allora basta con le richieste, sono arrivate un sacco di richieste molto molto belle, devo dire, verrà fuori una scaletta bellissima venerdì con le Goodbye Kiss, venerdì che è il giorno in cui comincia invece il Viva Festival, che di cui Radio Capital è partner, che si tiene a Loco Rotondo in Valle d'Itria e che vedrà il meglio della musica, diciamo cantautorale ma anche elettronica. Il 31 ci saranno Birth, Giorgio Poi, Eva Blu, Polo and Pan e Ok Giorgio. La sera dopo, cioè il 1 agosto, ci sarà Prima Stanza a Destra, John Glacier, che tra l'altro si chiama John, nome da uomo, cioè nome maschile ma è una donna, si chiama John Glacier, Dark Side, che è il duo formato da Nicholas Jarre e Dave Harrington, molto interessante, Sofia Curtesis, DJ di cui ci ha reso partecipi il nostro Alex Paletta quando qualche anno fa ha detto Sofia Curtesis è bravissima, e poi Overmono, quindi grandissima serata il 1 agosto, per concludere il 2 agosto con l'Unusual Breakfast, cioè il DJ set di Max Cooper che si tiene su una spiaggia, però all'alba, credo che sia tipo alle 6 o addirittura alle 5, all'alba, vabbè, il 2 agosto. Questo è il Viva Festival, noi saremo presenti il venerdì alle 7 di sera per uno di quegli incontri che si chiamano Extra Viva, cioè quando ci si chiacchiera un po'. Ci saremo io, ci sarà Massimo Oldani, ci sarà Luca Fantacone, che è un nostro amico discografico, si parlerà di la musica di 50 anni fa, del glam rock, del punk, della disco, dei Roxy Music, i quali Roxy Music esattamente 50 anni fa avevano fatto proprio un album dal vivo che si chiamava Come il Festival, cioè Viva! Punto esclamativo. Quindi ci vediamo al Viva Festival nella Valle d'Itria, The Valley is Beating, a Loco Rotondo. Radio Capital è partner del festival per l'ennesimo anno, direi. Questi sono gli Oasis, Gas Panic, su Radio Capital.

0: Alcuni ascoltatori e ascoltatrici particolarmente attenti al nostro programma sono quelli più affezionati. Ogni tanto si, come dire, capiscono o comunque si divertono a capire chi ha scelto quale canzone. Queste erano due canzoni naturalmente della parte di Mix. Sapete che Mix ed io ci dividiamo in maniera equa al 50% la scelta delle canzoni del programma. Ognuno ha i suoi orientamenti, ci compensiamo in questo modo. Quando Paolo mi ha detto che non poteva esserci in questi giorni, io ho guardato un po' le scalette. In linea di massima sono tutte cose che sono, come dire, che sento di poter trasmettere tranquillamente, come questa doppietta di canzoni molto bella, gli Oasis con Gas Panic, e poi questa poeticissima canzone che si chiamava To the Rescue, da un album di 10 anni fa di The Divine Comedy. Alcuni ascoltatori hanno riconosciuto, insomma, è un gruppo che in realtà poi è un progetto solista di uno che si chiama Neil Hannon, molto in gamba, molto poetico, molto, se vogliamo, anche debitore di certe sonorità quasi folcloristiche inglesi. Lui anche se loro sono nordirlandesi in realtà. Comunque, To the Rescue dall'album Foreverland del 2016, questa è Radio Capital.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Try a Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

molto bella e molto intima questa versione dei Tame Impala di un brano degli Smashing Pumpkins. Il brano si chiamava Hammer, Hammer con la U, non Hammer con, come martello, Hammer come quelle macchine, il Hammer, no? Ok. Tipo Jeep di lusso, una cosa del genere. Ed era un brano che gli Smashing Pumpkins avevano inciso nel 93 in un album che si chiamava Siamese Dream, che era un po' l'album che aveva rivelato a tutti noi gli Smashing Pumpkins. È uscita un tributo agli Smashing Pumpkins curato dallo stesso Billy Corgan, che si chiama Sending Hearts to All My Dearies, A Tribute to the Smashing Pumpkins, in cui una delle canzoni che sta, diciamo, lanciando l'album è proprio questa versione di Hammer dei Tame Impala, gruppo guidato da Kevin Parker, che è stato in aprile scorso per due date a Torino e a Bologna. Non è venuto né a Milano né a Roma, speriamo di rivederli presto, anche se poi questa svolta, diciamo, un po' quasi dance ha lasciato un po' perplessi un sacco di gente. Però devo dire che, per esempio, il brano Dracula dei Tame Impala sta funzionando ancora adesso. Questa è Radio Capital, questa è Capital Records, sono le 15:40, Luca De Gennaro al microfono senza Mixo, il quale è a Torino per questioni familiari di cui abbiamo già parlato prima, il quale però ci aveva messo in scaletta due brani di seguito che hanno una attinenza tra di loro, naturalmente. Il primo si chiama I'm a Man, il secondo si chiama Give Me Some Love, in tutte e due canzoni che scrisse il giovanissimo Stevie Winwood quando era il cantante ma anche tastierista dello Spencer Davis Group. Poi questa I'm a Man venne riportata al successo soprattutto da Chicago, quando si chiamavano ancora Chicago Transit Authority, e poi riascolteremo invece lo Spencer Davis Group con la voce del giovane Steve Winwood e le tastiere del giovane Steve Winwood in Give Me Some Lovin'. Questa è Radio Capital, solo bella musica.

perle dalla penna del giovanissimo Steve Winwood. La prima era I'm a Man nella versione dei Chicago e la seconda invece era la classica Spencer Davis Group con Give Me Some Loving, appunto. Anna Maria commenta su questa canzone e tutti gli altri a casa, che pezzone. Beh, effettivamente Give Me Some Loving può fregiarsi dell'hashtag pezzone a cui tanto siamo affezionati. Allora, proseguiamo ancora con una novità che arriva da Graham Coxon dei Blur, naturalmente, che noi conosciamo appunto come membro dei Blur, il quale ha pubblicato un album che si chiama Castle Park, che è il suo primo album solista dopo 10 anni. Lui ha una carriera, diciamo, di dischi solisti che però era ferma da un po'. Le 10 tracce che compongono questo album erano state registrate originariamente nel 2011, quindi durante le sessioni di un album precedente, ma erano rimaste chiuse nel cassetto per circa 15 anni a causa degli impegni di Graham Coxon con la reunion dei Blur. Poi lui è diventato un compositore di colonne sonore, fa diversi progetti, c'è uno che he keeps himself busy, si dà da fare, insomma è molto impegnato. L'uscita di Castle Park, che è uscita in giugno, segna anche l'inizio di una campagna di ristampe di tutto il catalogo solista, appunto, come dicevamo prima, abbastanza abbondante, appunto, di Graham Coxon. Questa canzone è molto bella, devo dire. Si chiama Billy Dice, Graham Coxon, dall'album Castle Park, novità su Capitol.

0: Ciao Dege, Giovanni da Vigevano. Oggi non ho fatto in tempo a far niente, non ho fatto in tempo a salutarti, non ho fatto in tempo a mandare la canzone per il Power to the People. Vabbè, comunque però adesso ho trovato 2 minuti per farti gli auguri. Anche se non ci tieni particolarmente, io te li faccio lo stesso. Tanti auguri, ciao Dege!
1: Grazie mille Giovanni da Vigevano e a tutti quelli che hanno fatto gli auguri, pur sapendo che, insomma, come abbiamo detto all'inizio, il compleanno è una roba che può passare e andare. E infatti passa e va. Questa era Start dei Jam, dall'album Sound Effects del 1980. A concludere l'appuntamento con la prima parte di Capitol Records, adesso arriva Marco Biondi con la seconda parte di Capitol Records. Noi ci sentiamo domani alle 14, sempre senza mix, ahimè, però insomma ce l'abbiamo nel cuore. Grazie a Alex, grazie a Stefania, grazie a Jennifer, grazie a voi e buona continuazione di ascolto con Radio Capitol. Ciao!
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

0: tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Notizie alle 16, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Violenza organizzata, quella dei Notav, ha detto la premier Meloni in visita in Val di Susa. 4 persone sono state fermate e 800 identificate dopo gli scontri in un cantiere dell'alta velocità sabato a Chiomonte. Oltre 100 agenti sono rimasti feriti, 1 milione i danni stimati. Scene di guerra, le parole di Meloni.
3: Però non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia. Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
2: La condanna all'episodio è arrivata anche dalle opposizioni, ma il governo strumentalizza la violenza, ha detto alla 7 la segretaria del PD Schlein.
4: Abbiamo visto delle violenze che sono inaccettabili e che non si giustificano mai. Noi condanniamo sempre la violenza senza se e senza ma. Il punto qui è un altro. La storia del nostro paese ha dimostrato che i violenti si devono isolare e fermare e che i violenti sono stati isolati e fermati quando le istituzioni e la politica hanno collaborato. Noi invece ci troviamo davanti ad un governo i cui esponenti strumentalizzano fatti di violenti per buttarli addosso alle opposizioni.
2: Fiamme nell'impianto petrolifero più importante dell'Arabia Saudita, che gestisce il 5% della produzione petrolifera mondiale. L'incendio dopo gli attacchi degli Houthi. Oggi in calo il prezzo del greggio dopo la sospensione degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. Al momento il Brent cede oltre il 5% e si aggira intorno ai $90 al barile. Intanto il governo studia nuove misure per contrastare il rincaro dei carburanti. Alle 17.30 il Consiglio dei Ministri, tra le ipotesi anche l'aumento dei prezzi delle sigarette, secondo fonti vicine al governo. Alt al resort di Bill Gates in Puglia. La regione chiede al governo di revocare i permessi di costruzione del maxi progetto con ristoranti, bar, piscine e 150 tra camere e suite. Andrea Lucatello.
5: Da una parte un resort a 5 stelle, dall'altra una costa da proteggere. La sfida che si gioca a Ostuni, dove la Regione Puglia ha deciso di schierarsi contro il progetto di un hotel a 5 stelle da 100 milioni di euro sulla costa Merlata, un complesso che dovrebbe essere gestito dalla catena Four Seasons, controllata in maggioranza dalla holding di Bill Gates. Gli ambientalisti denunciano un impatto troppo pesante su un'area considerata di grande valore paesaggistico e archeologico. Al centro della disputa c'è anche l'utilizzo delle procedure della zona economica speciale, che secondo i ricorrenti sarebbero state applicate in modo improprio. Il progetto è stato sospeso in attesa della valutazione d'impatto ambientale. L'ultima parola spetterà al TAR e alla regione.
2: Malagò risponde ad Abodi sul caso Pirlo. Una brutta figura, ha detto il ministro dello sport, dopo la mancata conferma di Pirlo per la panchina della nazionale di calcio. Brutta figura? Dipende da chi l'ha fatta, ha risposto a distanza il presidente della Federcalcio. Il nuovo CT arriverà a breve, la promessa di Malagò. Prossima edizione di Capital News alle 17.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani le uniche zone che continueranno a osservare instabilità saranno la Calabria meridionale e il nord-est della Sicilia. Altrove invece il sole sarà il grande protagonista. In giornata possibili rovesci e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito.

0: Bene, da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Il grande vecchio Neil Young, grande Neil Young con Loda Love, che fra l'altro era una canzone di Nicolette Larson, ma scritta da lui, e questa invece è la sua versione. Poi c'è chi preferisce uno, c'è chi preferisce l'altra. Loda Love, che è una gran canzone, secondo me, a volte un po' dimenticata, però, quando si parla dei classici, non è il primo titolo che ti viene in mente, e fa parte di quelle canzoni, secondo me, di quando dici, ma una volta quante belle canzoni che c'erano. Sì, è vero, c'era anche Loda Love, dobbiamo ricordarci però anche di quelle che non sono proprio le più famose in assoluto, ma che forse sono spesso anche più belle, perché poi la più famosa è quella che ha avuto più successo, ma non per forza è la più bella per un nostro gusto musicale, magari, no? Facendo questo discorso, vado un attimo su altro terreno, ma ci sta, nel senso che una di queste notti un po' insonni che ho passato, mi sono visto in televisione un sacco di programmi musicali degli anni '80, no? E la mia riflessione è sempre quella, perché io sono uno di quelli che dico, va bene, la musica del passato bellissima, sono rimaste delle cose memorabili, ma non è che proprio tutto quello che è del passato è bello. C'erano anche le schifezze negli anni 80, negli anni 70, negli anni 90, come ci sono oggi, chiaramente, no? Io quando sento dire, la musica di oggi fa schifo, quella vecchia è sempre bella, è tutta bella, non è proprio vero. E infatti, nel vedere questi programmi TV in replica in questa notte insonne, ho beccato delle robe che, insomma, ve le raccomando, a parte i programmi in sé televisivi che visti oggi sanno veramente di vecchio, ma ci sta, erano figli della loro epoca, ma tanti artisti svaniti nel nulla, applauditissimi, e manco ci ricordiamo siano passati. Insomma, amici, questo è capitato.

Master Records, parliamo di musica, solitamente lo sapete, io sono Marco Biondi, è tornato Maurino in regia, ciao Maurino, è tornata Elisa in redazione, ciao Elisa, eccoci qua per questa settimana tutti insieme e auguri a Luca, Luca De Gennaro innanzitutto, auguri a Luca De Gennaro, ma parlando di programmi televisivi che ci hanno cresciuto i giornali, ci hanno cresciuto le radio che abbiamo ascoltato, ci ha cresciuto la musica, parlando di programmi televisivi, quali sono quelli che voi ricordate con più affetto, quelli musicali però, parliamo di programmi musicali televisivi che ci hanno cresciuto, che ci hanno raccontato la musica nel passato, se c'è qualcosa anche oggi in onda che vi piace segnalatemelo e perché, facciamo dei titoli e facciamo magari anche una vetrina su un ricordo di quel programma TV, mi ricordo quella volta che c'era questo artista che l'ho visto e mi sono innamorato, un pezzo di vostra vita privata legata ai programmi televisivi e alla musica, che ne dite? 342-342-2190 per i vostri messaggi, intanto la doppietta di oggi vi riporta nella grande estate del 1996. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Ci siamo fatti un salto nell'estate del 1996, tanti anni fa, una trentina d'anni fa praticamente, no? Giusto? Giusto il calcolo? 96-2026, perfetto. Allora, prima con Jamiroquai, con Virtual Insanity e poi anche con Return of the Mac di Mark Morrison. Stiamo ascoltando i vostri messaggi vocali, amici, e leggendo i vostri messaggi su quelli che sono stati i programmi televisivi a livello musicale che vi hanno formato, che vi hanno dato informazioni, che ricordate con più affetto e che sarebbe bello rivedere, per quanto poi in realtà spesso e volentieri vanno delle repliche molto interessanti, devo dire anche più interessanti di tanti programmi di oggi probabilmente. Sentiamo un po' di vostri vocali intanto per cominciare. Sentiamo Marina, dimmi.
1: Allora, innanzitutto complimentoni per questo inizio, perché tra Neil Young e Jamiroquai, due meraviglie della natura.
0: Grazie,
1: e della musica,
0: Marina.
1: Il mio ricordo degli anni 70, ero piccolina, era un programma che non ricordo come si chiamasse, ma c'erano Sammy Barbeau e Stefania Rotolo e mi piacevano tantissimo, si muovevano in un modo coinvolgente. Ciao, buon pomeriggio, Marina dall'Isola d'Elba.
0: Ciao Marina, grazie. Sì, era Piccolo Slam, un programma che a volte dimentichiamo, però sì, assolutamente. Fra l'altro Piccolo Slam lo segnala anche Carlo, in assoluto Stefania Rotolo e il suo Piccolo Slam. Volevo leggere anche questo messaggio piuttosto interessante, ci ricorda un momento di televisione, di alta televisione, insomma. Filippo da Parma.

0: caro Marco, indimenticabile il duetto chitarristico tra Santana e Cesareo di Elio e le Storie Tese nel programma Taratatà condotto da Enrico Silvestrin. Anno 1998, era decisamente il secolo scorso, qualità musicale elevatissima. Beh, hai voglia, sono assolutamente d'accordo. Sentiamo Maurizio, racconta.
1: Marco Maurizio dal Belgio, programma televisivo Mister Fantasy su tutto e su tutti,
0: ecco.
1: E mi ricordo sempre quando veniva la rubrica di Mario Luzzatto Fegiz che faceva la sua critica con la sua sigaro o sigaretta che fumava, tutto fumo, mi ricordo, c'ho sempre sto flash così. Ciao a tutti e buon ascolto.
0: Grazie Maurizio. Beh sì, Mr. Fantasy in questo momento è il più citato da voi. Andiamo velocemente su Pierluigi.
2: Ciao Radio Capital, sicuramente ricordo Doc.
0: Doc, certo.
2: Dove ha suonato anche il grande Miles Davis.
0: Vero.
2: Con Arbore, con The Jet Lesforo. E poi Mr. Fantasy con Carlo Massarini. Ciao Pierluigi da Torino.
0: Quanti
2: ciao,
0: bei
2: ciao,
0: programmi,
2: ciao, ciao.
0: Quanti bei programmi. E poi ce n'è un altro.
3: Super Telegattone.
0: Super Telegattone. Era Super Classifica Show, anche quello è una bella perla. Amici, su Radio Capital adesso novità. Continuate voi con i vostri messaggi, segnalateci i programmi musicali che vi hanno cresciuto. 342-342-2190. Adesso invece vi faccio ascoltare il nuovo di Stella Lefty. È molto bello, secondo me. Si chiama Boston.

Pazza su Radio Capital, 16:26 minuti, siamo in diretta. Beh, dalla luna sembra sia arrivato il concerto di The Weeknd, che per tre giorni questo weekend ha caratterizzato lo stadio di San Siro. Venerdì, sabato e domenica c'eravate a vederlo, concerto pazzesco. Io ho visto dei, non c'ero a vedere il concerto, ho visto dei filmati oggi qua e là, ne ho visti tanti, mamma mia che roba. A parte che lui per me è uno dei più bravi in assoluto a cantare, cioè lui si muove sul palco con una naturalezza come se fosse l'uomo più semplice del mondo, in mezzo poi a persone che arrivano incappucciate, in mezzo a fuochi d'artificio, davanti ad una statua enorme che pare sia la statua più grande mai costruita per un set live, una roba veramente, andate a vedervi le immagini sui vari canali, sui vari social, restate veramente impressionati. Grande The Weeknd, c'era grande attesa, ma l'attesa non è andata assolutamente delusa. Noi in realtà ci stiamo confrontando su programmi televisivi che ci hanno cresciuto, tanti ancora ne stanno arrivando, di vostri messaggi, tra poco ne leggiamo ancora e ascoltiamo altri vostri vocali, perché mi piace sentire la vostra voce e voi lo sapete. Dai, 342 342 2190. This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
1: Capital Red Carpet.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Capital Red Carpet.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Van Morrison, questa è Moon Dance, trovata su Radio Capital. Allora, musica in televisione, che cosa vi ricordate della musica in televisione? Al di là dei programmi televisivi a cui siamo rimasti tutti un po' affezionati, no? Che magari vorremmo anche rivedere, e a volte ci capita di vedere e di rivedere grazie alle repliche, e a volte ci accorgiamo di quanto belli erano, e magari a volte no, può succedere, insomma, ogni programma televisivo, ogni canzone, ogni artista è figlio del suo tempo, chiaramente, no? Però andiamo a scoprire dei momenti particolari, magari, che ricordate a livello televisivo, perché per esempio, come fa Mimmo, mi ricordo David Sylvian in una puntata spettacolare di Doc del maestro Renzo Arbore. Ecco, io non ricordavo che David Sylvian fosse apparso in televisione in un programma meraviglioso come era Doc. Andiamo a beccare proprio quelle situazioni lì, quelle particolari, no? Come per esempio, molto semplicemente, Marina da Torino ricorda l'esibizione di Rino Gaetano con Gianna al Festival di Sanremo. Dice: io avevo soltanto 11 anni, ma rimasi folgorata completamente. Perché a volte basta un'apparizione anche in un programma super popolare come il Festival Bar, magari tu non conosci quell'artista e però ti resta impresso. Per esempio, una cosa che a me manca televisivamente parlando, a parte i programmi musicali, che insomma non ci sono più quei programmi lì, o ce ne sono pochi, una volta arrivavano in Italia, no? Fra Sanremo, Festival Bar o altre cose, Madonna, Bruce Springsteen, Duran Duran, gli U2, gli Spandau. Ecco, oggi al confronto non arrivano quelli che sono gli internazionali più forti del momento. Abbiamo programmi televisivi pieni zeppi di italiani, massimo rispetto, sia chiaro, però il mio sogno sarebbe vedere un programma televisivo con, che ne so, The Weeknd, ospite Bruno Mars, con Lady Gaga, con Billie Eilish, per esempio.

Roncato con Guido Piano su Radio Capital. Beh, messaggi arrivati spontaneamente su Billie Eilish, molto belli, sono d'accordo. Billie è sensazionale, dice Alessio. Altro che patetico passatismo nostalgico. La musica è sempre bella ed è sempre in fermento. C'è grande musica in giro. Infatti, per quello dicevo, mi spiace che in TV non arrivino anche artisti internazionali. Siamo pieni di artisti italiani, molti molto molto bravi, altri onestamente magari anche no. E invece, per un discorso di costi sicuramente o di altro, tanti artisti bravi internazionali TV non si vedono più, manco nelle grandi manifestazioni. Insomma, questo è un gran peccato. Insomma, ripeto, vedere un Bruno Mars ospite a Sanremo, per dirne una, pagherei per essere in prima fila, vi dico la verità.

Zone Come Home, questi sono i Fenian Cannibal su Radio Capital. Amici, attenzione, siamo in zona domandone, tra poco arriva quindi il domandone, tenete il vostro cellulare vicini. Oggi il domandone riguarda i Simply Red.

0: Stars, questi sono i Simply Red di Mick Hucknall, trovati su Radio Capital. Amici, domandone subito, senza perdere tempo, dai. Allora, il domandone di oggi riguarda proprio Mick Hucknall. Torniamo agli inizi della storia di Mick Hucknall, quando il leader dei Simply Red era un giovanissimo ragazzo, ancora quindicenne, che un giorno decide di andare a vedere un concerto che si tiene nella sua città, cioè Manchester. Siamo nel 1976, quella sera Manchester suona un gruppo che lo sconvolge totalmente. Lui va a vedere questo gruppo, viene sconvolto e capisce che quello che vuole fare è proprio quella cosa lì, formare una sua band e cantare la sua musica. È lì che nasce la scintilla, praticamente. Qual è questo gruppo che ha influenzato definitivamente Mick Hucknall nella sua decisione di formare una band, amici? Che concerto era a vedere? Che band era lì a vedere? Risposta A, erano i Cure. Risposta B, erano i Genesis. Risposta C, erano invece i Sex Pistols. Fate un vocale con la vostra risposta al 342-342-2190.
1: Alla voce George Michael. I'm never gonna dance again. Alla batteria Roger Taylor. Rap di Tupac Shakur.

0: love that you gave. Alla chitarra Prince.
1: Alla tromba Tom Brown.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G.

0: I super ibrida di EMAI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
0: No!
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Sono le 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Possibile origine dolosa del rogo a Peschici in Puglia, ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato ieri, 400 le persone evacuate via mare, e l'Unione Europea avverte nei prossimi giorni c'è un alto rischio incendi al centro-sud Italia, l'allarme dai dati satellitari europei. Intanto in Spagna è ancora emergenza roghi, oltre 80.000 ettari in fumo finora e più di 100.000 persone evacuate. Nella regione di Avila il rogo più esteso mai registrato nella storia recente del paese. Per il premier spagnolo Sanchez la situazione è diretta conseguenza dell'emergenza climatica. Quello che stiamo vivendo non è una successione di episodi isolati, è l'espressione più dolorosa dell'emergenza climatica che rende gli incendi più divoranti, le ondate di calore più frequenti e di conseguenza il nostro territorio più vulnerabile.
6: Già non è una
5: regola, è sempre la stessa: estati più difficili, distruttive e mortali.
6: E portanto mortiferos.
5: Matteo Salvini contro le accise sui tabacchi per il decreto carburanti. Per il vice premier non è tra le ipotesi aumentare i prezzi delle sigarette per contrastare il rincaro di benzina e gasolio nel Consiglio dei Ministri in programma tra mezz'ora. Intanto il prezzo del petrolio è sceso attorno ai 90 dollari al barile. Nvidia, OpenAI e il progetto del più grande data center del mondo in Ohio. Simone Di Gregorio.
7: Quando l'azienda leader nel settore dei semiconduttori incontra un gigante dell'AI generativa. Secondo il Wall Street Journal le trattative prevedono un finanziamento da 250 miliardi di dollari che Nvidia vuole garantire a OpenAI. Il piano è ottenere in leasing un data center in Ohio. Lo sta costruendo uno sviluppatore controllato dalla giapponese SoftBank. Si tratta di un impianto da 10 gigawatt all'anno, un fabbisogno energetico pari a almeno 6 reattori nucleari. Il progetto potrebbe costare complessivamente oltre 500 miliardi. L'energia necessaria è controllata dal governo americano e finanziata separatamente dal Giappone in base a un accordo sul commercio. Anche Anthropic, Microsoft e Google hanno discusso con il segretario americano al commercio, Howard Lutnick.
5: La replica di Giovanni Malagò ad Abodi dopo l'esclusione di Andrea Pirlo dalla panchina della nazionale di calcio. Una brutta figura? Dipende da chi l'ha fatta, ha risposto il presidente della Federcalcio alle parole del ministro dello sport. Sentiamole.
8: Beh, diciamo che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
5: Prossimo appuntamento con Capital News alle 18.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
12: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento.

In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerie d'Italia.com.

0: You Better Love, questa addirittura Herbie Hancock, perché c'è stato un momento all'apice della disco music tra il 78 e il 79 in modo particolare, che tantissime band, tantissimi artisti che provenivano da altri generi si sono cimentati col loro disco o col loro album, a volte disco music. Elton John ci fece un album intero che era Victim of Love, ci fece anche un altro EP poi di genere diverso, ma andando a recuperare il suono di Philadelphia. Ma ricordiamo i Kiss, Stephen Stills pure lui fece un brano disco, Jackson Browne un po' più tardi, Rod Stewart, Rolling Stones, McCartney, Kings, insomma Minor Ferguson, arrivavano da altri generi, no? Ma in quel momento la disco aveva invaso veramente il mondo. C'è passato anche Herbie Hancock con questo vocoder sulla sua voce che caratterizzava appunto il brano You Bet Your Love nel 1979 su Radio Capital. Abbiamo aperto la quarta ora di Capital Records, ma attenzione amici, dobbiamo fare un passo indietro perché eravamo rimasti al domandone prima delle news. Il domandone riguardava oggi Mick Hucknall dei Simply Red. A 15 anni Mick Hucknall va a vedere un concerto, è il 1976, vede una band che gli crea un flash incredibile, dice: no, mamma mia, cosa ho visto, chi sono quelli, io voglio fare come loro, voglio fare il musicista, voglio suonare uno strumento, voglio cantare, voglio scrivere la mia musica, voglio diventare come loro e mettere su una band. A che concerto era Mick Hucknall quella sera? Aveva visto quale di concerto? Risposta A, erano i Cure, oppure risposta B, i Genesis, o risposta C, erano i Sex Pistols? La risposta esatta, solamente in due l'avete data esatta, devo dire la verità, uno dei due è Stefano.
1: Chiaramente i Sex Pistols. Ciao Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano da Roma, un saluto agli amici di Roma. Sì, erano i Sex Pistols, erano loro. Lui va a vedere i Sex Pistols, gruppo lontano poi se vogliamo dalla musica che ha fatto con i Simply Red, ma in realtà per arrivare ai Simply Red lui è passato tramite altre band, no? In realtà quel concerto, pensate, fu un concerto dove c'erano, si contavano tra le 35 e le 42 persone a vedere i Sex Pistols, quindi quando parli di concerti leggendari. Però fra queste persone c'erano alcuni che da lì hanno fondato la loro band e hanno caratterizzato poi gli anni 80 e non solo quelli. A quel concerto c'era Morrissey, che da quel concerto dei Sex Pistols fondò poi gli Smiths. C'erano Peter Hook e Bernard Sumner, che andarono poi a formare i Joy Division e poi i New Order. A quel concerto c'era Mick Hucknall, che fondò i Simply Red. C'era Marky Smith, che avrebbe dato vita ai The Fall. E c'erano anche Howard Devoto e Pete Shelley, che erano gli organizzatori di quel concerto, che andarono poi a formare i Buzzcocks. Quindi vedi, da un concerto di 40 persone c'erano le persone giuste a vederlo, che si sono create poi la loro carriera e la loro strada. Storie di musica che arrivano su Radio Capital spesso e volentieri. Adesso diamo ufficialmente il via alla quarta ora però di Capital Records col gioco dei 5 elementi. Amici, è tornato Maurino oggi, gli ha fatti lui gli elementi sonori. Tommy ci ha portato con degli elementi sonori sempre più difficili, vediamo se il maestro Maurino invece ci agevola un pochino, anche perché il pezzo di oggi, come faccio a descrivere il pezzo di oggi? Dopo vi do un paio di parole chiave, però si riconosce, dai. Sentiamo il primo elemento sonoro. Ah, non c'è la voce quindi nel primo oggi. Ok, sentiamolo ancora. Questo è il primo elemento sonoro per oggi, per cercare di indovinare l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Quindi amici, 342-342-2190, da che canzone è tratto questo elemento sonoro? Chi canterà? Qual è la canzone? A voi la voce, a voi i messaggi, e vediamo di portarlo a casa anche oggi.
2: Le cose che abbiamo...

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

Che bella copiata questa, eh? Stevie Nicks insieme a Tom Petty per quello che era il primo album solista di Stevie Nicks, tra l'altro si chiamava Bella Donna, album pazzesco secondo me, da riascoltare ancora oggi, album, sai quando un album ha le canzoni belle dalla prima all'ultima, fu un esordio incredibile, è lo stesso album di Edge of 17 di Stevie Nicks per intenderci, e usciva oggi nel 1981, quindi oggi questo album compie praticamente 45 anni, usciva 45 anni fa. Altri anniversari di album, usciva oggi AC/DC Highway to Hell, un altro album passato alla storia, usciva oggi invece album di nicchia, però usciva oggi nel 1981, stesso giorno di Stevie Nicks, anche il primo album solista di Debbie Harry, che era prodotta dagli Chic, che all'epoca producevano veramente un sacco di gente con degli album veramente pazzeschi. Va bene, allora, dopo aver dato un'occhiata anche a queste cose, torniamo a giocare al gioco dei 5 elementi. Quanti errori, mamma mia. Riascoltiamo, Maurizio, il primo elemento sonoro, che in realtà non diceva tantissimo. Riascoltiamolo. Ora, da questo elemento sonoro, però, parecchi di voi hanno beccato già, ve lo dico, la maggior parte ha sbagliato. Che nomi avete detto sbagliati? Ve lo dico subito, la lista della spesa è pronta. Allora, avete detto Police, ma non sono i Police, anche se potrebbe sembrare. Non sono i Pink Floyd, non è David Bowie, non sono le Orme, non sono i Tears for Fears, non sono Emerson, Lake & Palmer, non sono i Moody Blues. Riascoltiamo il primo elemento sonoro. Questo non è neanche Bruce Springsteen, non è neanche Bennato, continua Maurino, bravo, non è neanche Prince, non è neanche Sting, non è neanche Bjork, non è neanche Giorgio Gaber, non sono i Nomadi e attenzione, in tanti avete detto Metallica. No, non sono i Metallica, Fabi no, l'ho appena detto, non sono i Pink Floyd e tantissimi avete detto Fabrizio De André. Vai ancora. Ma non è Fabrizio D'André, no, ascoltatemi, non sono i Pink Floyd, non sono i Nomadi, non è Elton John. La lista della spesa si allunga sempre di più, passiamo al secondo elemento sonoro, dai. Ah beh, qui però, qui si apre non una porta, qui si apre un portone, riascoltiamolo un attimo. Allora, qui bisogna cominciare ad andarci vicino, dai, 342-342-2190, chi è? Dopo vi do un paio di parole chiave, ma secondo me già da questo elemento sonoro bisogna arrivarci, amici. 342-342-2190, intanto novità, lo citavo prima, Bruno Mars, immancabile su Radio Capital, questo è il suo brano nuovo, On My Soul.

Force su Radio Capital, 17:28 minuti, quasi le 5:30, e ancora tanti errori per il gioco dei 5 elementi, amici, ancora tanti errori. Allora, pensavo che il secondo elemento sonoro fosse chiaro, lo ascoltiamo Maurino? Ecco, pensavo, qua abbiamo capito tutti, però qualcuno dice Muse, e posso capire perché dice Muse, perché c'è un qualcosa che li richiama, no, ma non sono i Muse, però non è neanche Come Together dei Beatles, non è mai Sharona, non è Lou Reed, non sono i Boston, non sono Bon Jovi, non è Ligabue, non è Banco del Mutuo Soccorso, sono nomi che avete fatto voi. Ascoltiamo subito allora il terzo elemento sonoro, dai.

0: voce, ma non si capisce tantissimo. Che dice?
1: Del resto.
0: Non lo capisco, non lo capisco. Voi lo capite che dice? Eh? Non ti capisco, Morino, manco te. Ah, del resto, dice. Dai il resto. No, del resto, ok, va bene. Allora, 342-342-2190, sentiamo ancora un attimo la voce.
1: Del resto.
0: Ok, io vi do due parole chiave, come sempre facciamo a questo punto, anzi ve ne do una, perché due è troppo a questo punto, dai. Una parola chiave per identificare di chi è questa voce. Jenny. Se io vi dico Jenny, vi do un altro aiuto. Di chi sto parlando, amici? Mi fate un vocale dicendo solo nome e cognome di questo artista che oggi chiuderà Capital Records. 342-342-2190, dai.
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
4: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora, passi.
2: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
4: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è. Sulla notizia.
2: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
4: Benny!
3: Viva!
2: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Love Lost, Harold Melvin and the Blue Notes su Radio Capital. Beh, la parola chiave Jenny ha aperto altri orizzonti, ovviamente, no? E vi avrei detto una seconda parola che avrebbe proprio dato l'ok a tutti quanti. Prima sveliamo il cantante però di oggi, la voce che canterà l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Come sempre a questo punto del programma la svela qualcuno di voi. Oggi tocca a Elio.
1: Ciao Marco, sono Elio da Conversano. Beh, la canzone di Vasco Rossi si intitola...
0: si intitola... Bravo Elio, sei un grande. È Vasco Rossi, certo che è Vasco Rossi, è lui, è il Jenny, è stato il suo primo 45 giri. La seconda parola chiave che non vi ho detto, ve la dico adesso, sarebbe stata Modena. E lì, immagino. Vabbè, comunque adesso abbiamo scoperto essere Vasco Rossi che canta l'ultimo di oggi di Capital Records. Avete, molti di voi l'avevano già indovinato, ma avete detto parecchi titoli sbagliati. Gli elementi sonori che abbiamo ascoltato non portano a colpa d'Alfredo, per quanto poi quella canzone lì è nata da quella canzone, se vogliamo, un pochino. Non è neanche C'è chi dice no, non è Alba Chiara, non sono altri di Vasco Rossi che avete detto, però adesso facciamo il punto della situazione. Vi ascoltiamo i primi tre elementi sonori, va bene? Questo era il primo. Questo era il secondo. Questo era il terzo. E adesso ascoltiamo finalmente anche il quarto. Sì, è quella lì, dai, è l'inno. Posso dire che è l'inno, è uno, diciamo uno degli inni di Vasco. Canzone emblematica. Riascoltiamo ancora il quarto. Dai, su, tocca a voi, adesso fuori la voce come sempre succede. Adesso dovete fare voi il vostro vocale perché sarà qualcuno di voi ad annunciare anche oggi l'ultimo di Capital Records. 342-342-2190, vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate Vasco e il titolo della canzone. Su.

Questa è The Way dei Fuzzball, ci ha riportato sul finale degli anni 90, ma noi siamo quasi alla fine di Capitol Records, abbiamo ancora un elemento sonoro da ascoltare, l'ultimo, ed è questo. L'ultimo è sempre l'inizio, e questo è un inizio che fa la storia e ha fatto la storia della musica in Italia, riascoltiamolo. Basta, è talmente famoso, è talmente iconico, è talmente popolare, dai, questo. Se ancora non l'avete fatto, amici, io lo farei subito, un vocale, subito. Avete 4 minuti di tempo ancora per fare un vostro vocale, per annunciare voi l'ultimo di oggi di Capitol Records. 342-342-2190, metteteci anche un po' del vostro, dai.

0: saluto velocissimo a Maya che si ascolta da Melbourne, Australia, a 11 anni e dice: ho già visto due concerti di Vasco Rossi. Brava Maya, così si fa. Adesso invece lascio la parola a Fabrizia che ci annuncia l'ultimo di Capital Records.
1: Ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltatori, sono Fabrizia da Galatone che è appena arrivata qui in Salento, finalmente a casa a passare un po' l'estate, sebbene quest'anno con molto ritardo, ma vi ascolto sempre nonostante il trasloco praticamente, perché per me ogni volta è un trasloco. E allora il titolo, vogliamo dirlo a questo punto, è emblematico come hai detto tu, e il pezzo di Vasco Rossi si chiama Siamo solo noi. Buona serata a tutti.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Molti lo definiscono giustamente un inno generazionale, è vero, ma in realtà è un inno che ha colpito più generazioni. Questo è un dato di fatto. Vasco Rossi, Siamo solo noi, l'ultimo di oggi di Capital Records. Grazie amici per averci ascoltato anche oggi. C'era Maurino in regia, grazie Maurino. C'era Elisa in redazione, grazie Elisa. Domani ritorniamo. Adesso vi lascio con le ultimissime news, ce la posso fare anche senza comprare vocali e consonanti, e poi il TG0 sempre su Capital. Da Marco Biondi è tutto, ci sentiamo nuovamente domani ore 16, sempre e solo Radio Capital, per l'appunto.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
4: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
5: D'altronde, siamo pizza surgelata.
3: E le notizie continuano.
4: Noi pure.
5: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
6: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Da 2 anni, croccante, sfornata ogni mattina.
6: Una produzione, One Podcast.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Enzo Panizio. È polemica tra Malagò e Abodi. Una brutta figura, ha detto il ministro dello sport, riferendosi al caso di Andrea Pirlo, escluso dalla panchina della nazionale di calcio. Brutta figura, bisogna capire chi l'ha fatta, la risposta a distanza di Malagò, presidente della Federcalcio. Ho rapporti eccezionali col mondo di Abodi, dice Malagò, ma non può parlare di brutte figure perché ce ne sono state tante. Poi ha promesso l'annuncio del nuovo CT entro poche ore, dopo che Pirlo in mattinata ha rivelato sui social di non essere più il candidato per allenare l'Italia. Riccardo Quadrano.
1: Ho appreso che non sarò tra i candidati per la panchina della nazionale. La comunicazione, con due righe a corredo di un post già pubblicato, la dà lui stesso. Andrea Pirlo e l'Italia, le nozze saltano ancora prima di presentarsi all'altare. Il guazzabuglio sul suo ruolo di ambasciatore di Fobet, provider russo di scommesse sportive, ha dato la spallata decisiva a un progetto che sembrava convincere solo Maldini e Leonardo, i due uomini a cui il presidente della Federcalcio Malagò aveva affidato il compito di rilanciare il nostro calcio. Per il resto, addosso a Pirlo erano arrivate, specie dal mondo della politica, solo manifestazioni di perplessità, anche da un punto di vista tecnico. Ed ora si riapre il casting, con Antonio Conte che riguadagna posizioni rispetto a Mancini, il profilo preferito da Malagò.
0: Trump dice di aver sospeso gli attacchi contro l'Iran per dare un'altra occasione ai negoziati. Ma se falliscono, siamo pronti a una forte azione militare, la minaccia del presidente statunitense. È in corso il Consiglio dei Ministri, riunito per studiare nuove misure contro i rincari dei carburanti. Oggi in calo il prezzo del petrolio, la borsa di Milano ha chiuso con un più 0,49%. Difese l'amico da un rapinatore, è morto dopo 8 giorni in ospedale un 20enne aggredito con un cacciavite alla stazione Togliatti di Roma. Un 18enne è stato arrestato per omicidio e accusato di aver colpito il 20enne con un cacciavite alla testa per diverse volte, pure dopo che era finito a terra e non si muoveva più, e poi di averlo anche derubato del portafogli. Posato il nuovo cavalcaferrovia Ponte Alpino a Firenze, continuano i forti disagi per chi viaggia in treno. Jean-Paul Bellotto.
2: Un impalcato da 550 tonnellate, posizionato con una gru da 2000 tonnellate arrivata dagli Stati Uniti e ora al suo posto. I lavori però proseguono fino alle 11 di giovedì, con pesanti ripercussioni però per i pendolari toscani e per gli utenti dell'alta velocità sulla linea Milano-Roma. Dimezzata l'offerta, pochi posti disponibili, tempi di percorrenza che possono arrivare fino a 3 ore in più per la deviazione sulla linea tirrenica. Chi passa da Firenze deve prendere invece una navetta tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Per esempio, per un Milano-Roma domattina abbiamo trovato solo 2 opzioni con posti disponibili, 9:10 e 11:35. 155 euro, durata 5 ore e 14 minuti con 3 cambi, oppure 5 ore e 39 con 2.
0: Il tennis, tra poco il ritorno in campo di Lorenzo Musetti dopo 2 mesi di stop per una lesione muscolare. Ed è subito derby, perché il tennista toscano sfiderà Matteo Arnaldi nel primo turno sul cemento dell'ATP 500 di Washington. La partita inizia a tra pochi minuti. Tutti gli aggiornamenti alle 19 nella prossima edizione di Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore ci attende cielo sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non escludiamo locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani gli unici spunti instabili insisteranno tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia, mentre sul resto d'Italia dominerà un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio non da escludere locali acquazzoni o temporali in sviluppo tra Campania, Calabria e Sicilia. Cieli limpidi e ampie schiarite altrove, in un contesto termico senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: grandissimi Motti Hoople con All the Young Dudes su Radio Capital, la prima canzone del TG0 di questa sera e anche di questa settimana, caro Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Benvenuti a tutti.
2: Se indossi una divisa non devi esercitare violenza.
3: Deve pagare anche se ha 15 o 16 anni.
4: Generale Mannacci, ma che ti sei rammollito?
5: Rilanciamo come al solito. 3 miglia nautiche.
6: Si svolgeranno i funerali.
7: Sei il più grande Zebedeo al mondo.
8: TG0.
9: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Ecco, l'avete sentita? La sigla nuova, fresca fresca, confezionata da Simone Girasole, che è regia. Saluto anche Emanuele De Nina, ci siamo tutti.
1: Perché non è che ci si inoltra verso la fine di luglio e qui si mollano, qui si mollano le cose. La sigla nuova è la sigla nuova.
0: Tutte le settimane.
1: Settimana di Zebedei, settimana di tante cosine che sono successe. Non ho capito se poi Renzi ha risposto all'ultima di Vannacci che aveva detto facciamo 3 miglia nautiche l'intera maratona. No.
0: Vabbè. Siamo a 4. Vedremo. Se è arrivata la quinta controproposta.
1: È così. Come stai, Doris?
0: Molto bene. Siamo all'ultima settimana del TG0 per questa stagione, perché sapete che un po' come la televisione, un po' come la scuola, le stagioni radiofoniche durano da settembre a luglio.
1: No, come la televisione, ma
0: no,
1: come se abbiamo dei colleghi stimatissimi conduttori televisivi che sono 2 mesi che stanno sotto l'ombrellone, loro signori. Altri che stanno durando come noi. Vabbè, e allora saluti a tutti, a quelli che sono partiti nel weekend e ora magari sono lì il primo giorno di vacanza, un relax totale, no? Ecco,
0: senza
1: vi accompagniamo.
0: Sveglia stamattina.
1: Quelli che sono tornati magari, no? Hanno fatto magari un paio di settimane, una settimana a luglio e quindi stanno tornando dal primo giorno di rientro dal lavoro, un po' così, mogi, così, ne siamo così. E poi chi? E quelli che poi magari in vacanza...
0: Che non si fermano proprio, che stanno lì e che tipo, che ne so, avranno qualche giorno, si fanno un mese a dicembre.
1: Oppure no, ho preso le prime 2 settimane di settembre.
0: Può darsi.
1: Perché è meglio lavorare ad agosto, perché poi a settembre c'è meno gente.
0: Oppure quelli che proprio niente, non si fermano mai, e noi vi abbracciamo forte, la trasmissione per voi, soprattutto
1: per voi. E per voi che dedichiamo questa canzoncina tipica italiana.
0: Proprio tipica.
1: Un grande classico.
0: Mano sul cuore.
1: Chi è? Pirlo, no?
0: Petto in fuori. no, c'è una tragedia, poi ne parliamo.
1: Nuovo trionfo dell'Italia della scherma. Martina Favaretto ha vinto la medaglia d'oro del fioretto ai mondiali di scherma, quindi Favaretto nel fioretto, mondiale che si stanno tenendo a Hong Kong, ha battuto in finale per 15-7 un'altra italiana, Arianna Enrico, che quindi conquista la medaglia d'argento. Favaretto, 24 anni, è la prima medaglia d'oro individuale in un mondiale, ma la cosa molto bella è che in questo momento l'Italia, mondiale di scherma di Hong Kong, è in cima al medagliere, ha già vinto 5 medaglie.
0: Allora, non potremmo mettere come caso di studio il fioretto e metterlo lì davanti a quelli del calcio, quelli che si occupano di calcio in questo paese, cercare di capire come mai i nostri atleti della scherma sono straordinari, meravigliosi, perché questa finale è tutta azzurra. Martina Favaretto ha battuto Arianna Enrico, che è alla sua 23esima medaglia in un mondiale. Cioè ha fatto la storia e sta facendo la storia della scherma, per cui
1: comunque voglio dire, andiamo molto bene nel volley, peraltro l'Italia del volley, la femminile, ha fatto grandi risultati in questi giorni, Kimi Antonelli fa sfracelli,
0: il tennis,
1: ma tanti altri sport che ora non stiamo qui a citare, per cui diciamo in realtà l'eccezione è proprio il calcio di cui parleremo. Però complimenti alle nostre schermitrici. Domani inizia la parte a squadre dei mondiali di scherma, fin qui erano individuali e qui anche nelle squadre, insomma siamo messi bene, comunque sì, ci sarà da tirar via altre medaglie.
0: Staremo a vedere che cosa succederà, però è una bella soddisfazione aprire la puntata del lunedì festeggiando atleti che vincono, che portano in alto il nome del nostro sport in tutto il mondo. Va bene, e tra poco psicodramma nazionale di calcio con tutte le novità sulle quali vi aggiorneremo, ma intanto sentiamoci Cake.

0: Raps, devi proprio far ruotare la lingua questo pezzo dei Cake da Sacramento con furore. Raps, raps, raps su Radio Capital al TG0, 18:15.
1: Eccoci, peraltro, no, appunto, la famosa diciamo differenza fra fioretto, spada e sciabola, ormai la sappiamo.
0: Beh, la sappiamo tutti, beh, no? Allora, sciabola è quella proprio dei giapponesi.
1: Esatto,
0: si mozzano teste,
1: la katana praticamente.
0: No,
1: la spada è la spada di Excalibur,
0: sì, quella di Lady Oscar,
1: roccia,
0: anche
1: decidete voi,
0: sì.
1: E il fioretto è quello,
0: è quello con un fiore,
1: con
0: cioè
1: un
0: non
1: fiore,
0: si toccano le donne e i bambini neanche con un fiore, quella è la differenza.
1: Esatto,
0: tecnica proprio.
1: In realtà, a parte gli scherzi, gli strumenti a un occhio non esperto ti possono sembrare anche uguali, cambia un po' l'elsa, cambia un po' l'impugnatura. In realtà il fioretto poi ti dà punto se colpisci il busto, diciamo, senza gli arti e senza la testa. Sciabola è punto se colpisci l'avversario in tutta la parte superiore del corpo, dalla cintura in su. Spada invece puoi colpire l'avversario, ti dà punto anche se lo pungi sul tallone del piede, quindi è a tutto corpo.
0: Sì.
1: E quindi è più, in qualche modo, più atletica. La spada è il fioretto, infatti si dice andar di fioretto, no?
0: Sì, in
1: è
0: maniera
1: più tecnico, è più tecnico, e noi
0: molto
1: sul fioretto siamo veramente molto bravi, ma stiamo tergiversando.
0: Bravissimi.
1: Allora, di che dobbiamo parlare?
0: Niente, arriviamo. Allora, quando abbiamo annunciato la settimana scorsa, prima della chiusura della settimana del TG0, abbiamo un nuovo CT, avete sentito? Tac, avevamo detto Pep Guardiola a un certo punto ha detto no. E quindi track in 448 è venuto fuori Pirlo.
1: Sì, sembrava cosa fatta, praticamente stavano per firmare questo accordo di 4 anni con Andrea Pirlo.
0: Esattamente, dei campioni dell'ultimo mondiale vinto dall'Italia ormai nel lontano 2006.
1: Esattamente 20 anni fa.
0: 20 anni fa. Poi, com'è, come non è, dopo poche ore esplode un bubone del quale adesso andremo a vedere qualche aspetto. Niente, improvvisamente Pirlo stesso dice, racconta dai suoi social di aver scoperto lui stesso, attraverso appunto comunicazioni date alla stampa, che non è più il CT della nazionale.
1: Ho saputo che non ci sarò io sulla panchina azzurra. Saputo da chi? Da come? Chi gliel'ha detto? Allora, questa storia la spieghiamo, però quello che ci colpisce da questa gestione in questi primi mesi del nuovo capo della Federcalcio Malagò, del nuovo direttore tecnico della Federcalcio Paolo Maldini e del suo braccio destro Leonardo, assunti tutti e due da Malagò, e appunto i diretti interessati come Pirlo, cioè che nessuno parla, nessuno fa comunicati, cioè siamo ormai da 24 ore dentro a questo psicodramma Pirlo e nessuno ha fatto una dichiarazione in cui si dice perché, per come, perché Pirlo sì e ora Pirlo no, chi c'è ora. Soltanto Malagò, uscendo dal suo ufficio, ha detto quattro frasi sbocconcellate, dicendo, gli hanno detto: ma Thiago Motta potrebbe essere il nuovo CT? Dice: non posso dire né sì né no, saprete tutto domani. Intanto ci si mette anche il ministro dello sport Abodi a dire che Malagò non sta gestendo affatto bene, non si capisce bene se questa, insomma, questo stop a Pirlo poi alla fine voglia dire anche uno stop a Maldini e Leonardo, che erano appunto strettamente legati a Pirlo, perché hanno comunque voluto dire che erano andati a cercare Guardiola quando si sapeva che, insomma, Guardiola comunque non l'avrebbe fatto. Boh, è tutto molto confuso, è tutto molto oscuro, e questa cosa a livello di comunicazione ovviamente lascia il tempo che trovi. Cioè, se questi devono gestire la nazionale nei prossimi anni come stanno comunicando, non va bene. Perché Pirlo alla fine è stato costretto a fare marcia indietro? Per una questione che riguarda la Russia. Questa è una cosa incredibile. Siccome Pirlo allena una squadra del campionato degli Emirati Arabi, si chiama lo United Football Club, ok? Pirlo un anno fa ha firmato un contratto. In questo contratto tu sei l'allenatore di questa squadra. Nel contempo sei anche testimonial di

0: grossa società di scommesse sportive russa che si chiama appunto Fonbet. Perché? Che c'entrano queste due cose? Semplicemente perché il proprietario dello United FC è un ricchissimo russo che si chiama Sergei Lomakin, che è anche uno dei principali azionisti di Fonbet. Sai, gli allenatori, i calciatori fanno questi accordi, no? Si legano a un club, quel club è legato a una società e diventi testimonial. E quindi Pirlo, avendo firmato questo contratto, diventa il volto, uno dei volti di Fonbet. E a causa di questo, insomma, per proprio questo contratto, è andato due volte a Mosca a fare delle conferenze, comunque a fare autografi, a farsi fotografare. Diciamo che questa cosa, quindi questo impegno russo, è stato molto criticato. Non solo suo, però c'è anche Materazzi dentro a questa cosa. È stato molto criticato e qualcuno ha cominciato a dire a livello politico: ma non è possibile che la nostra nazionale, nazionale di un paese che è al fianco dell'Ucraina, possa avere un CT che è testimonia di una società russa.
1: Sì.
0: È ovvio che la cosa non sarebbe mai andata in contemporanea, no? Cioè è ovvio che nel momento in cui Pirlo Pirlo firma per fare il CT, si toglie da tutti i contratti precedenti, non è più testimone, sarebbe contro le regole, no? Fare il CT che fa testimonia delle scommesse. No, questa cosa non sarebbe avvenuta, come ci ha tenuto a dire Pirlo. Pirlo che ha anche scritto, diciamo che io questa roba sono dei contratti, è solo una natura esclusivamente commerciale e sportiva. Attribuire un significato politico a questa collaborazione è un errore,
1: un'esagerazione.
0: Io dico che ora ce la prendiamo con Pirlo perché è un testimone, ha fatto il testimone così. Può darsi che non abbia fatto la scelta giusta, non sia stato consapevole, non gliene fregava niente di andare a Mosca. Io dico questo, ma togliamoci un po' di ipocrisia. Ci sono centinaia di aziende italiane che fanno affari legittimamente con la Russia, cioè noi ancora importiamo gas russo fino all'anno prossimo perché ci sono dei contratti. Cioè noi abbiamo un calcio che è dominato da Gianni Infantino, che no, e da Donald Trump, che hanno fatto quello che hanno fatto durante i mondiali. Cioè questo
1: ce
0: è il calcio e ora ce la prendiamo con Pirlo.
1: Ti posso dire,
0: e poi soprattutto pensateci prima, se Pirlo ha questo problema, ma pensa prima e non andarlo ad assoldare, no?
1: Secondo me è un po' la solita storia all'italiana, un po' inciuciata, nel senso che con quella pecca di comunicazione per cui hanno detto no, Pep Guardiola guarda caso non può venire, allora sai che c'è, diciamo Pirlo, come dire,
0: sì.
1: Gli altri non c'erano, l'ultimo che c'è rimasto è questo qui.
0: Ma non lo so, è molto amico di
1: Maldini.
0: Dopodiché
1: hanno capito che vista la malaparata non piaceva tanto e hanno cercato cosa possiamo inventarci per fare retromarcia senza proprio perdere la faccia completamente, andiamo a trovare un vizio di forma, diciamo.
0: Ma se lo sono autofatta la polemica, non lo so.
1: Secondo me è andata così, però illazioni mie.

0: Lo sapevo e ti sapevo, canta Taylor Swift nella sua nuova canzone alle 18:25 minuti su Radio Capital. Allora, la vicenda del CT della Nazionale.
1: Ma qui Doris Zaccone ha il suo candidato.
0: Sì, io
1: come
0: sì.
1: CT.
0: Io ce l'ho.
1: Vai,
0: io ce l'ho,
1: spara.
0: Che poi tra l'altro è il CT della nostra Under 21, quello che ad interim è diventato anche il CT dopo l'abbandono di Gattuso, no? Silvio Baldini.
1: Quindi tu non è Conte,
0: questi
1: Guardiola,
0: nomi blasonatissimi,
1: Ancelotti.
0: No, secondo me potremmo tenere questo CT dignitosissimo, cioè veramente un uomo estremamente dignitoso che ha scalato con la gavetta passo passo, ha fatto tutte le tappe obbligatorie, perché è partito praticamente dalla seconda categoria con il Bagnone a 26 anni e poi passo passo è arrivato fino alla Serie A. Empoli è stato il suo capolavoro, forse tattico e anche umano. E allora, che cosa si dice di lui? Innanzitutto, dal punto di vista tecnico e sportivo, si dice che abbia maniere molto toste nei confronti dei calciatori, li fa pesare perché devono avere rispetto del loro corpo. Niente cellulari dentro lo spogliatoio,
1: già solo questa cosa del divieto
0: per me ha vinto.
1: Per Doris,
0: per me ha vinto,
1: diciamo, vale più di qualsiasi palmarès,
0: tu entri,
1: di qualsiasi risultato sportivo ottenuto.
0: L'allenatore che dice
1: la tua furia antitecnologica fa approvare
0: forte,
1: questa roba
0: è forte, quindi niente cellulare. E poi dal punto di vista umano lui non si è mai piegato, è uno proprio integro.
1: Vabbè,
0: lui, la sua dignità,
1: dignità
0: nel mondo, nel mondo del calcio tu mi insegni che è tutto un obbedire,
1: sì,
0: obbedisco, faccio quello che dici tu. No, secondo me è all'altezza.
1: Potrebbe
0: secondo
1: essere
0: me all'altezza. E poi dal punto di vista umano è un padre che ha subito la peggiore, i peggiori dei dolori, perché ha perso una figlia, Valentina, ha dedicato una vittoria. No, cioè un lato umano importante. Il lato umano è molto,
1: molto importante. Attenzione, quindi Doris ha
0: perché
1: il suo
0: l'ancoraggio
1: candidato
0: alla
1: Baldini.
0: Io, sì, secondo me Silvio Baldini deve essere
1: il cursus dell'interno, un po' forse anche il CT, se non sbaglio, della Spagna, della Fuente, viene dall'allenare Under 17, Under 18, Under 21.
0: Esatto.
1: E ricordiamo che Enzo Berzot, il nostro grande allenatore, fu criticatissima la scelta della Federcalcio quando fu preso, aveva allenato le giovanili del Torino e il Prato, poi fece tutta l'Under, c'era l'Under 23 all'epoca, dal 69 al 75 e dal 75 con l'Italia portò poi l'Italia ai massimi successi.
0: Certo,
1: tu dici Baldini il nuovo Berzot.
0: Non i nomi blasonati, grandi calciatori che magari non hanno mai allenato, hanno allenato poco.
1: Li portiamo dal basso.
0: Ma le porte per loro si aprono in quanto grandi calciatori. Lui ha fatto passo dopo passo tutti.
1: Ti ricordo che
0: step...
1: a te piaceva anche Gattuso, eh?
0: A me piaceva Gattuso,
1: sì,
0: infatti.
1: Però non è che
0: ho capito. Gattuso ha fatto tre partite, adesso
1: tre
0: è colpa
1: partite,
0: di Gattuso.
1: Ma anche tre partite, ma voglio dire che Gattuso ha fatto perdere un'altra qualificazione.
0: Secondo me era un altro che il cellulare negli spogliatoi non lo faceva tenere, tra l'altro.
1: Sono gli uomini così, gli uomini tosti,
0: sì, gli uomini
1: forti,
0: duri, gli uomini veri, senza troppe, senza troppi grilli per la testa, senza troppe raccomandazioni.
1: Fanno lui,
0: Vedremo.

0: con questa ti svegli. Con lui ti informi.
1: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
0: Capital. Solo bella musica.

0: James Taylor, che meraviglia, Fire and Rain su Radio Capital al TG0, canzone bellissima. Allora, 18:37, caro Edoardo Buffoni.
1: Doris, abbiamo un aggiornamento, una notizia, la diamo al volo come flash, poi la ascolterete approfondita nel giornale radio delle 19 e poi la rivedremo nella seconda ora. Il ministro dell'economia Giorgetti ha appena annunciato un nuovo sconto sulle accise del diesel. Allora, a partire da domani fino al 6 agosto chi farà, insomma, diciamo il pieno, comunque andrà a rifornirsi di gasolio nei distributori, avrà circa mediamente 17 centesimi di sconto. È uno sconto composto da, appunto, sconto sulle accise e l'IVA equivalente sulle accise, per cui 17 centesimi fino al 6 agosto. Non riguarda però l'intervento alla benzina, il prezzo della benzina, ahimè, domani rimane uguale. Piccola nota di servizio.
0: Eccoci qua. Allora, che cosa è successo nel fine settimana? Vi teniamo aggiornati e ripassiamo anche quello, i fatti che sono accaduti. C'è stato un'enorme protesta NoTav.
1: Sì, in Val di Susa, tra l'altro oggi Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Piantedosi sono andati al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, cantiere del treno dell'alta velocità Torino-Lione, dove ci sono stati questi più che scontri, sì, scontri con la polizia, con più di 100 agenti feriti, da parte di una protesta di, li chiamiamo Black Bloc, no? Comunque molto organizzati, molto violenti, hanno superato le recinzioni del cantiere della TAV e hanno, diciamo, avuto scontri con i poliziotti e hanno devastato per alcuni milioni di euro anche le attrezzature del cantiere. Il mio commento a questo tipo di azioni è: imbecilli. Sì. Per me non ci sono giustificazioni per la violenza. Capisco il movimento NoTav e le sue ragioni, dopodiché anche alcuni rappresentanti del movimento NoTav della Val di Susa hanno detto: noi tutti Black Bloc. Bene, allora voi coprite i violenti. Per me è un'imbecillità andare a picchiare gli agenti.

0: e a distruggere il cantiere di lavori che noi contribuenti stiamo pagando insieme all'Europa, i famosi cantieri per l'alta velocità, che
1: esatto.
0: Noi, no Doris, commentando oggi i fatti di sabato, abbiamo detto: ah, Chiomonte,
1: ma ancora
0: con l'alta velocità, ancora la stanno facendo l'alta velocità Torino-Lione?
1: Secondo me la vera notizia vera, sì, è che ancora dal 1990, quando ci fu il primo accordo tra i governi d'Italia e Francia, perché che cosa intendiamo per TAV? Treno ad alta velocità Torino-Lione. Allora,
0: dice la TAV intendendo la linea, qualcuno dice il TAV, il treno, ma tanto è lo stesso.
1: Allora, primi accordi 1990, dopodiché nel 2001 nascono i primi cantieri, nel 2005 c'è l'inizio delle grandi proteste che a quanto pare sono diminuite anche in Francia, ci sono queste proteste. Inizialmente erano le famiglie della Val di Susa, perché questo movimento No TAV nasce prevalentemente lì in Piemonte. E perché queste famiglie erano preoccupate dall'impatto ambientale che poteva avere una simile impresa, e poi man mano i sindaci e poi gli ambientalisti, insomma, diciamo che il movimento a un certo punto è cresciuto tanto che adesso è proprio col tempo si è forse affievolito, però in Francia un pochino si è calmato, in Italia a quanto pare abbiamo scoperto in queste ore essere ancora attivo. Se è vero come è vero che all'inizio la domanda a cui questo movimento pretendeva una risposta era: quanto impatterà dal punto di vista anche economico questa impresa? Ora andare a distruggere quello che già è stato pagato e costruito mi sembra veramente una grande sciocchezza.
0: Allora parliamo di a che punto è però questo progetto enorme. Allora, le stime sono: siamo al 30% della realizzazione. Sappiamo che la linea si compone soprattutto di lunghissime gallerie. Il tunnel di base è lungo 57,5 km tra Italia e Francia. Allora, di questo tunnel di base, che è il cuore del progetto TAV, finora è stato scavato meno del 20%, 21 km in realtà sui 115 complessivi di tunnel. Soprattutto sono stati scavati sul fronte francese, vanno un po' più veloci in Francia, anche se le talpe che scavano vanno lentissime, perché hanno trovato un tipo di roccia che è molto dura. Doveva avanzare la talpa francese fino a 15 metri al giorno, in quasi 10 mesi ha scavato in tutto 250 metri, quindi meno del 3% del totale previsto. Quindi lavori a rilento. Sul fronte italiano, appunto, Chiomonte e dintorni, non sono iniziati nemmeno i lavori di scavo del tunnel di base. Questo ha fatto sì, Doris, che nonostante i soldi non mancano, ci sono 14 miliardi di finanziamento europeo, nonostante ci siano 3.200 persone al lavoro sul fronte italiano e sul fronte francese, la data di fine lavori è stata posticipata al 2033. E noi sappiamo che se tutto va bene,
1: sì,
0: e vediamo
1: 2033
0: com'è.
1: Adesso poi vedremo. È un po' come la questione del ponte sullo stretto. Tra l'altro ci sono
0: quello
1: novità,
0: manco la prima pietra. Sì.
1: Ci sono novità anche su quello, proprio in queste ore. Se avremo tempo ne parliamo, anzi troveremo il tempo per parlarne, perché anche lì è un nuovo intoppo che arriva. E va bene, per così dire,
0: non tantissimo,
1: perché i soldi spesi poi insomma fanno male a tutti. 18:43, questa è Radio Capital e questo è Samuele Bersani.

0: una canzone piena di bellezza, scritta benissimo come tutte le canzoni di Samuele Bersani, un periodo pieno di sorprese. 18:47 minuti a Radio Capital TG0.
1: Allora, non è una sorpresa che ci sia di nuovo un blocco ferroviario all'altezza di Firenze, perché le Ferrovie dello Stato avevano annunciato ampiamente che anche in quest'ultima settimana di luglio, Doris, no, ci fosse questo famoso ponte alpino da sostituire, un ponte ferroviario che è a Firenze, qua vicino al centro, e questo grande lavoro di questo ponte ferroviario spezza in due ovviamente la linea, diciamo, idealmente che da Milano va a Roma e viceversa, no? Quindi tutti i treni che devono andare da Milano a Roma si spezzano, quindi arrivano a Santa Maria Novella, poi devi prendere una navetta e da Firenze Campo di Marte riprendi verso Roma, oppure ci sono delle alternative con lo stesso treno che però va lungo il Tirreno e quindi ci mette, anziché 3 ore, tipo ci mette 6 ore. Ok, questa è la situazione, era ampiamente prevista, i lavori stanno andando avanti, dovrebbe finire questo blocco giovedì prossimo alle 11 del mattino. Ok, però io volevo fare un paio di considerazioni, l'abbiamo fatte anche in occasione della prima settimana di questo blocco. Allora, sono andato a rivedere anche questa volta quali sono i prezzi degli aerei Roma-Milano, no, perché uno dice c'è tutto bloccato, i prezzi degli aerei come sono? Ovviamente in aumento,
0: certo.
1: In aumento per l'algoritmo della richiesta, ovviamente più persone dicono ma magari mi conviene un'ora di volo, no, ma non c'ho tanto bagaglio, vediamo quanto costa. E infatti ho verificato che per esempio domani i voli da Milano a Roma sono sull'ordine dei 268 euro, 342 euro, qui sto parlando di Ita Airways, 342, 363, 342 euro. Capite bene che un volo superiore ai 300 euro per un Milano-Roma è sopra la media. Infatti sono andato a vedere i voli per gli stessi orari più o meno della settimana successiva, siamo ai primi di agosto e siamo su 152 euro, 70, 97 euro, quindi siamo tornati normali, quindi è evidente che c'è una, fra virgolette, algoritmo che ti dice
0: impegnata.
1: C'è più richiesta e si impenna, e su questo hanno detto forse Mister Prezzi poteva dare un'occhiata. È così, il mercato è questo, quindi non c'è un coordinamento. Tu comunque ti becchi l'alternativa dell'aereo che schizza su. Però la, diciamo, cosa che fa ancora un po' più imbestialire è questa qua. Ora fa caldo con l'intemerata.
0: Sì.
1: Sono andato a vedere i prezzi di Trenitalia. Io dico, Trenitalia, che prezzo mi fa per andare da Milano a Roma con i lavori a Firenze?
0: Beh,
1: io dico,
0: un
1: no,
0: prezzo più basso.
1: Fa un prezzo, c'ho un disagio, ci metto il 2.

0: doppio, oppure devo prendere la navetta a Firenze. No, 140 euro, 120 euro, se ne fregano. Perché? Perché praticamente anche lì c'è l'algoritmo della richiesta, no? E quindi comunque i prezzi vanno e schizzano in alto. Cioè io, anche se ci devo mettere 3 ore in più, ho un prezzo altissimo. Ma io dico, come minimo mi dovresti fare uno sconto per il disagio, come minimo, secondo me. No, oppure estendi le tariffe base, non mi mettere l'executive a 150 euro se ho un problema a passare. No, invece la logica è sempre quella del profitto. E, per esempio, la singola tratta Firenze-Roma, che normalmente costa sui 25-30 euro, sì, sta a 55. Cioè tu mi stai facendo pagare di più per un servizio che è peggiore. Ma io dico, ma è questa la logica? Questa è una logica al servizio del cittadino? Trenitalia, che sei comunque, no, a partecipazione pubblica? E ora finisco l'intemerato perché sta a far caldo. Molto caldo.
1: Dai, epica il fila. No, è vero, non ha senso. Non ha senso. L'algoritmo è malefico, ma lo dobbiamo seguire per forza.

0: propaganda di Dual su Radio Capital, 18:54 minuti. Allora, bisogna prenotare 45 giorni prima Napoli-Venezia, 41,90 centesimi di euro.
1: Sì, sì, no, no,
0: sì, ho capito,
1: è vero,
0: se uno
1: che
0: lo
1: prima
0: sa,
1: prenoti perché le tariffe migliori, non c'è
0: però
1: dubbio.
0: Però non
1: c'è
0: sempre
1: dubbio.
0: Si può fare. Senti, a proposito di treno, ma non so se è

sarà successo anche a voi qualcosa del genere, no? A un certo punto i figli crescono e compiono 16, 17 anni, dico: mamma, mamma, voglio andare a fare una vacanza da sola o da solo. E quindi tu ti cominci a prendere il coccolone: oddio, solo dove, come ci vai? Vado col treno, ma il treno dove? Il treno è lunga la tratta. Insomma, è successo a questa famiglia, due genitori che accompagnano la loro figlia 16enne, Veronica, al treno perché vuole andare a fare la.

0: raccomandazioni. È solo che succede, no, una cosa che veramente la povera Veronica, la figlia sedicenne, voleva morire.
1: No, praticamente si chiudono le porte e parte il treno con i genitori sopra. Di solito c'è sempre quell'annuncio audio, no? Si prega insomma,
0: gli accompagnatori
1: di scendere.
0: Il treno partirà tra qualche minuto.
1: Soltanto che siccome il treno era arrivato penso da Napoli in ritardo, volevano accelerare, per cui sono partiti veramente presto e non hanno fatto l'annuncio, quindi si sono chiuse le porte e i due genitori poi dopo, ora questi treni ad alta velocità, meno male che non era quello che non fa fermate fino a Milano, perché ce ne sono,
0: oppure
1: ferma solo a Bologna, in questo caso però fermava a Firenze, quindi biglietto da comprare a bordo per i due genitori
0: o la multa.
1: Multa.
0: Scuorn,
1: quindi tratta fino a Firenze e poi ritorno indietro.
0: Lo scuorno della figlia, sì, ovviamente, che cioè, perché si sarà creato un po' di clamore, no, sul treno, nel senso
1: la figlia che voleva finalmente liberarsi dagli opprimenti genitori, niente, mo pure fino a Firenze questi
0: se li
1: qua
0: è trovati sul vagone e niente, quindi
1: a qualcuno sarà successo che
0: sarà
1: l'ascolto
0: successo. Io non l'ho mai portata fino sopra. Cioè io la saluto sotto, ciao, arrivederci con la manina e me ne vado pure prima. Faccio così.
1: Come non verifichi se lo zaino si è messo,
0: no, perché
1: bene,
0: non voglio sapere
1: se
0: niente.
1: Il posto è quello giusto.
0: Sei grande abbastanza,
1: no,
0: per prendere.
1: L'ansia di noi genitori che vogliamo fino all'ultimo momento accompagnare.
0: Vedi, ci sono ascoltatori, sì, sì. È successo anche a me che rimane. Ecco perché fanno l'annuncio. Lo fanno,
1: certo,
0: perché evidentemente,
1: vabbè,
0: succede.
1: Tu un bacio, un abbraccio, ti distrai, capito?
0: No, non deve succedere. Pensa quanto si sarà vergognata, perché a 16 anni avere i tuoi genitori che rimangono bloccati dentro il tuo treno e non possono uscire, avranno battuto sulle porte, avranno rincorso il controllore, che ne so, mancava solo di tirare il freno di sicurezza, insomma una brutta cosa. Raccontateci di storie di treni, di gente messa sul treno, di figli messi sul treno. Una volta Mario De Santis, ve lo ricorderete, nostro collega, mi raccontava che ai suoi tempi i bambini venivano spediti o in colonia oppure dagli zii, dai cugini, dai parenti, che ne so, al nord, al sud, eccetera, lui in fattispecie da Roma, con i cartelli al collo, cioè non c'erano tante premure un tempo, e si scriveva,
1: certo,
0: scende a, che ne so,
1: certo, di modo che
0: scende
1: qualcuno
0: a Bergamo,
1: sì,
0: non so per dire, e quindi qualcuno, qualche buon'anima lo pigliava e lo faceva, se il bambino,
1: certo,
0: si distraeva,
1: vabbè,
0: lo faceva scendere nella stazione.
1: In generale, secondo me, mediamente, a una media, i genitori della generazione precedente, quindi i nostri genitori, erano un filino meno, mediamente meno ansiosi di noi.
0: Meno ansiosi.
1: Dai,
0: e se
1: diciamolo,
0: un bambino viaggiava da solo su un treno, non si chiamava immediatamente il telefono azzurro, cioè erano cose che succedeva, tutta la comunità in qualche modo si occupava di quel bambino.
2: Radio Capital Yacht Rock,
3: il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock, tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
6: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
7: D'altronde, siamo pizza surgelata.
8: E le notizie continuano.
6: Noi pure.
7: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
9: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
9: Una produzione, One Podcast.
10: Notizie alle 19, buonasera da Chiara Iorio. Nuovo sconto sui carburanti, il Consiglio dei Ministri approva il...

0: Il nuovo provvedimento per contrastare il rincaro del gasolio costerà 17 centesimi al litro in meno fino al 6 agosto. Ecco il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
1: Il provvedimento fa sì che sostanzialmente si preveda uno sconto che sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari complessivamente tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. È stato inoltre aggiornato e prorogato fino a luglio il contributo in favore degli autotrasportatori. Complessivamente il costo dell'operazione si aggira attorno ai 125 milioni di euro.
0: Arrestato un uomo a Parigi è accusato di aver accoltellato tre donne a Porte de Clichy, nella zona nord-ovest della capitale francese, prima di essere fermato da un agente. Due sono in gravi condizioni, gli investigatori parlano di una persona con gravi problemi mentali. Allah mi ha mandato a uccidere donne, ha detto, ma gli inquirenti escludono al momento la pista del terrorismo. Porsche taglia altri posti di lavoro. La casa automobilistica tedesca ha annunciato la riduzione di ulteriori 5.000 lavoratori entro il 2035. I tagli si aggiungono ai circa 9.000 lavoratori in meno già programmati. Lo sport, il tennis, tra poco la sfida tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi nel primo turno sul cemento dell'ATP 500 di Washington. Musetti torna in campo dopo due mesi di stop per una lesione muscolare. Alle 20, prossimo appuntamento con le notizie.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro. Hai caricato le valigie?
5: No.
2: Hai controllato il traffico?
5: No.
2: Hai fatto il pieno?
5: No.
2: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
6: No.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da

0: All Right Now su Radio Capital al TG0. Buonasera, 19:07 minuti. C'è Edoardo Buffoni.
1: C'è Doris Zaccone.
0: E incredibilmente c'è anche Emanuele De Nina e il suo fido compare Simone Girasole. Siamo in quattro, siamo quelli del TG0, vi accompagniamo fino alle 20. Siamo quelli di prima, di un attimo fa. No, allora, vi abbiamo dato notizia di questa coppia di genitori apprensiva che lascia la figlia sedicenne sul treno per la prima vacanza da sola. Com'è, come non è, si richiudono le porte.
1: Sì, perché loro salgono insieme a lei per sistemare lo zaino, per vedere se il posto è tutto ok, però non si accorgono che nel frattempo le porte del Freccia Rossa si chiudono ed essi sono costretti ad andare fino a Firenze, e per fortuna che faceva la fermata a Firenze, e poi tornare indietro. Tornare quindi indietro. Molta perdita di tempo, figliola adolescente imbarazzata e così. E sono piovute dei racconti bellissimi, meravigliosi.
0: Ragazzi, ci sono delle storie di treno che raccontano veramente che paese siamo. Possiamo sentirne qualcuna? Senti, Edo.
2: Ciao, sono Giovanna.
1: Ciao.
2: A me è successo che ho portato al treno mia suocera che doveva andare a trovare una figlia, e essendo che non era giovanissima le ho portato sulla valigia dicendo a mia figlia aspettami giù che arrivo subito.
1: Certo.
2: Si sono chiuse le porte, è partito il treno e quindi io ero dentro con la suocera e la bambina era fuori. Quindi panico.
0: Ti credo. Come è andata a finire? Niente, rimaniamo in questa suspense.
1: È un po' simile a Massimo, dice: a me è successo in partenza per la settimana bianca, per eccesso di educazione a Bolzano faccio scendere prima tutti i passeggeri e le valigie, tiro giù le mie, ma manca l'ultima ancora su, salgo per prenderla, si chiudono le porte, la mia compagna da giù, che lei era scesa, mi vede andar via.
0: Aiuto!
1: Con l'ultima valigia, così vedi, l'eccesso di educazione.
0: Allora, adesso l'ho perso.
1: Sì,
0: ma...
1: Luigi è fantastico, mio nonno lasciò me, mio fratello di 10 e 6 anni sul treno, scese per comprare il giornale. Ragazzi, state fermi
0: qui. Un attimo,
1: sbagliò a prendere treno, cioè, capito? Cioè, lui praticamente non solo non è risalito sul loro treno, ma l'ha salpato.
0: Quindi,
1: altro,
0: chissà dove è andato il nonno.
1: Distratto dal giornale, capito?
0: Il nonno da una parte, i poveri bambini abbandonati su un altro treno, e va bene. Poi
3: bene,
0: ci sono.
3: A me è capitato, avevo 18 anni, il fidanzato a Varese. Mi accompagnò zia Elia sul treno, io stavo salendo da Foggia. Parte il treno, zia Elia rimane sopra, fortunatamente all'epoca si fermava anche a San Severo, quindi zia Elia è scesa e tutto è finito bene. Ciao, Mata da Foggia.
1: Senti, voglio leggerti questo, Alberto da Ravenna. Allora, partono col Freccia Rossa da Torino per andare a

0: Bologna. Puntuale saliamo. Posti prenotati, liberi, parte. A Milano però, chiacchierando, due appena saliti ci dicono che il treno è quello precedente in forte ritardo. Cioè loro l'hanno visto sottolineato così. Quindi praticamente però loro pure dovevano andare a Bologna. No, da Milano prende e non fa fermate fino a Roma, quindi loro anziché scendere a Bologna, che non potevano, sono andati fino a Roma, arrivati alle 23:15, cercato hotel, ripartiti da Roma per Bologna alle 7 del giorno dopo. Bisogna controllare perché ci sono dei treni talmente in ritardo,
1: esatto,
0: che partono, che sembrano quello dopo, capito?
1: Fantastico, così. Fantastico. Comunque Pasquale, viaggio da solo in treno dall'età di 7 anni, mai avuto problemi, mi mettevo vicino al capotreno e gli dicevo dove sarei dovuto scendere, capito? Bellissima questa cosa, la saggezza dei bambini.
0: Senti questa roba qua invece, allora questa è divertentissima. Mia moglie, non ancora sposati, fu messa sul treno a Milano direzione Bari dai miei genitori. Ok, quindi ma Milano direzione Bari, con mia mamma che si accertava che nella stessa carrozza ci fosse qualcuno che la accompagnasse almeno fino a Barletta. Chiedeva nome e cognome per capire se fossero persone serie o no. Imbarazzo totale di mia.
1: Ma perché dal nome e il cognome si capiscono tante cose.
0: Senta lei, ma me l'accompagna la mia nuora fino a Barletta?
1: Sì, infatti ogni tanto sì, anche io, è successo che mia figlia viaggiasse da sola già da quando aveva 14 anni, perché prima credo che per la legge italiana prima non si possa. Quindi io me ne sono guardata bene, da 14
0: lì
1: poi
0: già,
1: si può fare,
0: e
1: però sempre dicevo: ma mettiti accanto alle mamme con i bambini, oppure vedi chi hai accanto, guarda un po'. Sono secondo me quelle cose di buonsenso che valgono sempre,
0: certo,
1: anche nel 2026. Comunque sono belle le storie dei nonni che scendono a comprare giornali.
0: Tu hai preso il treno sbagliato? Io forse un locale sbagliato l'ho preso qualche volta.
1: No, non credo, non credo di non averlo mai preso. Strano, eh?

0: con Who'd I Lie to You su Radio Capital, 19:16 minuti. Attenzione, abbiamo ultime ore.
1: Abbiamo tante notizie questa sera.
0: Davvero.
1: In questo 27 luglio succedono cose. Allora, questa è appena rilanciata Sky Sport, un'ultima ora. Paolo Maldini e Leonardo lasciano la Federcalcio. Lo hanno comunicato al presidente federale Gianni Malagò. Quindi in questo momento è in corso una riunione alla Federcalcio tra Malagò e, insomma, e altri dirigenti, quindi clamoroso sviluppo del caso Pirlo.
0: Sì.
1: Quindi, facendo un breve riassunto, Malagò viene eletto al posto di Gravina, Malagò nomina Maldini e Leonardo come, diciamo, direttori dello staff tecnico della Federcalcio, Maldini e Leonardo tentano di assoldare come CT della nazionale Guardiola dice no. Nel frattempo ballano anche i nomi di Conte e di Mancini. Maldini e Leonardo però, diciamo, vanno su Pirlo, però la candidatura di Pirlo ieri clamorosamente cade a causa di alcune connessioni fra Pirlo e una società di scommesse russa. Pirlo fa un passo indietro. A questo punto anche Maldini e Leonardo, che avevano puntato su Pirlo, si sentono evidentemente sfiduciati e lasciano la Federcalcio. È uno sviluppo clamoroso. Sono passati poco meno di 3 mesi dalla sconfitta dell'Italia contro la Bosnia, quindi la terza esclusione consecutiva della nazionale italiana di calcio dai mondiali, e ancora quasi 3 mesi di distanza non abbiamo un nuovo CT, non abbiamo a questo punto neppure più uno staff tecnico dirigenziale della nazionale della Federcalcio, abbiamo solo un nuovo presidente della Federcalcio che parte, diciamo, con questi tira e molla clamorosi. Non è una buona partenza per il movimento calcistico della nazionale, visto che deve essere ricostruito. A questo punto le voci dicono che Malagò potrebbe avere già, diciamo, un preaccordo o con Conte o con Mancini, ritorno di Mancini o ritorno di Conte, oppure qualche altro nome di allenatore, ma a questo punto non lo sappiamo più.
0: Ma si può fare qualcosa senza emotività, modalità a palla in questo paese? Cioè si può anche stare un po' in silenzio, prendersi 3, 4, 5 giorni,
1: una settimana?
0: No, qui
1: tutti stanno in silenzio, però il problema è che tutti stanno in silenzio qua, nessuno di questi dirigenti del calcio ha detto una frase, l'unica frase l'ha detta Pirlo dicendo faccio un passo indietro perché ci sono state polemiche politiche sul mio impegno con i russi. E questo è seconda notizia della serata, questa l'avete già sentita nel nostro notiziario. Il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato che da questa notte a mezzanotte e fino al 6 agosto ci sarà uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, se andiamo a fare, insomma, il gasolio al distributore. Questo sconto non riguarda la benzina. 17 centesimi sono fra sconto del governo sulle accise e l'IVA calcolata sulle accise. Comunque 17 centesimi, calcolano le associazioni di consumatori, calcolano circa 8,5 euro al pieno.
0: Che non è poco.
1: Poi il governo si riunirà il 4 agosto per valutare se andare avanti con questi sconti.
0: Perché anche la benzina non è che proprio sia regalata in questi giorni.
1: No, è quasi 2 euro.
0: Siamo
1: così.
0: Quasi a 2
1: diciamo
0: euro,
1: che
0: quindi c'è un problema.
1: Potrebbe, nonostante questo sconto, potrebbe restare sopra i 2 euro comunque, il gasolio per litro, il diesel in Italia. Allora, cosa succede? Succede che c'è stata questa impennata dei prezzi perché è ripresa la guerra a Hormuz, no? Fra Iran e Stati Uniti nelle ultime settimane.
0: Quindi tregua niente.
1: Però attenzione, fermi tutti, sia Washington che Teheran hanno annunciato nelle ultime ore che non vogliono più bombardarsi a vicenda.
0: Sarà vero, perché ogni
1: qualcuno
0: tanto lo
1: dice, perché hanno esaurito i missili da una parte e dall'altra, però sembra che a questo punto ci sia un ritorno alla ripresa delle trattative, quindi la speranza è quella che magari nei prossimi giorni riscende tutto. Vabbè ragazzi, come potete ben capire non ne sappiamo granché. Possiamo solo dire invece, ultima chicca, che Donald Trump, che tutto questo casino ha messo in piedi sinceramente attaccando l'Iran insieme a Israele, ha fatto una cena venerdì sera con i corrispondenti, con i giornalisti

0: Casa Bianca, fra il serio e il faceto, ha detto che lui si vuole ricandidare nel 2028. Senti.
1: My intention for a fourth term as president of the United States.
0: Ho già vinto tre volte.
1: Now I'm gonna do it again.
0: Ancora do it again.
2: Allora,
0: è una situazione in cui si scherza e si ride e si fa satira, però è calato il gelo.
2: Presidente degli Stati Uniti in una situazione ufficiale non può ridere, non può scherzare, quello che dice è
0: No, perché no, lì la situazione è che in realtà si scherza.
2: Okay.
0: Cioè, notoriamente i presidenti devono fare i simpatici.
2: Ah,
0: ma
2: okay,
0: siccome è Trump, nessuno ha riso a sta battuta. I'm gonna do it again. Allora, diciamo che secondo la Costituzione americana, emendamento 12, non puoi
2: fare
0: il presidente per più di due mandati. Per cui se lo fa è un colpo di Stato, cioè succede qualcosa, mette l'esercito a Washington, non so
2: sì,
0: cosa fa.
2: Ma perché ha vinto tre volte?
0: Esatto,
2: three times.
0: Perché lui considera ancora il 2020 quando ha perso contro Biden e dice che è stato un imbroglio, quindi ha vinto.
2: Ha vinto tre volte.
0: Niente,
2: quindi
0: questa roba lui
2: vuole
0: ce l'ha
2: la
0: sempre.
2: Vuole lui due cose, vuole la quarta volta e vuole il Nobel per la pace. Perché ragazzi, non glielo vogliamo dare.
0: Ma
2: con tutte le cose buone.
0: Questo Infantino gli ha dato quel premio, no?
2: Sì, dello sport. Allora, a questo punto diamolo a Infantino, che ha portato il mondiale, tutto successo. Successo è anche a Donald Trump.
0: Ma dai, su.
2: Secondo me si mette tranquillo.

0: Jealous Lover, Rolling Stones su Radio Capital, la nuova canzone, 19:25 minuti. Questa farà discutere, Edo, te lo dico. Allora, catturare granchi, meduse, metterle nel secchiello, spappolare le meduse,
1: giochi di bambini sulla spiaggia,
0: non
1: no?
0: Sono giochi, sì. Sono reati e si rischia carcere e multe, sì, fino a 60

0: 30.000 euro. È così, la legge oggi è molto severa nei confronti di chi maltratta gli animali e quindi sì, anche questa abitudine, no? che si vede a volte sulle spiagge può costare veramente veramente molto.
1: Sì, perché la legge Brambilla, che ne ha spinto notevolmente le pene, porta gli articoli 544 bis e ter del codice penale, uccisione non necessaria e maltrattamento di animale, teoricamente con multe da 10 a 60.000 euro e pene da 1 a 4 anni. Pene massime. Per che cosa? Per prendere i granchietti sulle scogliere, giocare nel secchiello, tutte le cose che abbiamo sempre fatto, che fanno parte,
0: ma
1: secondo
0: io non
1: me
0: le ho mai fatte.
1: Sì, fanno parte secondo me dell'esplorazione della natura marina da parte dei bambini sulle scogliere, altrimenti volete che scrollino sotto l'ombrellone e l'iPad,
0: sì,
1: in continuazione.
0: No, allora, tu devi dirmi che cavolo di gioco è guardare una medusa che si scioglie sotto il sole. Ma che
1: non
0: gioco
1: è che guardo,
0: è?
1: Allora, la
0: ma
1: medusa,
0: è una crudeltà.
1: Ma la medusa si è spiaggiata, cosa devo fare?
0: Ma non si
1: la
0: è
1: rimetto
0: spiaggiata
1: in mare così mi pizzica il figliolo?
0: Magari le catturi col secchiello e poi dopo le lasci lì e ti guardi la medusa che si squaglia.
1: No, le rimetto in mare che mi pizzica il figliolo che poi mi urla tutto il pomeriggio, gli devo vedere la cosa, no, la pipì,
0: ragazzi, io
1: la cosa, lo stick.
0: Lo so, io non, questa cosa qui adesso, 60.000 euro e il carcere, mi sembra
1: non è mai successo
0: una cosa
1: questo,
0: un po'
1: finora.
0: Un po'
1: ma
0: esagerata. Però il granchietto, anche il granchio, ma lascialo lì, ma lascialo il granchio, no?
1: Vabbè, sì, lascialo. Ho capito, scusa, però voglio dire un'esplorazione della, vado a prendere il granchio, vedo come si comporta, lo metto nel secchiello,
0: se esplorazione,
1: il paguro,
0: va bene,
1: il mollusco e toccare con le mani,
0: ma perché lo devi ammazzare, gli devi staccare tutte le gambine una
1: a
0: uno,
1: ma uno stacca le gambine uno, fa giochi di bambini sulle scogliere al mare,
0: sono tanto giochi, che ne pensate? Fateci sapere.

0: French con Send My Heart. Lo sapevo che su questa cosa si scatenava il finimondo.
1: Su granchi e meduse si possono esplorare, mettere nel secchiello i bambini, fare i giochini, esplorare la natura? No, è crudeltà, galera.
0: Secondo me è crudeltà. Secondo me si comincia dai granchietti e dalle meduse. Tu ai bambini devi insegnare che non si commette crudeltà sugli animali.
1: Certo,
0: anche
1: però
0: piccoli,
1: se io vado
0: anche
1: con la fiocina a pescare un pesce da sub, posso farlo.
0: È un'altra questione.
1: Allora,
0: se è consentito, perché lo ammazzi, non lo stai torturando facendolo sciogliere
1: sotto
0: il sole.
1: Lo sbatto direttamente

0: Vabbè, comunque.
1: No, secondo me è una cosa.
0: Scusa, allora,
1: brutta,
0: secondo il tuo ragionamento, il paguro. Quindi, se non lo metto nel secchiello, ma lo prendo e poi me lo cucino, o la patella.
1: Se lo puoi prendere, lo puoi catturare, lo puoi fare. Ma
0: cosa posso fare, cosa non posso fare?
1: Allora, sai dov'è secondo me la cosa brutta? È far credere ai bambini che mettere una medusa dentro un secchiello e poi spappolarla sia un gioco. Non è un gioco, è una crudeltà nei confronti di un animale. È tutta qui la differenza. Poi c'è la caccia, si può. Ah, poi altra cosa.
0: Mi stai quasi convincendo.
1: Il governo approva questa legge e poi approva anche quella della caccia, mi fa ridere. C'è proprio grande ipocrisia. Ma è quello il concetto che passa, che tu puoi per divertimento provocare sofferenza a un animale, è quello il concetto che non deve passare.
0: Ma divertimento, scusa, ma divertimento, ho capito, ma non è divertimento sadico. Può esserci che io prendo il gioco di catturare i granchietti sulla scogliera, mi sembra un gioco innocente. No, galera
1: mi
0: questo
1: sembra,
0: volete,
1: l'ho detto,
0: la galera.
1: L'ho detto,
0: poi
1: mi sembra un po' troppo
0: se
1: la galera.
0: Se sparo ai fenicotteri, i rosa, i migratori, allora, quello mi danno un
1: non
0: premio.
1: Metterla, non buttarla in caciara, perché non è questo, sai che sono contrari anche alla legge sulla caccia, ma giocare con gli animaletti non si fa, gli animali non sono
0: lì
1: per essere giocati.
0: Ma se la medusa mi si spiaggia da sola,
1: dai bambini,
0: se la medusa mi si spiaggia da sola,
1: la rimetti sì, certo, dove la devi rimettere. Va bene, poi ne riparleremo.
2: Con questa crei l'atmosfera, con lui scopri cose nuove.
3: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah Wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
2: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20, Radio Capital. Solo bella musica.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a €1,79. Scopri di più su conad.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Peter Gabriel con Salisbury Hill su Radio Capital al TG0, che scalettona anche
1: capolavoro,
0: quest'oggi.
1: Capolavoro.
0: Capolavoro, capolavoro vero. Senti, allora si parte, qualcuno parte, qualcuno torna, sarebbe bello portarsi sotto l'ombrellone o insomma in montagna, dov'è, un libro di quelli belli, freschi, leggeri, che però ti arricchiscono un po', no? Quelle cose che poi ti puoi anche rigiocare con gli amici perché fai bella figura.
1: Esatto, esatto, esatto. Stiamo parlando di un libro che si legge in modo molto semplice, ma ti dà un sacco di dritte su cose che ovviamente riguardano la scienza e non solo. Si chiama Pausa Libro, l'editore è Mondadori e a scriverlo è Andrea Moccia. Sicuramente moltissimi di voi lo conoscono perché è il fondatore di Geopop, questo progetto di divulgazione scientifica il più seguito in Italia. Ciao Andrea, benvenuto a Radio Capital.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie mille per questo invito, come state?
1: Bene, guarda, mi fa impressione sentire la tua voce perché ti vedo sempre nei tuoi video su YouTube e sui social, per cui...
0: È presente grazie. Al telefono, questo strano strumento del passato. Senti Andrea, innanzitutto sì. È molto interessante il titolo del libro, Pausa Libro, perché in realtà... Sì. Adesso quando abbiamo dei piccoli momenti di pausa ci buttiamo sul cellulare prevalentemente.
2: Assolutamente sì, guarda, questo libro nasce da una autocritica perché io soprattutto per lavoro sto tanto tempo col telefono e sempre più spesso negli ultimi tempi mi dico devo fare delle pause dal telefono e quindi pensando ho detto ma ci vorrebbe una pausa libro ogni tanto, cioè tra le tante pause telefono, che comunque alla fine non è che il male assoluto, perché i social, cioè io ci lavoro con i social, quindi certo. Figurati, non bisogna demonizzarli, ma tra le tante pause da scrolling compulsivo, magari una al giorno la potrei fare con un libro, ecco questo è l'idea che c'è dietro. Infatti questo libro è stato progettato, pensato proprio per andare a rubare qualche pausa dal telefono. Infatti ci sono 101 pillole di scienze e di cultura, te apri il libro in maniera proprio random, casuale, e c'è una pillola che ti puoi leggere in qualche minuto e spero che quella pillola poi magari sarà una scintilla per andare ad approfondire, ecco.
0: Infatti ecco. Guarda, così, boom,
1: allora, facciamo
0: pagina 33.
1: Rendiamo le pillole anche radiofoniche questa sera, sì.
0: Allora,

0: calo di pressione, acqua e zucchero oppure acqua e sale?
1: Allora, solitamente noi sappiamo, le voci delle nonne, no, ci raccontano acqua e zucchero, in realtà non è vero.
2: Aia.
1: Non è vero. L'acqua e sale addirittura può fare un po' meglio, ma ovviamente il perché te lo spiego nella pillola, quindi non andiamo a spoilerare, okay, troppo.
0: Non si spoilera, comunque meglio acqua e sale, sì. Senti.
2: Ok, quindi però lui risponde comunque, Andrea le sa queste 101
0: certo,
2: pillole?
0: Certo, le sa, le scritte lui, poi 101 e non 100, eh? 101 e non 100, 101. C'è una ragione?
1: Perché? Perché, sì, in realtà sì, ovviamente lo scrivo nell'introduzione, perché 100 è troppo scontato, 101 è meno scontato e dà l'idea di magari un continuo, chissà che magari ci sarà una pausa libro 2, con altre 101 pillole.
2: Tanto poi arriva fino a 10.000, Andrea, perché di cose da sapere siamo ignoranti sempre. Allora vado io con un'altra pillola, questa mi aveva colpito, perché è un po' di stagione questa. Allora, come si formano i chicchi di grano? Giganti, hai visto negli ultimi giorni
0: palle
2: da tennis che sono arrivate anche al concerto di Bad Bunny l'altra sera a Milano.
1: Mamma mia, sì, ma è vero, perché le palline da ping pong, da grandine, possono diventare effettivamente grandi come delle palline da biliardino, cioè veramente diverse 3-4 centimetri anche. Come? Attraverso in realtà un processo che avviene nelle nuvole alte, nei cumulonimbi, che vede i granelli, come dire, i chicchi di grandine piccoli, che in realtà vengono avvolti da film di acqua in maniera concentrica, vanno a congelarsi, poi tendono a riscendere, ma i venti che vanno verso l'alto tendono a farlo risalire, e quindi si crea un nuovo film, quindi si crea una sorta di struttura cipolla, non di cipolla ma di acqua, finché poi non diventa talmente pesante da cadere poi al suolo. Ma questo processo di, insomma, varie volte di film di acqua può andare a creare appunto delle palline grosse, può ripetersi varie volte, e quindi ecco che nelle stagioni estive, quando c'è più carica energetica, abbiamo delle grandinate spaventose.
2: Quindi voi siete in spiaggia col libro di Andrea e grandina, andate subito a
0: spiegare a tutti, cioè fate il giro degli ombrelloni prima che ovviamente sopraggiunga la grandine potente, e andate a spiegare. Allora, Andrea, rimani con noi, pausa, sì, libro, le tue 101 pillole di scienza e cultura per quando poseremo il telefono, perché qui si spazia davvero dall'auto elettrica al gas, da dove lo importiamo. A tra poco.

0: Mancino con Amore Impossibile su Radio Capital al TG0. C'è Andrea Moccia collegato con noi, ha scritto questo interessantissimo pausa libro, cioè 101 pillole di scienza e cultura per quando posi il telefono. E dicevamo, si spazia veramente da dove prende il gas l'Italia, che è una cosa che, visto Hormuz, è estremamente di attualità. L'auto elettrica conviene oppure no? Meglio staccare le spine dei caricabatterie quando non sono collegati?
1: Oppure per esempio la verità sulle caraffe filtranti, non facciamo troppo spoiler Andrea, però diciamo la verità sulle caraffe filtranti è che potremmo anche, vabbè, diciamo non sono vitali, diciamo alla fine
2: non sono vitali, sì, ma perché noi a casa abbiamo quella credenza secondo cui l'acqua del rubinetto tipo fa venire i calcoli perché c'è il calcare. Non è affatto vero, nel senso che il calcare non fa venire i calcoli, questa è già una cosa. Ma le caraffe filtranti non vanno a filtrare eventualmente il carbonato di calcio o il bicarbonato di calcio, per essere più precisi, quello disciolto nell'acqua, ma va semplicemente a rimuovere gli aromi, la puzza, ok? Quello fanno le caraffe filtranti, quindi in termini di composizione dell'acqua non cambia nulla. E aggiungo, l'acqua dei nostri rubinetti nel nostro paese è ottima, è eccellente nella maggioranza dei casi, quindi non dobbiamo avere paura a bere l'acqua della fontana, del rubinetto, assolutamente no.
1: Lo dice la scienza.
0: Bene, lo dice la scienza.
2: No, nel senso, è così. L'acqua nostra. E badate bene che non tutti i paesi del mondo hanno un'acqua come la nostra.
0: Bene. Senti, allora faccio una domanda da massaia. Andrea, e quindi, visto che stiamo parlando di rubinetto, di acqua, i piatti, meglio lavarli a mano o in lavastoviglie? Che cosa conviene di più?
2: Se pensiamo, per esempio, al quantitativo di acqua che andiamo a sprecare, è il risultato, ci sono tanti studi in realtà che lo dimostrano, che la lavastoviglie consuma meno acqua. Quindi è un po' controintuitivo, ma se usiamo la lavastoviglie, ovviamente la lavastoviglie è piena di roba, no? Con tre piatti e quattro bicchieri, siamo più sostenibili, relativamente più ecologici, esatto.
1: Però diciamo, la lavastoviglie però diciamo produce, cioè ci vuole un'energia per comunque dal punto di vista dell'acqua è più ecologica.
0: Ne consumiamo di meno.
1: L'energia, diciamo, utilizziamo energia elettrica, mentre lavando a mano utilizziamo l'energia delle nostre braccia.
2: Quello sicuramente, certo.
0: Però l'acqua calda magari.
2: L'acqua calda, se facciamo l'acqua calda, quella è sicuramente energia che andiamo ad utilizzare. Però io non ne faccio una colpa, ti dico, c'ho mia madre che la sto convincendo a prendere una lavastoviglie, ma lei dice no, lasciami lavare i piatti a mano, io consumo poca acqua, perché lei
1: è così è vero.
0: Anche a me piace lavare i piatti a mano.
1: No, io figurati, questa lavastoviglie non proprio mi rifiuto, entro in sciopero. Andrea Moccia ha scritto questo pausa libro, c'è queste 101 pillole di scienza e di cultura per quando appunto posi il telefono e vuoi imparare qualcosa senza dover per forza scrollare, che ci ha colpito perché insomma ci sono degli studi che dimostrano come la canzone in assoluto che mette più di buon umore, studi seri, scientifici, è Don't Stop Me Now dei Queen, che ovviamente è un grande cavallo di battaglia anche di Radio Capital.
2: È vero, è verissimo. C'è uno studio che è stato fatto qualche anno fa, proprio con un approccio scientifico che prende in conto i BPM, quindi la velocità, il ritmo, la tonalità della canzone, e il numero di accordi eccetera eccetera. Effettivamente è venuto fuori, secondo questo studio che comunque va preso con le pinze, Don't Stop Me Now è la canzone che più rappresenta al meglio il buon umore, quindi è la canzone del good mood, diciamo così, del buon umore. Io personalmente sono un mega fan di Queen, clamoroso.
0: Sentiamone un pezzettino, vediamo se ci funziona.
1: Canta Andrea, canta.
2: Sì, se volete prendo la chitarra, io sono chitarrista.
1: Vabbè. Allora,
0: questa. E invece la questione della durata, no? Perché le canzoni durano sempre meno?
2: Effettivamente c'è sta dagli anni 80 ad oggi ci sono degli studi che hanno dimostrato che le canzoni si sono abbreviate sempre di più. dagli anni 80 al 2020 addirittura siamo passati da circa 240 secondi a 197 secondi, quindi cioè, le canzoni mediamente si sono ridotte di 40 secondi, è tantissimo. E perché? Perché evidentemente l'industria è cambiata, i mercati sono cambiati, il nostro modo di ascoltare è cambiato. Probabilmente, secondo me, è proprio questa tendenza all'istantaneità, no? Lo vediamo anche sui social, lo vediamo anche quando siamo seduti sul divano, non riusciamo a stare tranquilli a vederci un film, prendiamo il telefono, dobbiamo fare mille cose. C'è questa istantaneità compulsiva che evidentemente sta attaccando anche il mondo della musica, secondo me.
1: E questo
2: Ecco,
1: è, questo
2: questo
1: è.
2: è.
1: Allora, Andrea Moccia, grazie per questa intervista. Io penso che Geopop, insomma, il progetto che hai messo in piedi insieme ai tuoi colleghi, sia veramente una delle cose belle, però, perché si parla sempre di internet, no? Poi, no? Oddio, i social, che ci succede? Così, però, invece, sono quei progetti di divulgazione fatti bene, curati, su basi solidissime, che però sono di grandissimo aiuto per noi che siamo degli ignorantoni, per i ragazzi, per gli studenti. Quindi, evviva Geopop! Per me, una delle parti
2: Ma
1: buone di
2: grazie,
1: internet.
2: grazie mille,
0: Per me,
2: figura,
0: sì,
2: grazie,
0: per me,
2: siete
0: sì.
2: troppo buoni.
1: No, è così.
2: Veramente grazie. Grazie mille.
0: Grazie, Andrea. Buone vacanze e buon lavoro
2: Anche a voi.
0: per quando tornerai.
1: Ciao
0: Ciao.
1: ciao.
2: Grazie, a presto, ciao ciao ciao.
3: TG0.

0: Spotify, Red Sheeran su Radio Capital. E niente, proprio interessante, stavo guardando appunto, prima citavamo il gas, no? Da dove lo prende l'Italia, visto il problema. Hormuz, Algeria, Azerbaigian, Norvegia, Paesi Bassi, Russia, Libia.
1: Sì, sì, l'Algeria torna, in questo momento di gran lunga il più grande fornitore. Abbiamo anche un gasdotto che parte dall'Algeria sotto il mare e arriva poi in Sardegna e poi in Italia. La Russia è molto calata, ma ancora importiamo del gas dalla Russia perché, nonostante le sanzioni e il blocco delle importazioni, ci sono dei contratti che risalgono a prima dello scoppio della guerra con l'Ucraina e che vanno onorati, per cui ancora c'è una quota di gas che importiamo. L'azzeramento delle importazioni di gas dalla Russia entrerà in vigore l'anno prossimo, il 2027.
0: Ecco, vedi. E no, poi vedevo come prendersi cura delle piantine di basilico. Non so voi, ma il mio è sfinito, non ce la fa più con questo caldo, perché sai che il basilico va tenuto al sole, no? Sui balconi al sole. Ma quando è così forte come in quest'estate 2026, lui mi ha detto a un certo punto, ho detto: ti prego, mettimi dentro.
1: Tu l'hai messa un po'
0: all'ombra, davanti all'ingresso.
1: L'hai messo sotto il condizionatore.
0: Non ce la fa, non ce la fa, poverino. In effetti stavo leggendo sul libro di Moccia che dice: bisogna annaffiarlo, luce diretta 4-5 ore al giorno, e poi, però, poverino, diamogli un po' di tregua. Pure al basilico.
1: Tu gli hai detto basilichino.
0: Cosa posso fare?
1: Se tu mi muori, finisci sulla pizza entro
0: esatto.
1: Due giorni.
0: Invece, se rimani bello vivo, come sei adesso, servi per le zanzare e quindi non muori. Io ci parlo con le piante. Niente, mi è presa così.

0: parla pure noi. Grazie Simone Girasole, grazie Emanuele Denina.
1: Buonasera Doris Zaccone.
0: Ciao Edoardo Buffoni, come sempre tra poco sentirete Massimo Oldani.
2: TG Zero.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Sono le 20 a Radio Capital, buonasera da Enzo Panizio. Da Federcalcio in tumulto, Maldini e Leonardo lasciano la nazionale, si sono dimessi da

0: Direttore sportivo e advisor della federazione dopo due settimane dall'inizio degli incarichi perché non è stato confermato l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dell'Italia. Una brutta figura, ha detto il ministro dello sport Abodi. Il presidente della Federcalcio Malagò ha risposto così.
1: Il mondo che Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti. Quindi
0: Malagò ha anche promesso che il prossimo CT verrà annunciato nelle prossime ore. I candidati più quotati sono Mancini e Conte. In entrambi i casi sarebbe un ritorno. Il Consiglio dei Ministri approva il decreto carburanti, deciso uno sconto da 17 centesimi al litro solo sul gasolio fino al 6 agosto, provvedimento da 125 milioni di euro. In base a come cambia la situazione internazionale, poi si deciderà il da farsi in un prossimo Consiglio dei Ministri, già fissato il 4 agosto, ha fatto sapere il ministro dell'Economia Giorgetti. Il decreto non risolve il problema, ma è un intervento tempestivo, il commento della Premier Meloni. Una multa da 2 milioni di euro a Lucia Systems, la sanzione del garante della privacy all'azienda statunitense che vende dati. Secondo il garante, la società ha trattato i dati personali sul territorio italiano in violazione delle leggi in materia. Tra le informazioni disponibili sulla piattaforma anche luoghi di lavoro, email e numeri di telefono riguardanti anche vertici istituzionali. Tennis, al via il derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi al primo turno sul cemento di l'ATP 500 di Washington. Musetti torna in campo dopo uno stop di 2 mesi per una lesione muscolare. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Dalla mattinata di domani, poi, gli unici spunti instabili insisteranno tra la Calabria meridionale e il settore nord-orientale della Sicilia. Sul resto del paese dominerà un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio non da escludere locali acquazzoni o temporali in sviluppo tra Campania, Calabria e Sicilia. Cieli limpidi e ampie schiarite altrove, in un contesto termico senza grandi eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDItalia.com.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Watching you, watching you. Insomma, il tema dell'infatuazione nel quotidiano, nella banalità di walking down the street, watching ladies, appunto per watching you. La canzone di Slave con una voce inconfondibile, quella di Steve Harrington, che aveva avuto un enorme successo con il gruppo da solo, soltanto un album si è evidenziato nel mercato e nella critica dei giornalisti. Comunque, grande voce quella di Steve Harrington. Con gli Slave era Watching You, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon lunedì sera, ma soprattutto buona settimana, l'ultima della stagione 25-26 per quanto riguarda Vibe. Poi ci ritroveremo a settembre, anzi, cosa dico, il 31 di agosto per l'esattezza, per la nuova stagione 26-27 di The Vibe. Due ore di soul, di funk, di R&B grazie al TG Zero, con questo back to back tra passato, gli anni 70 di Carrie Lucas e poi la novità.

Lucas, prodotta dai Whispers, che erano molto famosi all'epoca, negli anni 70, primi anni 80, per quell'etichetta Solar, che era un acronimo che nascondeva The Sound of Los Angeles Records, con Shalamar, Dynasty, Lakeside, Silvers e molti altri. Era Carrie Lucas, prodotta da Whispers, con un album, questo, in cui c'erano delle ballate sognanti, e poi questi tappeti con i groove danceable, appunto come Show Me Where You Coming From, sempre però molto eleganti e molto sofisticati. Carrie Lucas su Capital. Un paio di settimane fa, invece, al concerto di Bruno Mars c'era ovviamente Anderson Paak come DJ Pee-wee, che come Soul Sonic, e ha aperto il concerto Victoria Monet. In anteprima c'era Reach Out.

Reach Out, che aveva presentato sul palco dello stadio di San Siro per il concerto di Bruno Mars, aveva aperto proprio Vittorio Monet alle 7:30, me lo sono goduto, in anteprima ci ha regalato questa bellissima Reach Out, nuovo singolo per lei, che si fa tutto il tour mondiale di Bruno Mars con Anderson .Paak, sia versione DJ Pee Wee che versione Seal Sonic. Ora la ballata di Commodores,

Easy Like Sunday Morning per i Commodore, sono delle canzoni d'addio, di fine relazioni più fraintese mai scritte, perché molti si concentrano sul dolore dopo la fine di una relazione. Lionel Richie l'ha affrontata da una prospettiva completamente diversa, anzi opposta, perché parla del sollievo che proviene dall'allontanarsi finalmente da qualcosa che non porta più felicità, anzi porta complicazione, e la canzone abbraccia la libertà. Easy Like Sunday Morning, la domenica mattina dove tutto sembra calmo, pacifico, senza fretta, un'atmosfera tranquilla diventata la metafora perfetta per la libertà emotiva che stava cercando di catturare nella canzone proprio Lionel Richie con i suoi Commodores. Easy Like Sunday Morning, questa è un'altra canzone perfetta per Denise Williams su Capital in Vibe.

The Miss Williams, That's What Friends Are For, prodotto da Earth, Wind & Fire, con i musicisti degli Earth, Wind & Fire, esattamente lo stesso anno di un album bellissimo, quello tutto giallo, con la formazione degli Earth, Wind & Fire triangolare, perché il triangolo è la forma geometrica perfetta, ricorda il 3, altro numero perfetto nella numerologia, era alla base della visione di Maurice White degli Earth, Wind & Fire. Comunque uscito lo stesso anno di Spirit di Earth, Wind & Fire, che è un assoluto capolavoro che mi invito ad ascoltare. Magari ascoltiamo anche gli Earth, Wind & Fire oggi. Ora Magnus Ferrell.

chiama Magnus Ferrell con Sleep Talking, quando parli nella notte, quando parli nel sonno. Per Magnus Ferrell, che è il figlio dell'attore, quanti film divertenti ho visto con Will Ferrell, che tra l'altro è presente su Netflix, sulla piattaforma Netflix, con una serie TV che si intitola Hawk, se non sbaglio. Magnus Ferrell, novità su Capital, è Sleep Talking. Tra poco, Hurt.

0: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
1: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
2: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
1: Zona di rifugio.
2: Di rifugio nella leggerezza. Che non è
1: mai superficialità.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Gli Earth, Wind & Fire da All and All, che era un album fine anni 70, mi sembra 77, comunque in ogni caso l'ispirazione era forte, quella del Brasile, la vacanza in Brasile, l'incontro con molti musicisti, quello che ha più emozionato e più sorpreso Maurice White degli Earth, Wind & Fire è stato Milton Don Nascimento, e questa era ispirata proprio a lui. Brazilian Rhyme, qui su Capital, fine anni 70, inizio anni 80 per un artista invece brasiliano che ha tentato di conquistare il mercato americano e ci è riuscito con molti musicisti importanti, il primo fra tutti Stevie Wonder. Javan con Samurai.

La inconfondibile armonica di Stevie Wonder per Javan, artista brasiliano che stava conquistando il mercato americano nei primi anni 80 con la produzione di Ronnie Foster, con l'aiuto discografico di Quincy Jones che aveva acquisito i suoi diritti appunto per gli Stati Uniti. C'era poi Stevie Wonder all'armonica, Ernie Watts, Hubert Laws, Harvey Mason, insomma il meglio dei musicisti jazz dell'epoca a Los Angeles. Il soul conosce anche nuove latitudini come Johannesburg per questo artista nato nell'ex Swaziland, i Swatini per l'esattezza.

Put me in your calendar, please. Era Mannana, appunto, da Johannesburg, qui su Capital, con un neo soul onestamente che non passa inosservato, come non è passato inosservato l'album di Janet Jackson, che era già famosa all'epoca, sto parlando di Control, perché fino ai 19 anni Janet Jackson aveva già fatto musica, televisione con i fratelli, era apparsa in TV spesso, anche in sitcom, era stata sposata, divorziata, un paio di album sullo stile Motown, che ho definito appunto nel reel diciamo rating di Michael Jackson come musica bubblegum, quella della Motown, come per il buon Michael Jackson, che sia ben chiaro, un po' la giovane età e un po' il fatto di non avere il controllo sulla propria produzione. Però nessun disco fino a Control aveva definito il genere, la carriera, 9 pezzi con una sensualità, una forza rara e il tentativo di separarsi dal mondo dei maschi. Era Janet Jackson.

Janet Jackson che si smarcava dal mondo degli uomini, dalla prepotenza di alcuni uomini come il padre Joe e anche il marito dal quale ha divorziato. Qui c'era il controllo totale della sua vita oltre che quella artistica. Let's Wait a While. Janet Jackson poi si è tolta un sacco di soddisfazioni, compreso anche il contratto più alto mai stipulato nella musica fino a quel momento, appunto 50 milioni di dollari con la Virgin, che andava sottolineato dai giornalisti. E lo ricordo, lo evoco anch'io. Bedroom Soul ora su Capital con Isley Brothers.

In Between the Sheets per Isley Brothers, che poi ha dato vita a un altro capitolo importante della musica, però nell'hip hop, con Notorious B.I.G., con Big Papa. I campionamenti hanno, come posso dire, dato una seconda chance a molte canzoni degli anni 70, 60, 80. Era Isley Brothers con Between the Sheets. Uscirà a breve il nuovo album di Leon Bridges, Happiness Anytime, prodotto dai Jungle, che conosciamo bene, che vedremo a metà novembre al Forum di Assai.

mix di afrobeat, musica brasiliana, soul, post disco e ritmi sudafricani. Un disco sorprendente, onestamente, per Leon Bridges. Questa è Lie the Way, novità su Capital Invasion.

Leon Regis, Like the Way, The Happiness Anytime, Anywhere, qui su Capital, uscirà a breve, prodotto dai Jungle. Questo è un personaggio che, se leggete le varie interviste degli artisti che hanno collaborato con lei, vi diranno: sì, ho collaborato con Erykah Badu, ma soprattutto ho imparato molto da lei. Ho fatto anche Questlove, che ha detto che quando l'ha incontrata sembrava che nella sua testa ci fosse già tutto scritto, il futuro. Erykah Badu.

Con Gone Baby Don't Be Long ho citato le parole di Questlove, leader dei Roots e anche della house band del Tonight Show di Jimmy Fallon, su Erykah Badu che sembra avere già nella testa tutto il futuro, sembra che abbia le idee molto chiare, che è esattamente quello che dicono tutti quelli che hanno conosciuto, diciamo, musicalmente, artisticamente Stevie Wonder, e si ritrovano un artista che ha archiviato nella sua mente centinaia di canzoni come Prince e che non ha ancora sviluppato, e quindi la notizia che Stevie Wonder ritorni con un nuovo album con 4 brani che aveva elaborato all'epoca di Songs in the Key of Life ovviamente mi ha riempito di gioia, come questo brano di Erykah Badu che ha chiuso la prima ora di The Vibe.

0: è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

credo il primo volume è questo, poi ne sono seguito un altro paio, la fusion, la fusione, il blend con il jazz ovviamente e l'hip hop, la sua formazione hip hop, questa era l'impostazione anche dei Gangster, che tra l'altro era il suo gruppo precedente e che avevo visto sul palco di un club di New York con la mia amica Paola Zucker durante un Vimix Seminar. C'erano anche i Digital Underground di Mr. Humpty Hump, quanto mi piacevano, mamma mia. E poi i Lunis, anche c'erano i Lunis, I Got Five On It. Siete su Capital, ho ricordato appunto il primo gruppo di Guru che ho condiviso con voi, appunto The Jazzmatazz con Angie Stone, Keep Your Worries. Questo invece è il nuovo di Jordan Brocade.

Si chiama Jordan Rakei, l'album nuovo A Safe Place to Be Wild uscirà alla fine di ottobre, quando ritorneremo con la nuova stagione 26-27 di The Vibe. Mentre per quanto riguarda live, perché poi tra l'altro io sono molto curioso, non ho mai visto Jordan Rakei, sarà credo all'Alcatraz all'inizio di aprile, no anzi ai Magazzini Generali, lo sto vedendo in tempo reale, Magazzini Generali il 4 di aprile del prossimo anno, però è un'ottima occasione per incontrare quest'artista che è veramente sorprendente e spero che non mi deluda dal vivo, perché dal punto di vista delle produzioni è eccellente. Questo è un album importante, quello di George Benson, Breezin del 76, c'era questa canzone lunghissima di 8 minuti, che parlava di questa relazione in cui insomma pur essendo infelici i due amanti continuano a rimanere nella relazione, quindi mentono a se stessi. Un DJ di New Orleans, Ty Bell, decise di fare una edit, la casa discografica all'inizio non la prese benissimo, poi accettò questa formula che è quella che sentite voi ora. George Benson.

Lo stile di George Benson alla chitarra rimane inconfondibile, anche lo scat, diciamo che proviene dalla sua formazione jazz. Questa è la versione appunto di un collega di WYLD di New Orleans, Ty Bell, che ebbe l'idea appunto di fare una edit di questa canzone. All'inizio la casa discografica fece resistenza, poi diciamo il responsabile del catalogo di George Benson propose questa versione al produttore dell'album di George Benson, Tommy Lee Puma. Quanti album ha prodotto Tommy Lee Puma? Lo vedevo sempre sul retro dei vinili alla fine degli anni 70. E naturalmente accettarono questa versione. La canzone peraltro vinse anche un Grammy Award l'anno successivo nel 77. Ora Side Effect.

Keep On, Keep the Same Old Feeling, canzone che avevano realizzato anche i Crusaders. Non so quale sia la versione originale, propendo per i Crusaders, però non vorrei dire una sciocchezza. In ogni caso, la versione di Side Effect è quella che mi piace di più, credo di averla più volte sottolineato nel corso di questi lunghissimi anni di radio. Side Effect, un Keep the Same Old Feeling qui su Capital. Questo invece è il nuovo album di Seed, del gruppo di Internet, che si riuniranno il prossimo anno, appunto nel 2027, con un album a cui stanno lavorando indipendentemente dai loro progetti solisti da 5 anni. Questo è My Love, Seed su Capital.

Il nuovo album di Syd Beard, questa era My Love con un piacevole arrangiamento boss qui su Capital Novità. Questo invece è un album ad esordio praticamente perfetto di neo soul, equilibrio raro tra contenuto e musica degli anni 90. I miei colleghi americani lo avevano paragonato per i contenuti a What's Going On di Marvin Gaye. Io aggiungerei anche per timbrica oltre che per contenuti a Stevie Wonder. Lui si chiamava Donny su Capital.

Heaven Sent You per Donny dal suo album di debutto Colored Section, che non avevo citato tra l'altro. Avevo sottolineato che c'erano molti punti comuni sottolineati dai miei colleghi americani con What's Going On di Marvin Gaye e poi con gli album da Inner Vision in poi di Stevie Wonder e quella intenzione di protesta che accomunava questi album. Per la timbrica, mamma mia, ugualissimo a Stevie Wonder, ma tanto, tanto, tanto. E poi c'erano altre canzoni che mi piacevano che ho programmato all'epoca, all'inizio degli anni zero, scusate, alla fine degli anni 90, come Big Back Buck, che era una protesta nei confronti del consumismo. Poi c'era Our National Anthem, un inno all'orgoglio nazionale, Cloud Nine invece che era un inno all'orgoglio afroamericano. Quanti ne ha cantati Stevie Wonder? Oggi vi regalo Tuesday Heartbreak.

Qui c'era Ray Parker a 16 anni che suonava la chitarra con Stevie Wonder, e Stevie Wonder ha dovuto fare 3 o 4 telefonate per convincere Ray Parker a suonare con lui, perché Ray Parker pensava fosse uno scherzo all'epoca. Onestamente, con una sola linea telefonica fissa era complicato credere che Stevie Wonder volesse te adolescente. Eppure era così. Ray Parker Jr. ha suonato con Stevie Wonder in questa Tuesday Heartbreak. Massey Gray ha rifatto praticamente questo album ricantando tutte le canzoni, compresa questa. Stevie Wonder su Capital, tra pochissimo una novità che arriva da Londra.

0: Con loro hai una visione diversa delle cose.
1: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
2: no,
1: del
2: no,
1: nostro
2: no, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
1: Questo voglio dire.
2: Ma la musica
1: noi.
2: Splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
1: scusate,
2: parole.
1: Scusateci, sì.
2: Scusateci, è giusto chiedere scusa.
1: Chiediamo perdono
3: da Riccardo Andrea.
0: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Ragazzi, 2 anni. 2 anni e siamo ancora qui.
10: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
11: D'altronde, siamo pizza surgelata.
12: E le notizie continuano.
10: Noi pure.
11: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
13: Pizza surgelata. La giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
9: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
13: Una produzione, One Podcast. We'll be right back.

Si chiama Olimpia Vitalis, viene da Londra, retro soul classico. Questa era Money 3, che ormai programma da diverse settimane, una novità interessante, appunto. Senza su Capital, l'autrice di questa canzone aveva in testa Barbara Streisand come terminale vocale, per cui adesso per i prossimi 4 minuti me la immagino cantata da Barbara Streisand, ma a portarla a successo con la produzione di Norman Whitfield, che è stato il produttore storico dei Temptations, è stato il gruppo di Rolls Royce con la voce di Gwen Dickey, Rolls Royce, Wishing on a Star. I'm wishing

invece no, non sta il rammarico di chiudere una relazione con quel desiderio, quella speranza che uno dei due ha che ci si possa riconciliare. Wishing on a Star, diceva, una canzone che doveva cantare Barbara Streisand, almeno nella testa e nelle intenzioni dell'autrice, di cui onestamente non ricordo il nome, però non famosa, che però ha creato questo piccolo capolavoro portato al successo dalla voce di Gwen Dickey, Angelica per il gruppo di Rolls Royce, con la produzione di Norman Whitfield. Questo Capital credo che anche Beyoncé l'abbia ricantata qualche anno fa. Questa invece era un album in cui non c'era più la produzione Quincy Jones, però avevano imparato la lezione. Brother Johnson, The Real Thing.

sembra effettivamente ancora un album prodotto da Quincy Jones, che aveva lasciato i Brothers Johnson, che gli avevano reso tanti favori sia nel suo album Mellow Madness, dove avevano debuttato, e poi con gli album di Michael Jackson, chissà quante altre produzioni di Quincy dell'epoca, avevano imparato la lezione. Sembra davvero un album prodotto da Quincy Jones, esuberante, potente. Era The Real Thing, Brother Johnson, qui su Capitol. Invece questo è il nuovo singolo di Baby Rose, Better.

Baby Rose 2026, novità su Capital con Better. Voglio portarmi nel 92, quando Mary J. Blige ha esordito con What's the 411, acclamato dalla critica. L'album univa questo innato amore per il soul, i classici elementi R&B, la modernità della cultura hip hop e canzoni come You Remind Me, Real Love, Reminisce sono un esempio lampante.

Reminisce, Mary J. Blige, dal debutto non è cambiato l'approccio, come ha dimostrato l'esibizione del Super Bowl di 4 anni fa con Family Affair No More Drama all'interno dello show tradizionalmente organizzato nell'intervallo della finale di NFL, cioè del Super Bowl, che quest'anno peraltro è stato inserito anche nella finale mondiale di calcio tra Spagna e Argentina in maniera estremamente discutibile, almeno per quanto riguarda la line-up e l'organizzazione dello show. All'epoca c'era Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Anderson .Paak e 50 Cent, che aveva rifatto il video del suo In the Club, appunto il suo debutto. Era Mary J. Blige con Reminisce qui su Capital, ricordando tra l'altro anche la sua esibizione per l'Halftime Show con Dr. Dre e tutte le sue produzioni, compresa naturalmente quelle di Mary J. Blige, Family Affair e No More Drama. Chiudiamo con il Soul del Sud, The Southern Soul. And

0: Best on me, Anthony Hamilton, a chiudere l'appuntamento di The Vibe per questo lunedì, ultima settimana della stagione 25-26 di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, ovviamente a tutti voi, vi auguro una buona serata con Yacht Rock.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Con il fuoritutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto. Solo da

Radio Capital Yacht Rock. 2 ore con il meglio di Easy Listening. Sweet Soul e Yacht Rock.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock. Easy listening e sweet soul. Era Real Love dei Doobie Brothers. Ora Take It Easy degli Eagles. Uno dei primi brani scritti da Glenn Frey con Jackson Browne. E poi That's Love di Jim Capaldi.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Baker Street di Jerry Rafferty. Proseguiamo con la selezione musicale a cura di Gianluca Costella, The Man di Paul McCartney e Michael Jackson, registrata durante le sessioni del periodo Thriller. Ma adesso, Back on the Road di Joe Egan.

Hai ascoltato This Is It di Kenny Loggins, brano con il quale vinse un Grammy, oltre ad essere uno dei suoi più rappresentativi. Tra pochi minuti torniamo qui su Radio Capital Yacht Rock.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato What You Do For Love di Bobby Caldwell. Ora Last Train to London dell'Electric Light Orchestra e poi Heart of the Night dei Poco.

Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era Every Time I Think of You, dei Babies. Adesso Dance With Me, degli Orleans, diventata un classico assoluto delle radio americane soft rock. E poi The Valley Road, di Bruce Hornsby.

0: Hai ascoltato Paul Davis, Cool Night, qui su Radio Capital Yacht Rock. Ci fermiamo, ma tra poco il nostro viaggio riprende.
1: Con questa viaggi. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
2: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
3: Certo, prima le più giovani.
1: Capital Records.
4: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
1: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro. E da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei

0: sailing down the highway
1: into the sunset.
2: Radio Capital Yacht Rock. Due ore con il meglio di Easy Listening, Sweet Soul e Yacht Rock.

Questa era Hey 19 degli Steely Dan su Radio Capital Yacht Rock. Ora Just the Way You Are di Billy Joel, dedicata alla sua prima moglie. E poi Take It Easy on Me della Little River Band.

su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Guilty di Barbra Streisand e Barry Gibb. Se ami queste sonorità, puoi ascoltare la web radio Yacht Rock su capital.it e sull'app di Radio Capital. Adesso So Into You dell'Atlanta Rhythm Section e poi Standing Outside in the Rain di Skipper Wise.

0: Era Slip Sliding Away di Paul Simon, incisa con i musicisti dei Muscle Shoals Studios, qui su Radio Capital Yacht Rock. Ancora qualche istante e torniamo.
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Sarà forse questo il TG0?
3: Ma forse che forse.
2: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
3: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
2: Può darsi, può darsi.
3: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
1: TG0.
2: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
3: Peter Gabriel.
2: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
1: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.

0: quest'estate ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

sempre su Radio Capital Yacht Rock. Hai ascoltato Stealing Time degli Young Gun Silver Fox. È la volta di I Saw the Light di Todd Rundgren, ma subito After Midnight di J.J. Cale.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Stay the Night di Jim Messina. Proseguiamo con il soft groove anni 70 di Midnight at the Oasis di Maria Muldaur. E poi Come to My Love di John O'Banion.

0: In chiusura di Yacht Rock, Jealousy di Michael Franks, qui su Radio Capital. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
8: This is
9: Gold, Gold, Gold.
8: Gold.
7: Da questo momento
9: Capital Gold.
7: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
8: Capital Gold.
9: Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Turtle Gold.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
2: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold.
1: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night on Radio Capital.

0: Adios amigos.
1: Capital Gold.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: God bless you and good night.
1: Capital Gold. Tutto il meglio della musica nella notte di Radio Capital.
2: Ma che cazzo me ne frega?
3: Genere, ragazzi, genere?
4: Ehi, sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
3: Sei fatto duro.
4: Sei fatto come un copertone.
3: Ci facciamo?
4: Barbie, sono in paradura.
3: Ok, ok, nessun problema, ragazzi.
4: Nessun problema. Sbarbie, sono in paradura.
3: Schiodiamoci.
4: C'hai della merda.
3: Ma che viaggio ti fai? C'hai la banana gigantesca.
4: Oh, c'hai della merda, no?
3: Ma che viaggio ti fai? Intrippato.
4: Brutta storia, ragazzi, brutta storia.
5: C'ho delle storie, ragazzi, tese.
3: C'hai delle sbarbe a mano?
5: No, c'ho delle storie.
3: Fatti questo slego.
6: Uno, due,